Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Io giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nella

tra le porte della notte, il giorno si bloccherà. E un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Così la donna cannone, quell'enorme mistero, volò. E tutta sola verso un cielo nero, nero, si incamminò. E tutti chiusero gli

Gilberto Martellieri, il pianoforte. E mentre io così vedete che mi mancava un po' stasera, così è apparso come per miracolo, io non ci posso credere, ma l'ho visto. Enzo Gragnaniello, lo so, ho visto che ci sei. Enzo, oh mamma, che sorpresa! Prendiamo una chitarra? Allora non può stare senza di noi.

0: giving out.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

sera, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia, a respirare ogni cosa prima.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse la felicità.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Inizio con la J come Axel Iannacci. Come Axel Iannacci. Con la J.
2: Desolato, ma più che desolato, incazzato. Quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa. E lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, roglioni, cantanti, cioè noi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Quali sono le principali?
2: Buongiorno intanto.
1: Quali sono le principali? Buongiorno.
2: 15 settembre.
1: Avete visto la testa di Albano? Ma
2: perché? Fatti fatti tu.
1: Come sei cambiato.
2: Voleva
1: cambiare vita e lavoro, così l'ha massacrato di botte. Vedi quando cambia. Allora ricordiamo che stamattina tra gli ospiti, stamattina tocca alla sorellina che viene a trovarci, lui è molto contento, fa qualche domanda pure. L'assessore Lidia Albani sarà ospite perché ieri ha aperto le scuole, è andata insieme al sindaco e ci dirà com'è la situazione delle scuole giuliesi, prospettive, quant'altro, quando sarà aperto il polo scolastico. Anzi, preparati Lidia, quando sarà aperto il polo scolastico, poi che ci stanno le scuole? La scuola di Agobed, no, quella del paese,
2: bombardo,
1: dici tutti, sindaco annunciato, però no, va bene. Intanto volevo ricordare che chi vuole può telefonare a Toni di Gian Vittorio.
2: Perché?
1: Sì, può telefonare a Toni di Gian Vittorio, che è il sindaco, perché, non l'hai visto perché?
2: No.
1: Torniamo sulla pagina del centro e ci renderemo conto che Vannacci cerca soldati in consiglio regionale e ci sono i possibili futuristi, cioè qualcuno che cambia partito perché dice che quello è sotto la cresta dell'onda, anche se la Svezia le fermi tutti, altri paesi, ma anche in Germania, quelli in Sassonia, ma se si votava in nazionale tornavano come l'altra volta.
2: Ma tanto ancora non lo fanno i governi in Sassonia perché non si sono d'accordo.
1: Vabbè, a posto, quindi vedete, vediamo come cambia la politica. Intanto il sindaco ha confermato, ci vuole qualcuno che vada a livello regionale a rappresentare Giulianova, che non ce l'abbiamo da 100 anni.
2: Non ci sono
1: addirittura
2: più.
1: Nel primo consiglio regionale che mi faccio avevamo Macera, come consigliere, già nel primo, poi man mano non ci considera più nessuno politicamente e siamo a questo livello, va bene? Allora puoi andare, puoi procedere.
2: Stangata carburanti e mutui, le imprese batteranno la crisi, l'analisi di Confindustria. Poi Vannacci, abbiamo detto, cerca soldati, il caso appalto elisoccorso, ora la proroga vale 21 milioni.
1: A proposito, a Giuliano hanno chiesto, si ricordano, hanno chiesto che non ci abbiamo l'elisoccorso, ma non hanno fatto niente, perché là non ci può andare più al Gualandi, al porto insomma non è il massimo e quindi vabbè niente.
2: Non si vuole.
1: Però il porto è un ragato? A proposito, Frangioni, il sindaco ha detto che tu glielo devi dire a D'Annunzio, confermi? Sì, ieri mattina.
2: Tu ce l'hai il numero?
1: Di che?
2: Di D'Annunzio?
1: No.
2: Lo chiamiamo noi?
1: E facciamo, A sorpresa, la mattina.
2: Però, proviamo. Voleva cambiare vita e lavoro, così la massacrata di botte, dei tagli shock dietro il tentato femminicidio di Trasacco. A Silvi è arrestato un imprenditore per lo stesso motivo. Tollo e quel murales sparito, l'opera rimossa dalla DC, addirittura, non sono accorte, e la cantina che rese liberi i vignaioli.
1: Con calma. Ricordiamo tra l'altro che Fabio Martello sta ancora nei fondaci del comune di Mordor, che lo rivuole la fondazione Einaudi.
2: L'hanno ripitturato là.
1: Sì. Ma ci sono tutte queste cose dei simboli, esce?
2: Sì, perché non hanno altre cose da fare, si vede? Sono capaci di fare altre cose, è meglio così la frase, funziona meglio.
1: Così lo offendiamo.
2: Mica offendiamo, perché? Maldini, il test antidroga è una giornata da incubo. Vabbè, il figlio di Maldini ha fatto un incidente con la macchina, hanno trovato positivo all'alcol, ha festeggiato troppo. E poi ecco Fiore, l'intelligenza artificiale made in Abruzzo che fa regali e prova emozioni. Mannaggia, forse questa è una cosa che non toglieremo più. Mosciano, Castelli, palazzo inagibile, serve unità dei proprietari. Poi Cermignano, il ballottaggio in corona, sindaca, non c'è niente, Marchiselli. Teramo, sicurezza, emergenza stranieri, si alza l'allarme e l'opposizione chiede un piano di legalità. E verso il derby, 850 biglietti per i tifosi del Giulianova, poi Tarquini, l'ex pilota, Kimi è unico, ma la Formula 1 oggi è cambiata. Andiamo avanti.
1: C'è raffreddore?
2: Un po', vai.
1: Stanca di accudire le mucche, ecco perché l'ha massacrata a calci, questo è l'unico motivo.
2: I dettagli sull'arresto di Cicchinelli alla stazione Termini di Roma è il movente della furia cieca, cioè, il 52enne accusato del tentato femminicidio.
1: gli ammalati perché la moglie si era stufata di accudire le mucche, ma credo che sia normale che si possa pure stufare, no? Perché non accudiva lui?
2: C'è altro da fare, non so.
1: Tutto il cappello da far west là.
2: E Trasacco vuole tutelare la sua immagine. Il comune affida l'incarico all'avvocato Flammini, la condanna anche dagli altri centri marsicani. Trasacco per lo problema dell'immagine. Vabbè.
1: Vabbè, botta la moglie in hotel e minaccia in ambulanza, c'è un'altra storia.
2: L'imprenditore di Celano, arrestato a Silvi, ti dovrei uccidere, ma ci sono i carabinieri. Per la donna 25 giorni di prognosi, picchiata da tempo, ma ha paura a denunciare.
1: Avremo l'assessora, allora però noi incombendo, siamo tranquilli.
2: Economia, stangata carburanti e mutui, l'Italia dei piccoli ce la farà. Bianchi, big della Confindustria, ora la politica creda nel comparto, 10-100 addetti.
1: Non c'è capito come la farà, però se lo dice lui.
2: Vabbè, questo no, hanno fatto un'analisi.
1: Ginone, vabbè.
2: Patto università imprese tra ricerca e competenze. Andiamo avanti.
1: Si parla.
2: Oh.
1: I bimbi del bosco tornano a Palmoli. Sono tornati?
2: Per un ma durante il giorno, la sera se ne andavano.
1: Quel distacco lungo 300 giorni.
2: Vabbè. Incontro con i genitori nell'abitazione del comune.
1: Oh, nell'abitazione del comune.
2: La porta.
1: Oh,
2: beh. Forse per ora non ci sarà il rientro nella casa di pietra, che è quella su.
1: Perché far congelare la capa?
2: La coppia tenta di trovare sponde istituzionali. No. Ieri il faccia a faccia a Roma con il console australiano.
1: La casa di Palmoli, il sindaco ha messo a disposizione da tempo mezzo bilancio per sostenervi.
2: Ecco, paga 7.000 euro al mese.
1: Volete tornare nella casa di pietra col cesso alla turca, con la cacca che fate là fuori, con la mucca, la sinella. Dai, ragazzi, hai ragione, bisognava intervenire. Ma che durava un anno sicuramente, no, è un anno?
2: 300 giorni, manca poco, 2 mesi, 10 mesi. Intelligenza artificiale, Fiore, ecco l'intelligenza artificiale creata in Abruzzo, che prova emozioni e fa regali. Progetto sviluppato dal ricercatore Micolucci può aprire nuovi scenari nel rapporto uomo-macchina.
1: La conosci?
2: No.
1: L'hai indicato come...
2: Perché c'è un certo contrasto.
1: Dite quanta gente capisce questo titolo?
2: Nessuno.
1: E a pescare il diritto? Ecco Vannacci, ma noi siamo proprio in crisi. E
2: perché?
1: Non vediamo da tempo D'Alfonso, Castelli.
2: Ma pure Castelli, pure Castelli. Vabbè, un po' di ferie devono prendere pure loro.
1: Ovviamente nel periodo estivo si è visto di più Giovannelli, seguito da Grimi. Allora, la nuova destra. Annacci cerca soldati in consiglio regionale. Vi piace qualche nome di quelli che possono... Eccoli qua, Annacci. Attori Gian Vittorio. Poi Simone Angelo Sand, ex consigliere regionale della Lega. Sabrina Bocchino, era quella del...
2: faceva il bidet.
1: Il bidet con lo spumante.
2: Con lo champagne.
1: E provate. Tutti i bollicini.
2: Può essere bello che
1: faccio. Cristian De Sica, no. Cristian Orta, consigliere comunale di Pescara. Valeria Toppetti, consigliere comunale di Pescara. Daniele D'Angelo, consigliere comunale dell'Aquila, e Alessandro Carbone, consigliere comunale di Chieti. Non c'è il Teramano, stanno resistendo.
2: Ci sta Toni, c'è Toni.
1: Lui non ci va, il sindaco ha confermato che non ci va. Le file di Futuro Nazionale si ingrossano sempre di più, ma manca un nome all'emicico, cioè
2: un consigliere regionale. Pure a loro manca un consigliere regionale, come a noi.
1: Marinelli dice... Tajani chiuda le finestre, ma ieri in effetti se l'è tirata.
2: Fatta i droni.
1: No, se l'è tirata, dove ha detto che sono i ciucci, ricorda. Tutti avrebbero potuto dire, tranne lui, e l'ha detto. La risposta del segretario regionale del PD ai commenti del ministro Corno Celeni, vabbè. Oh, Marinelli, ti ricordo che a Giulianova, cioè un partito democratico che arriva dal glorioso partito comunista che prendeva 16
2: seggi, tutti 30, socialisti,
1: la maggioranza assoluta, poi si è apportato che qualcuno era socialista,
2: tutti.
1: E a proposito, il socialista, come si chiama? Filipponi, non fa niente per Colleranesco, per fare il mondo, il sindaco non lo fa. Ci siamo scordati questo ieri. Quindi a Colleranesco potete andare sotto la macchina, non vi preoccupate, vi ricordiamo qual è l'attraversamento, quello che porta dal parrucchiere Moreno, oppure dal bar di Azzurra, oppure al forno. Voi attraversate e avete il 90% di andare sotto la macchina. Questi hanno fatto niente, mettere una luce, un disfaso, niente. Quindi attenzione. Oh, ve l'ho ricordato, eh. Però abbiamo saputo in tutta questa vicenda che Filipponi è, io sono, oh, il comunista Filipponi, diciamo noi con l'induziamo per dire sono rimasti pochi, prego, socialista, ti dico Cingelò. Perché?
2: Beh, non lo so. Vabbè, d'altronde rivendica la sua, sua storia, mica.
1: La... Ma l'ho seguito una vita, non l'ha mai detto che era socialista, mai.
2: Ma che vuoi? Sei stato disattento.
1: E perché non ti presentava con la lista e partecipava il partito? Il taderno dell'aglio, con l'ultimo partituro bello.
2: Non lo so. Vai. Marsiglio, l'odio resiste, riemerge l'antisemitismo. Il presidente della regione alla giornata europea della cultura ebraica. Occorrono fermezza ed educazione di fronte alla delegittimazione dell'identità. Sospiri, niente ferie all'emiciclo, il presidente replica al centro, lavoriamo su leggi serie con buon senso politico, perché forse gli è piaciuto il titolo sulla festa del vino.
1: E di quell'altro là, che
2: degli skate.
1: I palmenti
2: che non sappiamo ancora dove sta.
1: Non lo vediamo qua. Voglio prendere il vocabolario, Gabriele, di che cosa ti occupa il PD, ti prego. Ecco il Gingarelli.
2: Disastro.
1: Va bene?
2: Sì.
1: Ma quante parole ci sta qua?
2: 7.000, Marco, lo vedemmo una volta.
1: E ieri ha detto pure resiliente. Ma è una cosa di calcio, l'ha detto.
2: Lo so.
1: Allora, Palmeti.
2: Vediamo che la resilienza si riferisce ai metalli, e basta fino a 10 anni fa, ma poi dopo il Covid è diventata una parola che viene usata un po' per tutto.
1: Ma si può evitare, guarda dove c'è la parola, guarda. E restanze? Allora, palma, palmare, no. Palmelo, palmeto.
2: Ma palmento non c'è.
1: Palmeto sarebbe. Piantagioni palme, quello è il palmento, secondo te?
2: Palmento, eccolo qua.
1: Che dice?
2: Macina del mulino, può essere che sicuro questo era, scusate, non erano le palme.
1: Macina.
2: Perché era coso, era quello del di Torano. Come si chiama? Aiutami, che viene qua a prendere sempre i voti che.
1: Pepe.
2: Voleva tutelare i palmenti. Siccome da Torano può essere macina del mulino, sì.
1: Macina del mulino.
2: Sì, sì, sì. Insieme delle macine e delle attrezzature di un mulino. Quello è un consiglio, vai
1: mangiare,
2: a fare la farina.
1: Macinare a 2 a 4 palmenti.
2: Sì,
1: mangiare.
2: Sì,
1: lui giustamente essendo abituato come tutti i politici a mangiare a quattro palmenti li voleva
2: tutelare,
1: si è capito tutto, ecco. Si apre dalle palme, stiamo ignorando però
2: non abbiamo un problema in
1: veramente. Scusi Pepe, che ti occupi? Mi occupo di macinare,
2: dobbiamo di tutelare i palmenti. E di soccorso in Abruzzo, appalto sempre in proroga, il rinnovo vale 21 milioni, pure qua. Poi aree interne, la solitudine dei sindaci, la richiesta dell'UNCEM alla regione, lasciati senza fondi, si investa nei servizi. Non avete che i borghi da risolvere.
1: In continuazione a risolvere i borghi.
2: L'inaugurazione a Fara San Martino.
1: Martino ha fatto una scuola futura per 110 alunni, dedicata al Cavalier De Cecco. E capito come ha fatto l'inaugurazione secondo te con la porchetta? Con un bel piatto di pasta asciutta, bucatino.
2: Realizzata con i fondi PNRR per 4,6 milioni. Il nuovo polo riunisce materne, elementari e medie. Il sindaco Tavani, giardino e aule all'aperto saranno uno spazio di incontro per la comunità.
1: Un vaginone.
2: Vaginone. Andiamo avanti. Non so,
1: eccolo un altro.
2: Ecco.
1: Il murales con il Viet Cong e la cortina di ferro di Tollo, la vicenda del graffito che è stato rimosso dalla DC e la cantina che ha liberato i contadini che stavano a fare la macina del graffito.
2: La macina, sì. Con i palmenti.
1: Falcio, ecco, ci risiamo. Falcio e Martello a Montorio, basta guerra alla memoria. Chi è intervenuto?
2: San Giovanni, professore di storia contemporanea all'Università di Teramo. L'opera è un simbolo di valore collettivo per un'intera comunità.
1: Vabbè, bella comunità. Di sinistra, già, vabbè.
2: Il manufatto è resta dei demmi, il segretario del PD di Montorio ne rivendica la proprietà.
1: E quelli hanno ragione.
2: Quindi non erano socialisti questi qua.
1: Oh,
2: Maldini, una giornata preso a calci, ma è negativo al test delle droghe. Sì, però all'alcol era positivo. L'attaccante spegne le polemiche con una foto sui social. Il suo procuratore serve essere rispettosi. Il Cagliari condivide una nota. Sarà presente alla ripresa degli allenamenti con tutta la squadra.
1: Il Teresa ha preso posizione. Che dice?
2: Daniel Fenice, risorta dalle ceneri, perché ho avuto una storia un po' tormentata.
1: E continua.
2: Pure Maldini.
1: E continua, la vera.
2: Beh sì, comunque positiva là così è.
1: Sì.
2: Non è che non scontrate.
1: Il vignaiolo d'Alessandro, quello lo sa, la soglia è facile da superare. Oggi lo chiediamo, genera la paura del vino. D'Alessandro, quello di Italia Viva, sì, non è, non è un esperto, è un esperto, ma è un politico. È un politico, dice? Sì.
2: Dice che la soglia di, diciamo, di reato per quanto riguarda l'assunzione degli alcolici alla guida
1: molto labile,
2: genera la paura del vino. Il nuovo codice non ha ridotto sensibilmente il numero di incidenti di strada, lo dicono i dati.
1: Cioè, quello vorrebbe bere,
2: la fatta Salvini,
1: quello vorrebbe bere, magari non gli fa male, ma per paura non bere, quindi cala la produzione di vino, perché tutti si imbauriscono soprattutto di sera.
2: Ricordiamo che comunque.
1: E invece che dice il medico, che dice?
2: L'assorbimento dipende dal peso e anche dal sesso. Sì, vabbè, tendenzialmente le donne hanno minore capacità di smaltimento, ma non è una regola ferrea.
1: Quindi le donne sono più a rischio
2: di superare il limite. Sì. Comunque, ricordiamo sempre che l'alcol è cancerogeno, non in base alla quantità, a prescindere.
1: Sì, quindi. Vabbè, ma non tantissimo, bicchierino poco.
2: Tregua energetica.
1: Call center.
2: Tregua energetica, l'annuncio e i dubbi. Il tycoon su Kiev e Mosca non colpiranno le rispettive strutture.
1: Ci sta preoccupando di quello là che fa pure bene, perché. Ma che stai perdendo la guerra, non lo sa?
2: Zelensky chiede garanzie. Il Financial Times dice che Putin è restio.
1: Ne siamo tutti convinti.
2: Non è che c'è proprio.
1: Io volavo un giornalone.
2: Pace in bilico, ma l'Unione Europea non molla. Pieno sostegno all'Ucraina dopo il raid russo al confine polacco.
1: Gabriele, basta artificiale.
2: Trump piomba sull'intelligenza artificiale, come argine ci sono io.
1: Siamo morti tutti.
2: E Mattarella pure entra nel dibattito della tecnologia, il monito del Colle. Mattarella affronta i rischi, possibilità inusitate, ma anche pericoli.
1: Ah sì, quelli lo stanno tirando pure per la giacchetta, ci dici qualcosa pure tu. Stabilicum verso l'ok. Ma scoppia la protesta, qua stanno pensando a come si deve votare per vincere.
2: Il testo finale poi tornerà alla Camera. Acerbo, Conte e Onorato fuori in piazza contro la norma delle 450.000 firme per correre in tutti i collegi.
1: Per Bortolini, vero?
2: No. E intanto si abbassano i toni tra PD e 5 Stelle, circola la voce che Beppe Grillo stia preparando una lista per le elezioni politiche.
1: Ma ci mancava,
2: un circo completo.
1: Felice politica è finita. Il Pirellone
2: nasce il gruppo di Futuro Nazionale Vannacci al Pirellone a Milano, quindi Vitari ha aderito al partito dell'ex generale dopo aver abbandonato le file della Lega. Leone rialza gli stipendi, via il taglio ai cardinali.
1: Ma che problema ti? Pace, scoppia la guerra in tutto il mondo, il problema è ridare i soldi ai cardinali. Che sudore, fa. Ragazzi,
2: quando sta con Dindi il cardinale?
1: Ha fatto una foto in cui tutti ridono.
2: Che faccio con Dindi?
1: Si fa che ridono. Altro problema qui, uno parte, Gabriele, così è, uno parte e va a Kiev, uno parte e va a Mosca, uno parte e va a Gerusalemme, uno parte e va in Ucraina, ma così è, il Papa, c'è cioè Dio, porti Dio, a parte che quelli si fermano, ma il Papa non bombarda
2: nemmeno. Comunque se si ferma pure avendo un problema. Attenzione a famiglie e imprese, il ministro Giorgetti parla delle misure energetiche nella finanziaria.
1: E allora siamo tranquilli.
2: Sta a posto. Sequestrata e violentata a Milano, i primi contatti sui social, il 26enne aveva adescato la vittima tramite alcune chat su Instagram, l'ha liberata in cambio del silenzio, ma lei ha avuto la forza di denunciare.
1: Ha fatto bene.
2: Andiamo a Teramo, credo. Sto leggendo gli articoli che non volevo leggere. Allora, siamo a Teramo.
1: Nella prima pagina non c'è niente.
2: Eccola qua, risse, spaccio e case occupate. C'è un'emergenza stranieri a Teramo.
1: Sì?
2: Bueno, 15 giorni fa ha fatto il tavolo di sicurezza la nuova prefetto.
1: Sì, tutto a posto, ma c'è tutte le parti. Domani ci dovrebbe essere quello di Giulianova.
2: Il fenomeno diffuso, ho affittato un appartamento e dentro ci vivevano in 20, dice Pasquale Tiberi. Non lo so, forse ti affitta da due persone. Verifiche sugli iscritti all'Ateneo. Marroni interroga Università e Comune sugli studenti extraeuropei.
1: Sì, ma... chi è?
2: Quelli sono tutti ricercatori che hanno un po' di testa di più di Marroni. Maria Cristina Marroni.
1: Di che?
2: Che è
1: di che partito?
2: Centrodestra. Cioè, questo è tutta gente che fa dottorati di ricerca, cioè che c'ha una laurea più. Quindi, Marroso,
1: no,
2: fa la brava.
1: Vuole controllare.
2: Lei controlla.
1: Non è di sinistra.
2: No, di destra. Sisma al via i lavori di questura, uffici verso il trasferimento. L'intervento che renderà l'edificio più sicuro si concluderà nel 2030. Ed è iniziato dai locali garage. A terra fa così, quindi non sembra da tagliare pure l'ospedale.
1: Lascia a piedi.
2: Pure l'ospedale.
1: L'ospedale non se ne parla più, l'ospedale di terra.
2: No,
1: non se ne parla più.
2: Colle Parco.
1: La ferrovia Roma Pescara non se ne parla più. Abbiamo saputo dire ogni mattina. C'è un mattino.
2: Colle Parco aumenta il dissesto della strada, il tratto che collega il quartiere a Villa Mosca appare sempre più provato dai movimenti franosi. Cermignano, il ballottaggio chiude la partita, Marchiselli è la nuova sindaca. La candidata di Insieme Possiamo conquista il 61,3% delle preferenze, dice c'è stata una scelta netta. Lo sfidante del cane, non mi complimenterò con i miei avversari con inutili frasi come di ipocrisia. Mi sto indepati che tu lo converti.
1: Te lo voglio dire. Marchiselli è la nuova sindaca.
2: Sì.
1: Tutti contenti perché la potranno chiamare. Sindaca, buongiorno. E quello che vi dice, tac.
2: Frana di Castelnuovo, scontro in consiglio. Camp, il sindaco riferisce sul progetto. L'opposizione contesta tempi e gestione dell'intervento.
1: Beh.
2: Ma cambia, c'è proprio quel problema dei milioni.
1: Eccolo, Castelli.
2: Sul palazzo inagibile qui sulle colline di Giulianova, Comune di Mociano, Castelli, serve unità dei proprietari, dice. Il commissario interviene sull'edificio sgomberato nel 2017 e mai ricostruito. Le risorse a disposizione devono essere impiegate per l'intero immobile.
1: È intervenuto lui.
2: Poi derby, 850 biglietti per i giallorossi, la decisione dalla riunione in questura con i presidenti di Teramo e Giulianova.
1: Ieri c'è stata una riunione, ho visto la dichiarazione del presidente del Teramo.
2: Che ha detto?
1: La trasmissione ha detto, noi abbiamo aspettato al terzo posto dopo l'Aquila e Giulianova.
2: Sì, noi abbiamo aspettato più del Teramo.
1: È venuto a dire che Giulianova ha aspettato più del Teramo, perché più di tutti l'Aquila però secondo lui. E come sta l'Aquila in?
2: Prima. Noi.
1: Oh, Alba Adriatica, la città che cambia, ma ci è tornato questo slogan, ti ricordi? No? La città che cambia, asfalti il nuovo lungomare, da lunedì ripartono i cantieri. Se il sindaco non glielo dire che fa il lungomare, perché qua subito si rimettono in movimento, il loro ponte sullo stretto.
2: Si parte da Via delle Orchidee con il cronoprogramma che prevede interventi anche in altre strade. Oggi e domani prove nelle pinete per verificare la stabilità di molti alberi per escludere cedimenti.
1: Ma non mi ha visto niente al sindaco, pure questo.
2: Che cosa?
1: Il lungomare nord è in completo abbandono. Tutti quegli
2: c'è un corso di idee che è pronto.
1: Un corso di idee approvato,
2: Angara.
1: Al sud c'è anche un progetto di ristrutturazione di... il povero di Candido subito messo da parte.
2: Sì, ma a sud il più vecchio è quello nord, quello non si deve fare, ma quello sud ma per dire è bellissimo di per sé. Quindi,
1: è bello. Quello centrale è stato fatto e rifatto. Perché ancora là? Come mai ancora lì?
2: Basta là basta, perché ogni volta che vengo voto le levate 3, 4 parcheggi, 5 parcheggi, 7 parcheggi.
1: A proposito, piano urbano del traffico risale al 2008. Qual è l'unica riforma fatta dal 2008?
2: Via Tondorevole a doppio senso.
1: Il doppio senso di Via Tondorevole.
2: Per fare i frontali la gente che viene da Via Marconi.
1: Siete di coccio?
2: Rimossa l'antenna di Iria da Ancarano dopo il ricorso del comune. Poi...
1: invece qua ancora no, c'è l'antenna che è andata sul parco, ha fatto il ricorso l'Iliad perché glielo. Cos'era quell'antenna che si vede dal parco dei bambini annunziati? Sta ancora là.
2: E invece a Tortoreto festeggiano perché progetto bloccato, una gioia, comitati e PD esultano dopo la chiusura del piano per la nuova piazza.
1: Ma cosa capito? Poi lei sta a fare i testi,
2: La vittoria, vittoria.
1: Perché dice che è una sconfitta del sindaco Piccioni.
2: Va festeggiato.
1: Mentre come tu sai, uno dei candidati alla regione è assessore al turismo Ripani.
2: Discariche abusive, nuovi controlli a Martinsicuro, poi il comune punta sulle rinnovabili, sempre a Martinsicuro, firmata l'adesione alla Fondazione della Comunità Energetica.
1: Ho portato caputtò. Ma perché lo caputtò? Ci hanno detto che quando faceva, mi raccomando, cercate di mettere foto che riguardano il periodo in cui scrivete l'articolo.
2: Vabbè, si vede che lui c'ha solo sta foto. C'ha
1: un caputto, va?
2: C'ha solo sta foto.
1: Di cammello. Chi è quello caputto di cammello?
2: Giulianova,
1: abbiamo detto, il sindaco. Se la legge cambia, io sono pronto per fare il terzo mandato, quindi preparatevi, soprattutto di là, che fate? Di là, ti piace questo di là? Vabbè. Sicurezza, domani tavolo in prefettura e c'è la foto della prefetta. Poi pesca sportiva, secondo posto a Miserocchi, molto bene questo ragazzo che ha vinto, è mondiale per il circolo nautico.
2: Mercato sul lungomare a Roseto, accordo per trasferirlo in via Roma, viale Roma, amministrazione ambulante in linea sul cambio di sede, ma prima bisogna riqualificare il tratto, a breve sarà consegnato il progetto esecutivo del Pidio e la nostra idea è stata subito accolta. Dove sta viale Roma? Viale Roseto. Case parcheggio, tre offerte per riqualificare gli alloggi a Casal Taulero, poi nuotata in memoria di Celommi e un libro per ricordare Piscella.
1: Ma avete scelto il sindaco?
2: Chi è?
1: Candidati sindaco.
2: Ci sta quattro a destra, solo a destra quattro poi. Pineto, Torre di Cerrano, ancora caos, parcheggi lungo la statale 16.
1: Non c'è niente.
2: Ma perché già
1: demora? No, la gente.
2: Cocciniglia, Silvi, 60.000 euro per gli interventi. L'assessora al verde pubblico di Marco. Siamo stati tra i primi comuni ad attivarsi per tutelare i pini.
1: Dove questo?
2: A Silvi. Via Zanibelli però allarme sicurezza ad Atri. Pescara, scontro moto doblò, muore a 36 anni. Poi la vicenda di Camplone, l'ex biancazzurro ora è in terapia intensiva. L'Aquila, il giudice annulla il licenziamento a Magliano De Marsi, discriminata per la sua disabilità. Poi niente pulmino per i figli di un malato di SLA Castellafiume, il grido d'aiuto di un padre di famiglia che si batte per il servizio di trasporto scolastico. Incidente sulla Mausonia, schianto in minicar, sedicenne gravissimo.
1: Tu lo sapevi che c'era la Mausonia?
2: No, mi fa scoprire posti e luoghi dell'Abruzzo, il centro in continuazione. Allora, no, vediamo un po'. Tu mi fermi se c'è qualcosa che ti interessa.
1: Non ti ho fermato.
2: Non mi hai fermato. Quindi andiamo allo sport direttamente. Serie A, la Roma in grana, la quarta manita dell'Inter in rimonta, male Nepisilli piegano il Torino e sabato c'è lo scontro diretto all'Olimpico.
1: Gioca bene bene, Pirigo.
2: Inter Udinese 5-3, Torino Roma 0-2, Como 2, Parma 1, le partite di ieri.
1: Passaggi in area di rigore.
2: Chi è?
1: Un gol dell'Inter, eh? 5 passaggi, che sa pure quelli là
2: dell'altra squadra. Torna alla Coppa Italia, c'è il derby tutto toscano, Fiorentina e Pisa. Auguri. Poi riparte l'Europa League, Milan e Juventus ai nastri. Zverev si avvicina a Sinner, la vetta è alla portata, dopo gli US Open il tedesco a 1810 punti dall'azzurro che resta numero uno almeno fino al 18 ottobre.
1: E poi succede?
2: Poi se non vince niente lo passa a Zverev. L'intervista al nostro Tarquini che parla di Kimi Raikkonen è unico, però la Formula 1 è cambiata, il direttore Hyundai, l'Abruzzo era una fucina, oggi si soffre. E adesso c'è la pausa prima di Baku. Andiamo alla Serie C, Pescara all'esame Gubbio, in dubbio Merola e Letizia. Il difensore e l'attaccante verranno valutati oggi, si rivede in gruppo Eletu. Pineto invece attende il Forlì, rientra Schäfer, il difensore e Lizza per una maglia da titolare, pronto anche delle Monache. Serie D di Antonio, Teramo è forte ma c'è chi ha speso di più, il patron abbiamo mantenuto l'ossatura puntando sul tecnico Pomante. In Lanciano in piazza per il bagno di folla, Rossoneri domani in campo contro il Senigallo, hanno fatto presentazione un po' in ritardo. Giulianova confermata la fiducia a Pergolizzi, giallorossi ancora a 0 punti con il Termoli obbligatorio vincere. D'Ercole dice ora ci vogliono i fatti. Gori, L'Aquila
1: l'arbitro è di Frosinone, si chiama Veloci Frosinone, è un quinto anno, in genere si viene promossi al terzo al quarto, il quinto dall'A. Vabbè.
2: Gori, L'Aquila, che sprint, ma ora non ti rilassare, dice.
1: Giustamente.
2: Mazzocchetti, rivoluzione notaresco, il tecnico pensa al turnover
1: per il derby. Prima della partita.
2: Canta lui Mazzocchetti
1: e verrà l'agenda.
2: La Sant'Egidio si rinforza con la punta ad essi,
1: 3
2: squadre. È fatta per l'ex attaccante, ex Cittadella, domani il derby con Notaresco.
1: E gioca lui appena arrivato. Si trovano i giocatori ancora.
2: Pronti. Calcio dilettanti, il Chieti si coccola Cofini, ho tanta fame di gol, dice. E poi Lovidiana gongola, l'Avezzano stenta a decollare.
1: E la Provastro, che è allenato da Giuliese Piccioni, lo insistiamo, guarda tutti dall'alto, per dire che sta prima in classifica. Si parla di giro d'Abruzzo. Per dire che fa il pieno di soldi.
2: Questo
1: mi pare che abbiamo concluso.
2: Sì, ci sarebbe un messaggero Abruzzo, direttore, se lei vuole.
1: Va bene, allora, quali sono, ma io lo chiediamo a lei, quali sono nelle scuole, secondo il messaggero,
2: i problemi, i nodi.
1: I condizionatori e prof, i nodi della scuola. Domani in classe quasi 155.000 alunni in tutta la regione.
2: Si vede che la temperatura esce tantissimo, quindi necessità di condizionatori.
1: Manco noi non abbiamo. La seconda non la voglio leggere.
2: Va niente, dai.
1: Vai. Scivola con la moto contro un'auto, morto un 36enne. L'incidente è venuto a Sfoltore in via Barco, strada chiusa al traffico per permettere i rilievi. Per il concorso alle grotte di Stiffe ci sono 7 nuove persone indagate.
2: Capito?
1: Sotto la grotta si nascondevano a fare in blu, ma l'hanno scoperto.
2: L'hanno scoperto.
1: Poi c'è questa abbazia, circoturismo e artigianato. Attiva Abruzzo. Così sarà la 7ª edizione. Vabbè.
2: Troppi rifiuti abbandonati, basta, vasto, chiudono la strada.
1: Sul mono ovviamente che fa? La chat critica
2: erotica
1: finisce con
2: un ricatto, dammi i soldi.
1: E Iavaroni è andato, sì. Il collega appena scritto.

0: capitaneria di porto, autorità di sistema portuale ARPA, una cosa di cervello proprio, è emersa la necessità di un ulteriore approfondimento sugli ormeggi.
1: Quindi non ha fatto niente,
0: davvero. Un passaggio che, ammette la presidente Aga, comporterà inevitabilmente un piccolo slittamento dei tempi e l'impiego di ulteriori risorse. Se ne parla ormai a novembre, quindi. Il dossier è approdato anche in Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive.
1: Però i soldi erano ancora arrivati.
0: Sopparco. L'Aquila intervista, così Pre-Italia interagisce con la città. Poi Serie C, Pescara a caccia del riscatto, bomber Parigi vuole sbloccarsi. E il ciclismo, il Giro d'Abruzzo.
1: Aspettiamo l'Albani, noi. Vai. Allora, scuola, tornano in classe quasi 155.000 studenti, ecco tutte le criticità. Tutte? No.
0: Da domani riprendono le lezioni, dai nodi dell'edilizia scolastica agli impianti di condizionamento. Poi il tema dei precari, tanti lavori fatti grazie al PNR.
1: Silvano, gli istituti dell'Abruzzo, conclusi i lavori del
0: Orsando nome di Dio.
1: Immagini te, Pescara. Scivola con la moto, travolto da un'auto, muore a 36 anni.
0: Movida, rumore in calo d'estate, ma il comune va verso la proroga dell'ordinanza Cenerento.
1: C'è mezzanotte. Comunque non abbiamo parlato più di Movida, quindi forse qualche effetto l'avrà avuto. Porto, dragaggio in ritardo, sospiri, in arrivo i ristori, serve subito una soluzione. Su questo siamo d'accordo, ma anche a Giulianova non ti importa nessuno. Nessuno chiama da Nundis per dire, guarda che anche a Giulianova si è arenata perfino la Madonna, niente.
0: Via Milano.
1: Oggi mi faccio dare il numero di D'Annunzio e Dumas, sorpresa, all'albero.
0: Lo chiamiamo. Screening visivo per le forze dell'ordine, alla ASL visite gratuite a 600 operatori. L'Aquila, 7 nuovi indagati per il concorso alle grotte di Stiffe, 2 posti per accompagnatore turistico, sotto accusa i candidati, 6 donne e un uomo, avrebbero ricevuto informazioni riservate sulle prove della selezione. Dosi di cocaina nascoste nell'ombelico, pusher condannato a 2 anni e 8 mesi.
1: Nell'ombelico.
0: Ospedale, strade dissestate all'Aquila, eliminate rotaie e buche. Ma ce l'hai, beh, certo. Exaura, il consigliere Paolo Romano, pensiamo a una prospettiva industriale.
1: Io credo che dobbiamo chiamare Annunzio.
0: Ma lo vuoi chiamare? Domani. Ma non ci sta l'albanico, io ma con calma. Verso 6:30 chiamo, devo prendere la macchina a Pescara, quindi parte presto.
1: Ma quindi Morso è svegliato già?
0: Ma penso di sì. Sul Avezzano, moglie ridotta in fin di vita, arrestato il marito 52enne. Apre lo sportello antiviolenza, una rete di aiuto per le donne. Prima la chat erotica e poi il ricatto. Dammi 5.000 euro o pubblico le foto.
1: Com'erano?
0: Ah? Non lo so.
1: Aree
0: interne, sgravi alle imprese, vedete il di Pancrazio tutto sorridente, e stop all'IRAP per 5 anni. Ad Avezzano.
1: Si può stare tranquilli ad Avezzano.
0: Chieti, scuola, primo suono della campanella per 2700 alunni. Scarica rifiuti in campagna, incastrato dal GPS del furgone. Malore in bici, cade sull'asfalto, imprenditore 65enne, in coma.
1: La famiglia del Bosco di
0: Palmoli, la famiglia del Bosco, la lunga attesa è finita, oggi i bimbi.
1: Oddio, oggi Palmoli. Ma 4 pagine, 5 pagine.
0: Che può succedere a Palmoli?
1: Ma arriva tutte le televisioni, tutti.
0: Milo Infante,
1: tutte arrivano.
0: Vabbè. Aggressioni, allarme dei commercianti, troppi episodi, c'è chi si rifugia nei bar.
1: Addirittura.
0: Vasto, la strada chiusa al traffico perché invasa dai rifiuti abbandonati.
1: Addirittura, togliete i rifiuti.
0: Mezza maratona dei trabocchi, poi andasse. Già 1600 gli iscritti per la sfida. Teramo, la sicurezza preoccupa, c'è chi propone il controllo di vicinato. L'associazione Teramo Vivi Città vuole gruppi di cittadini in strada per vigilare. Con peperoncino, come... Genitori hanno paura a far uscire i figli, il centro è diventato pericoloso.
1: A Teramo.
0: Picchia la compagna in vacanza, ristoratore marsicano ai domiciliari, prima un morso sulla guancia, poi un pugno, infine il 49enne ha pestato la donna in albergo.
1: Il ladro di confetti.
0: Terrorizza il borgo, dov'è questo? A Valle San Giovanni, Villa Valle San Giovanni.
1: Residenti.
0: In allerta e caccia all'uomo.
1: Devi leggere.
0: Direttore, so. Caccia all'uomo.
1: No, questo i confetti ruba.
0: L'hanno ribattezzato il ladro di confetti, l'uomo che da maggio addirittura tiene sotto scacco un intero borgo, Arsenio Lupin. Quello di Valle San Giovanni.

0: Giovanni, assieme alla vicina Travazzano.
1: Da mesi
0: non dormiamo più la notte per la paura di essere derubati, asseriscono in coro i residenti.
1: Vuoi spiegare perché lo chiamate così?
0: Ancora bianco colore, il suo solito passamontagna che usa sempre, spiega una nonna, aveva il foro più largo del solito, abbiamo scorto che aveva la pelle chiara o olivastra.
1: Tutte queste cose, eri tu?
0: No, 46 di scarpa, no, dice 43.
1: Quindi
0: non sono io.
1: Zambata,
0: mi sa fregate pure di confitte, ha detto una signora, e allora, proprio in dialetto il portato qua, mi sa fregate pure di confitte, una scala di confetti 8 euro, e quindi a quel punto è diventato famoso alle cronache per il, come il ladro di confetti.
1: Allora là, hai avuto voglia?
0: Vabbè, dico occhiello.
1: Deciso,
0: rientro a scuola per 1225 alunni.
1: No, per minore.
0: Pescara, Cucubio e caccia al riscatto. Giro d'Abruzzo, grandi nomi la partenza. L'Aquila all'esame dell'Atletico Ascoli. Giulianova, dopo tanto tempo riesce. Per Golizzi i risultati arriveranno, dice. Volano Provasto, San Salvo e San Giovanni. Tressande, Dusande, volano.
1: Nazionale.
0: Vado. Trump, tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, Zelensky, noi pronti ma vogliono garanzie, i dubbi di Putin.
1: Te ne devi andare.
0: Cina, America, nuova guerra fredda, l'errore sui tempi e la sede di carburanti, poi legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme, le novità. Kranz, ritorno a scuola per i ragazzi feriti, ventilatori e sedie speciali.
1: A Milano.
0: Spari da una finestra vicino al Vaticano, passante ferita. Aumento di stipendio per i cardinali, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio. E andiamo alla fotonotizia, Roma in volo, punteggio pieno. Chi è?
1: Paga la benzina i cardinali.
0: Beh, certo che lo paga, come fai? Perché devo mandarlo? Soppalco, affinati e il viaggio nella memoria cercando il padre. Oasis all'Olimpico il 29 e il 30 luglio e caccia ai biglietti, parte oggi la possibilità di iscriversi al sito che si chiama oasisnet.com credo, e potete iscrivervi per poi comprare i biglietti, sono 350.000 mi sa. Reunion Maneskin al via con le nozze di Damiano David.
1: David. Strinde, la Romi, lette, vai, punteggio pieno.
0: Ah, vabbè.
1: Ma non sapevo.
0: Io andrei a fare qualche stacco pubblicitario.
1: Sì, assolutamente.
0: Così
1: sì,
0: mi fumo la sigaretta.
1: E poi attendiamo la sorellina. Ah.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
5: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Allora, buongiorno.
3: Quelli che ci ascoltano per radio e poi anche adesso nel dettaglio quelli che ci ascoltano attraverso Facebook.
2: Buongiorno ad Antonella Leoni, a Valentina Campeti, buona giornata, buongiorno a Freddy Federico, Gaetano Palini, buon lavoro e buongiorno, Lucia Umile, buondì, direttore, Luigi Anni, buongiorno a tutti, Lorena Paniciara,
3: ecco,
2: buongiorno.
3: Lorena, ciao.
2: Rita Arnalli, buongiorno a tutti, Danesione, buongiorno a tutti, Max Trastelli, buongiorno, Io Re, buondì, buongiorno a Sandro Vagnoni, buongiorno a Paola Ciccone, Andrea Serafini, Bivio ha detto non se ne parla più?
3: Bivio, entro settembre, noi aspettiamo,
2: ma 15
3: entro
2: giorni.
3: Settembre.
2: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti, Bruno Ruggeri, buongiorno, Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata, Anna Maria Ruggeri, buongiorno, Flavio Braga, buongiorno, buongiorno Giulianova dalla Basilicata.
3: E lui sta sempre girando, beato lui.
2: Buongiorno, buondì a Maria Ida Petrella. Allora, momento del nostro meteorologo.
3: Sì, sì, sentiamolo.
2: Sentiamo Casalena cosa ci dice oggi. C'è un bel sole, ieri è piovuto.
3: Dashboard.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, che ci dici?
4: Tempo variabile, nuvole che si alternano a schiarite, più schiarite che nuvole. E la situazione tenderà a essere questa fino a domenica. Tra venerdì e domenica avremo più variabilità con nubi che in qualche modo saranno più consistenti, non escluso qualche bagnata di strada come ieri, soprattutto all'interno, però insomma potrebbe arrivare qualcosa anche qui sulla costa. Però di piogge vere non se ne vedono ancora per tutta la settimana. Fortunatamente non arriverà più il caldo, le temperature saranno nelle medie del periodo e si starà abbastanza bene, quindi tra il fresco che fa la mattina con le nottate lunghe e insomma l'aria frizzantina da nord che insiste durante la giornata, diciamo che le temperature si mantengono quiete.
2: Meno male. Va bene, lo sport, vabbè, l'Inter ha sfaldato l'Udinese.
4: Sì, l'Inter è una squadra che praticamente non è sempre concentrata sulla partita, senza anche ieri, nel momento in cui si è trovato sotto 2-0, ha alzato il volume della radio, perché l'Inter fa così, alza il volume della radio e inizia a attaccare in massa, poi c'è giocatori che sono ingestibili davanti, almeno in Italia, e la partita la ribalta. Domenica, però, sabato però ci vorrà un'altra concentrazione a Roma con la Roma, perché la partita sarà difficile, quindi sarà una partita con le due squadre, due delle tre squadre che secondo me sono più forti del campionato, la Roma, il Como appunto e l'Inter. Più staccate sono le altre, vabbè, la Juventus ha i suoi problemi, il Milan pure, il Napoli c'ha Allegri che è l'anticalcio, si giocheranno questo il quarto posto, penso. Certo che la sconfitta di Juventus fa clamore, perché insomma è avvenuta una difesa veramente imbarazzante, insomma, vabbè.
2: Succede, va bene.
4: Canti poi, io non so dove l'ha preso questo qui.
5: Ma passava per strada.
2: Va bene. buona giornata e buon lavoro, ci sentiamo domattina.
4: Sì,
2: ciao.
4: Grazie.
3: Grazie, ciao.
2: Allora, gli auguri dobbiamo fare, che come sempre sono offerti da Marcaffè.
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Ricordiamo che gli auguri li trovate i compleanni sulla pagina Facebook di Radio G, dove c'è appunto
2: su radiogiugranova.net, dove c'è Piccola Città.
3: Allora, oggi è 15 settembre, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria dell'Addolorata, quindi non un santo in particolare, che comunque ci sono questi santi, e sono Albino, non la notaio, facciamo ancora auguri, Nicomede e Geremia. C'è un Geremia, giorno il dentista, quale cognome? Come fa di cognome Geremia il dentista di Giulianova?
2: Non lo so, io
3: posso chiedere all'ascoltatore, lui non lo sa. Allora, la memoria della Vergine Addolorata ci chiama a rivivere il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la madre associata alla passione del figlio e vicino a lui innalzato sulla croce. La sua maternità assume sul Calvario dimensioni universali. Questa memoria di origine devozionale fu introdotta nel calendario romano da Papa Pio VII nel 1814.
2: Oh, e facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Carla Massetti, a Davide Raschiatore, a Enrico Falà, a Giulio Montese, a Federico Di Luigi, a Patrizia Torri, a Pina Di Berardino, a Elvira Danesi, Maria Di Bonaventura, Stefania Santuomo, Andrea Temperini, Francesco Cameli, Lino Antonini, Doriano Di Benedetto.
3: Chi ci ascolta è da Prato Selva, amico di Cappolla. Ma Cappolla, che hai fatto? Sei finito, sei scomparso?
2: Tanti auguri a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 085 800.
3: Come fare con i nomi, Geremia?
2: 33 66, non lo so, chiamano, c'è un numero, Geremia, trovo Geremia.
3: No, c'è il numero di chi lo sa.
2: Allora chiamo.
3: Ma speravo che i radioascoltatori lo conoscessero e ci avvisassero.
2: Evidentemente non sono l'unico che non conosce il dottor Geremia, ma come fa? Può succedere?
3: Tu, c'è la casa vicino a te.
2: Tu perché c'hai una memoria storica?
3: C'è la casa vicino a te, sulla zona tua.
2: Ah.
3: Quella villetta che quella celeste.
2: Vabbè, ma non diamo sempre cose di. Angelini.
3: Hanno risposto?
2: Sì, Rita. Bravo. Ranalli dice che si chiama Rita Ranalli.
3: Rita, è vero, Angelini, vedi come c'è un indifferente.
2: Noi la privacy qua punta, proprio dove è stata a casa. Allora. proprio paese. Allora, diretta come fa? Dimmi, vai dall'almanacco, facciamo qualche stacco.
3: No, facciamo il giornalone a sorpresa. Voglio leggere, voglio bombardare con i tre. La Repubblica, la roulette russa dei poli.
2: Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato.
3: Giorgia, vai, finiti. Conte ancora sfida, bene, vai.
2: Oddio.
3: Ma sei secondo rispetto al PD, perché devi decidere tu?
2: Nel frattempo sul Corriere, nuovo balzo di greggio e gas, Trump.
3: Perché c'è un presidente conta americano conservatore che ripeto, come tutti i presidenti conservatori, le evita, non le fa. Ha successo l'uragano.
2: Una scanogna allucinante quello. Cospirazione contro l'intelligenza artificiale, dice Trump. Pechino comunque dice noi non ci fermiamo. Poi abbiamo
3: su tutte e tre, dovevi fare del malissimo. Andiamo come legge la verità. Ruggero resta dentro perché è italiano, lo sapevi tu, te lo dice la verità. Perché invece in contempo un egiziano clandestino viene espulso, ma vince il ricorso in Cassazione e vuole tornare qua. Ovviamente poi si parla di Ranucci, che l'hanno gettonato per tutta l'estate.
2: Spunta la Croce Rossa.
3: Sì.
2: Vabbè, dai, la verità. Giornale.
3: No, sì, è giornale. Il generale fetecchia ai raggi X i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannaccio e del suo partito. È un'inchiesta che porta avanti sul giornale Lino Abbate, da non perdere.
2: Lirio.
3: Poi, sei di sinistra ambientalista, a Bologna ti regalano la casa. L'ultima follia del comune, appartenente a canone supercalmierato, per chi si professa progressista ed ecologista. Ma sicuro che basta qua? Dice solo progressista con la casa. Poi bugie, minacce, codice rosso, le tre donne, caso report, quindi Ranucci, lasciamo stare qua. Poi Libero, ce l'abbiamo visto Libero?
2: Eccolo qua.
3: Grillo vara il vaffaconte. Beppe pronto a lanciare il nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppe, quindi ha a cuore i problemi degli italiani, no? Si deve vendicare dell'odiato Giuseppe, i sondaggisti, già del 3%, guarda, altri partiti andatevene, perché qua basta fare un partito, uscire e subito salite nei ICO, vabbè. Ma finite, tutto. Giorgia, vai. Io la Presidente della Repubblica, me la preferisco alla Russa, ma te lo dico, dovendo scegliere, sì. Allora, dove sta? Uno sportivo? La Fuitina.
2: Gasp, Chivu, da scudetto, la Fuitina. La Roma stende il Torino 0-2, l'Inter ribalta l'Udinese 5-3. Coppia in fuga dopo 4 giornate.
3: Già 7 gol, male.
2: Sabato c'è lo scontro diretto.
3: Voglio fare la partita con Giulianova, una sola male, nulla. Segni, sì.
2: Pensi
3: la palla, però.
2: Segni, credo che sia in grado di partire dalla porta nostra.
3: È tutto chiaro.
2: Allora, quindi adesso faccio qualche stacco e dopo torniamo con l'ospite e l'almanacco del giorno.
5: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il Matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. e in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi assai io matcha, ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Buongiorno, proprio adesso ci siamo, l'assessore Albani, l'assessore della protezione, no, va, al sociale e alla scuola, cioè alla pubblica istruzione. Buona giornata, assessore.
8: Buongiorno a tutti.
3: Posso chiamare assessore? Bisogna forse chiamare assessora?
8: No, oh no, assessore va bene.
3: Grazie. Anche perché ogni tanto bene. L'assessora fatta e di là una coltellata. Questo è così?
8: Ecco, diciamo che non è un buon periodo.
3: Sicuramente no. Allora, tu hai fatto come tradizione un giro per le scuole di competenza del comune, che sono dalle materne alle elementari alle medie. Che situazione abbiamo? Ma non dire che va tutto bene.
8: Dunque, intanto... ho trovato i ragazzi contenti di essere rientrati a scuola, le dirigenti cariche per questo nuovo anno scolastico.
3: I ragazzi contenti che cominciava la scuola?
8: Sì, sì, molti erano contenti. Poi magari, non so, tra 3-4 giorni non lo saranno più, però devo dire anche le dirigenti scolastiche cariche per il nuovo anno scolastico.
3: Che tra l'altro anche sì. La reggenza dell'ITI Piazza
8: sì, Berghiero. Quest'anno la preside di Sabatino anche la reggenza, perché il preside Valentini è andato in pensione e sarà una sfida sicuramente importante per Cristina, perché insomma non è semplice coordinare due istituti, peraltro uno un comprensivo e un istituto che ha tre scuole.
3: Allora, come sta la De Amicis?
8: Ad Amicis tutto bene, quest'estate abbiamo terminato dei lavori per il certificato di prevenzione incendi e non ci sono altre criticità, diciamo che dal punto di vista strutturale è una scuola che ha completato tutti i lavori necessari, gli interventi necessari. Sono stata chiaramente anche alla scuola di Bivio Bellocchio, che speriamo diciamo di chiudere in fretta, perché nel momento in cui aprirà il polo scolastico, sia il plesso Bellocchio che il plesso Vagliacetti, che attualmente si trova, cioè l'altro plesso Vagliacetti che attualmente si trova di fronte al centro commerciale, verrà trasferito nel nuovo polo scolastico e chiaramente la scuola dell'Annunziata verrà diciamo restituita al comprensivo 2 come era
3: e
8: prima.
3: E che ci fa il servizio Bellocchio?
8: E questo ancora non lo abbiamo stabilito.
3: Idea?
8: Dovremmo, no, non ne abbiamo ancora parlato, però adesso quando avremo diciamo la garanzia che il polo scolastico aprirà a settembre 2027, vediamo un attimo cosa...
3: Aprirà un anno?
8: Sì, necessariamente, adesso con il nuovo bilancio, metteremo i fondi per l'acquisto di tutti gli arredi, così come peraltro accadrà.
3: Quindi vanno a scuola nel 2028,
8: 27-28, anno scolastico.
3: Non esatto, ci manca per il primo, tra l'altro, il primo lotto.
8: Sì, primo lotto, però la scuola, diciamo l'edificio della scuola Pagliaccetti è quasi terminato, ripeto, in bilancio, cioè il primo edificio, primo adesso stanno costruendo la palazzina dei servizi.
3: Che poi convende palestra
8: e gli uffici.
3: Poi che cosa ci verrà lì? Gli amici sarà in blocco?
8: Beh, questo riguarda, cioè, per adesso non è, non sono ancora stati stanziati i soldi per, per la seconda parte.
3: Cioè, poi aggiungeranno i soldi qua?
8: Sì, sì.
3: Non bastano?
8: No, no, adesso non bastano, perché la The Amicis fa parte del secondo lotto. E quindi
3: i soldi servono per il secondo lotto?
8: Sì, dobbiamo trovare i fondi, chiaramente.
3: I soldi per gli arredi del primo
8: per gli arredi, nel prossimo bilancio comunale metteremo appunto i fondi per l'acquisto.
3: Quindi non bastano meno per completare il primo lotto, inteso come...
8: No, perché comunque con il PNRR potevamo finanziare soltanto la struttura, mentre per gli arredi chiaramente dobbiamo utilizzare i fondi comunali.
3: E la regione niente?
8: E chiaramente andremo a bussare anche in regione, chiederemo qualche fondo.
3: Non ci dà niente.
8: No, non è vero che non ci dà niente.
3: Chi è il tuo collega della regione?
8: È l'assessore Sant'Angelo, che ha praticamente le mie stesse, anzi, io ho le sue stesse deleghe, quindi pubblica istruzione, sociale.
3: Che
8: buste. Ma io lo incontro spesso, ci vediamo.
3: Ci vedete, non vi
8: stiamo portando avanti diverse cose. Dicevo, la stessa cosa accadrà.
3: Ci parlavamo di mettere una parentesi, quello Sant'Angelo, ma sei stata a Pescara?
8: Questo weekend? Sì, assolutamente sì. A Montesilvano, per essere.
3: Vabbè, ci sono le foto, 100 foto, stavolta non ci stai vicino a Tajani.
8: No, perché... non l'ho fatta la foto con Tajani questa volta.
3: Ma va meglio, secondo me.
8: Non c'è stata occasione. Poi probabilmente ho più foto con Tajani che con i miei nipoti che sul telefono, quindi insomma.
3: Ha detto qualcosa che poteva evitarsi, ha attaccato la sinistra dicendo che sono dei ciucci, e oggi con il PD ha detto lui intanto chiude le finestre per evitare i droni. Ma perché si mette in quelle condizioni?
8: Diciamo che probabilmente
3: sempre lui, non ci sta nessun altro importante di Forza Italia.
8: No, come no, è venuta la ministra Bernini, è venuto il sottosegretario alla giustizia
3: importante,
8: Sisto.
3: Ho detto.
8: Vabbè, sono sempre ministri e sottosegretari.
3: Molto noti
2: c'era pure Gasparri.
8: C'era Gasparri, sì. C'era la Craxi, c'era
2: Pietà.
8: C'era Occhiuto, c'erano i giovani. Ok? C'era Benigni, che invece è uno dei vice di Tajani.
3: Sì, quel giovane famoso che disse tutte le male parole alla Lega, a Salvini,
2: sì, di Milano, mi ricordo.
8: Non mi ricordo il nome, e c'era chiaramente Simone Leoni, che è il presidente del gruppo Giovani. C'erano 1200 ragazzi e credo che il movimento giovanile più numeroso sia proprio quello di Forza Italia. C'era davvero tanto entusiasmo, ragazzi che sono arrivati da tutte le regioni, anche dalla Sicilia e dalla Sardegna. Per loro è una grande festa e per noi è un'occasione, insomma, per incontrare e chiaramente parlare con ministri e sottosegretari. A spese nostre abbiamo mangiato.
3: Ah sì, non c'è nessun pranzo.
8: Per i giovani sì, c'era una arrosticinata per tutti quanti. E noi invece giustamente
3: con mezzi propri ce ne andati anche, sì, proprio gustavo, no?
8: Mezzi propri, sì, sì.
3: Io infatti ho fatto una domanda, però è importante, perché questo voglio chiedere agli altri. Vorrei fare una trasmissione con i giovani della presidenza,
8: sì,
3: del partito. Perché noi ce l'abbiamo,
8: sì, sì.
3: Giulianova.
8: Sì, sì, certo.
3: Voglio sentire gli altri, che è interessante.
8: Mi fa piacere se.
3: Di che età pensi che qua possa venire?
8: Allora, il nostro tesserato più giovane, tesserato nel senso tra i giovani, che ha 20 anni.
3: Bene.
8: E che si è candidato praticamente appena poco dopo aver compiuto 18 anni.
3: Noi vogliamo tutti gli altri partiti mandarci i ventenni, vediamo che succede. Complimenti, torniamo a noi.
8: Sì, dicevo, stessa cosa riguarda l'asilo nido. Il nuovo asilo nido di via Bonpadre. Anche qui in bilancio stanzieremo i fondi per l'acquisto degli arredi. Adesso stiamo invece quest'anno abbiamo previsto i fondi per la sistemazione dell'area esterna, quindi recinzione e giardino. Quindi
3: pure qua pagate voi?
8: Sì, recinzione e giardino.
3: In modo che sono rimasti solo da regioni quelle cose che stiamo parlando.
8: Allora, in realtà, ripeto, i fondi del PNRR sono solo per la struttura, un po' come è accaduto anche
3: per il PNRR nazionale,
8: sì, europeo. Come è accaduto poi anche
3: la regione,
8: in realtà,
3: che ti ha dato per le scuole, ecco, chiudiamo.
8: Beh, ci ha dato una grossa mano per fare due nuovi indirizzi al liceo scientifico, che da quest'anno ha lo sportivo e l'artistico.
3: Non è roba vostra.
8: Però è un passaggio che si fa in regione.
3: No, le scuole di mia competenza.
8: Le scuole di mia competenza.
3: Niente, certo.
8: No, in questo momento non mi ricordo, ma no.
3: Ti ricorderesti?
8: Mi ricorderei. Però non è quello il problema, insomma.
3: Albania attacca la regione.
8: No, nella maniera più assoluta.
2: La riqualificazione della Bini.
8: La riqualificazione.
3: No, aspetta, fammi comprare. Albania attacca la regione, zero risorse.
8: Non è vero, non è assolutamente così. No, direttore.
3: La domanda è: che ti ha dato la regione? Hai detto niente, quindi dovresti essere polemica.
8: No, non sono polemica perché comunque stiamo lavorando per avere.
3: Non hai cercato.
8: Ma certo che abbiamo cercato. Però
3: non l'hai cercato, non devi darmi qualche responsabilità.
8: Posso finire il concetto? Stiamo lavorando per avere ulteriori fondi per le scuole, perché è chiaro ed evidente che da soli in questo momento non ce la facciamo. Ci sono anche servizi, non dimentichiamo che la regione supporta l'assistenza ai ragazzi disabili, non dimentichiamo che la regione supporta i centri diurni sempre per i ragazzi disabili e tanti altri servizi.
3: Tutti i centri diurni fa.
8: No, perché per gli anziani, per esempio, sono fondi comunali.
3: Vabbè, ti ha tocco, ma ormai...
8: No.
3: ci va anche dal punto di vista delle battute.
8: No.
3: Albania attacca la regione, zero risorse per la città.
8: No. Assolutamente.
3: E hanno dato soldi di skateboard, lo sai, sì. Quanti erano?
2: Un milione e due.
8: Non è così. Hanno dato anche dei fondi alla nostra protezione civile per l'acquisto dei mezzi, quindi...
3: Questa è un'altra cosa. Allora, la Bindi ti chiedeva.
8: Allora, la Bindi.
3: La Bindi ha eletto il sindaco perché è uguale che quando ci andava lui.
8: Allora, questo è vero. Questo è vero, però quest'anno abbiamo riqualificato la palestra e abbiamo realizzato, cioè riqualificato anche la piattaforma esterna che a breve la preside inaugurerà e avrete sicuramente modo di vederla, ma di visitare.
3: Si vede che è cambiata?
8: Sì, sì, assolutamente sì. Mancano adesso la rete da pallavolo e i canestri da basket e per il basket
3: manca la pallavolo e basket che si vede ancora
8: tutto. No, la piattaforma ci sono,
3: ci sempre,
8: no, qui. Ci sono le sono state fatte le strisce per il basket
3: il
8: per la pallavolo
3: Forcellese e poi quello che avete accomodato vicino a Seconde
2: Dosso sì.
3: Dosso sì e Dosso Forcellese.
2: Vabbè, io dove li fai se passi quando vai alla Bini? Forza.
3: Su lungomare abbiamo.
2: Abbiamo il dosso del sindaco, quello lì davanti al parco, e poi l'altro dosso di quell'altro che non si può nominare, l'indominato davanti al Venere.
3: Abbiamo dei dossi personalizzati.
8: Non sono di mia
2: competenza. Guarda la pasta che passa sul lungomare, non guarda la pasta.
8: I dossi non sono di mia competenza. Stavo dicendo, la Bindi, sì, avrete modo di verificare, di vedere, di visitare sia la palestra riqualificata che la piattaforma, ma anche il resto delle attrezzature che la scuola ha, diciamo, per incentivare lo sport, cioè il percorso vita esterno e anche chiaramente il campo massi che viene utilizzato quotidianamente dai ragazzi sia della Bindi che
3: pezzi al campo massi. La pista ci mancano i pezzi
8: e sia per la scuola della primaria Don Milani.
3: Che fate la Don Milani?
8: No, sto dicendo il campo massi è utilizzato ogni giorno sia dai ragazzi della primaria sia dai ragazzi della secondaria.
3: Il famoso cancello quello
8: è aperto.
3: Sì. Non era limitato al periodo del Covid,
8: ma considerando che è un cancello utile e comodo per le famiglie, è rimasto aperto.
3: E il traffico che veniva pure contestato, va bene.
8: Allora, la riapertura della strada, cioè la strada alla fine l'abbiamo lasciata aperta, chiaramente c'è un intervento dei vigili che nel momento in cui si crea molto traffico chiudono la strada in direzione di fronte all'ingresso della Don Milani in direzione nord e c'è cioè, quindi la svolta obbligatoria verso la strada che è stata riaperta da poco che poi va sulla statale.
3: Ma via l'andata che ritorno, uscita e entrata?
8: No, capita di più all'entrata perché all'uscita ci sono uscite scaglionate, hanno orari diversi alla Don Milani. Ci sono
3: uscire prima, se rimangono là sono uscite scoglionate, diventano
8: no, sono
3: perché...
8: scaglionate. Che la mattina i ragazzi escono
3: prima, rimettete le transenne.
2: No,
8: la transenna è di fronte soltanto alla Don Milani, ma per un quarto d'ora la zona nord. Ma per un quarto d'ora e obbliga le macchine che vengono da sud a girare verso la statale. ma questa cosa è soltanto un quarto d'ora per gestire il flusso degli studenti che escono dalla scuola e anche quelli che devono prendere lo scuolabus.
3: Belle bilanziane. E quelli che vengono da nord?
8: Quelli che vengono da nord vengono, aspettano in attesa che gli scuolabus caricano i bimbi.
3: Pensavo che per non passarci.
8: No. Ma questa cosa dura 10 minuti scarsi, quindi un po' di pazienza, d'altronde stiamo diciamo preservando i nostri studenti, che penso che sia un po' la priorità.
2: Perché ce ne abbiamo pochi, tra l'altro.
8: No, ne abbiamo nei nostri comprensivi.
3: Come
8: abbiamo,
3: siamo con gli studenti?
8: Allora, nei nostri comprensivi ne abbiamo circa 2000, tra comprensivo 1 e 2, e devo dire che le nostre scuole sono state scelte anche da studenti dei comuni limitrofi. Abbiamo molti iscritti sia da Mociano che da Roseto, diciamo della frazione di Cologna, sì. E ogni anno aumenta il numero di iscritti da parte di studenti dei comuni limitrofi.
3: Come mai?
8: Non lo so, non conosco le scuole di Mociano, però sicuramente le nostre scuole hanno tanti indirizzi, quindi hanno il musicale, entrambe.
3: La sala banda è conservata? La
8: certo, assolutamente sì, la sala banda è ben conservata, oltre la dirigente scolastica, come sapete, l'ha messa a disposizione anche della città, quindi oltre alle lezioni di musica che i ragazzi fanno, ai concerti che fanno di solito a Natale o a fine anno, nel pomeriggio della sera viene anche utilizzata dalle varie associazioni che si occupano di musica.
3: Poi c'è l'orchestra della Pagliaccetti.
8: C'è l'orchestra della Pagliaccetti, anche loro diciamo che hanno uno spazio un po' ridotto, che sarebbe quello dell'atrio della scuola all'Annunziata, ma anche qui diciamo che col polo scolastico,
3: sì, quello di fronte al centro commerciale di Foggia,
8: esatto, con il polo scolastico risolveremo anche questo problema di spazio.
3: Poi che c'è? Vedete già?
8: No, ci sono tante altre scuole. C'è Colleranesco, dove abbiamo istituito la mensa 3 anni fa, e anche lì quest'anno gli iscritti, anche lì quest'anno sono aumentati gli iscritti. Ci sono due sezioni
3: di prima?
8: Dov'è
3: che sono aumentate? Come numero?
8: Come numero di iscrizioni al primo anno sono aumentate alla primaria. Sì, alla primaria. E i ragazzi possono usufruire della mensa nel primo e nel secondo anno.
3: Perché noi siamo intenzionati di mandarla là.
8: Ah sì?
2: Il nipotino.
8: È comodo soprattutto per il quartiere, perché in effetti molti raggiungono la scuola a piedi, anche se anche lì c'è il servizio scuolabus, però la maggior parte raggiunge la scuola.
3: Servizio scuolabus è aumentato il costo?
8: Servizio scuolabus no, quest'anno no, è aumentato il costo per il comune 2 anni fa di circa 100.000 euro, invece le tariffe per le famiglie sono rimaste invariate.
3: E poi lo scuolabus.
8: Sì, la mensa, stesso discorso, anche qui il costo è aumentato per il comune, ma anche qui le tariffe sono rimaste invariate, e ci tengo a precisare che per i ragazzi che hanno una disabilità grave entrambi i servizi sono gratuiti. Il servizio che è cresciuto in maniera esponenziale è quello del pre e post scuola. Quest'anno abbiamo addirittura 50 iscritti alla scuola.
3: Ma tutte e due, oppure un po'?
8: No, per la maggior parte sono iscritti sia al pre che al post. Sì.
3: E li portano un po' prima perché devono andare a lavorare.
8: Esatto.
3: Non stanno in tutte le scuole, però.
8: No, l'abbiamo. Perché l'attuazione.
3: Discriminazione.
8: No, non è discriminazione. Nell'avviso erano previste tutte le scuole, ma era necessario raggiungere un minimo di 8 iscritti per attivare il servizio, altrimenti non potevamo attivarlo. E c'è stata una grande risposta da parte della scuola Don Milani, sia per l'infanzia che per la primaria. È un servizio che va incontro alle famiglie, in particolare per quei genitori che magari non lavorano a Giulianova e quindi la mattina
3: vanno fuori il deposito
8: e quindi portano i figli a scuola. Ci sono delle assistenti che stanno con loro, e di solito li impegnano in attività tipo il disegno o altro tipo di attività. Il servizio dura 3/4 d'ora per il pre e 3/4 d'ora per il post. Chiaramente gli orari sono diversi in base alla scuola, gli orari della scuola dell'infanzia e della primaria.
3: Il genitore a riprendere?
8: Allora, generalmente
3: tutti i numeri dei bambini.
8: Assolutamente sì, la scuola ha tutti i contatti. generalmente c'è un momento in cui cioè, magari il le assistenti, il personale ATA chiaramente avvisa i genitori e li chiama, insomma, anche per capire se ci sono stati dei problemi. I bambini non possono uscire da scuola se non c'è un genitore o semplicemente come dire, un'altra persona delegata per riportarli a casa.
9: Insomma, complessivamente è positiva la situazione, non ci sono
8: sì, problemi. Sì, è chiaro che, come ha detto il sindaco, ci sono delle situazioni, in particolare alla scuola Bindi, da attenzionare e da risolvere, come le finestre, ma anche i bagni. Non possiamo dire
9: quando le fa questi lavori, finestre?
8: Allora, anche qui questi lavori di solito sono finanziati con l'avanzo di amministrazione e dicevamo ieri appunto con il sindaco che dobbiamo prevederli con il prossimo avanzo, sicuramente.
9: Quindi l'avanzo di un altro anno, perché poi
8: fermo restando che possiamo
10: quest'anno era 4,2
8: fermo restando che possiamo anche, che faremo come ogni anno, la richiesta per la riqualificazione energetica, quindi sono dei fondi del ministero che vengono erogati proprio per le scuole per riqualificarle. Con la riqualificazione energetica possiamo sostituire le finestre.
9: Per quanto riguarda l'oro, la scuola con la banda di bilancio oppure
8: con i fondi della riqualificazione energetica.
9: Le regioni niente, ma l'articolo è
8: così. No.
9: Anche qua non c'è la regione.
8: La regione no, perché sono finanziamenti che arrivano dal ministero. No, direttore, lei ha esperienza, lo sa come funziona in questo caso.
9: Ti lavoro, non mi ha detto niente di cosa che viene la regione.
8: Per le scuole no, stavo
9: pensando. Noi voglio arrivare al fatto che il sindaco ha detto che ci vuole il rappresentante regionale, ne avete parlato? Sì,
8: ne abbiamo parlato, giustamente io sono d'accordo con il sindaco, anche perché Giulianova, insomma, sono tanti anni che non ha un rappresentante in regione.
9: Tu sei l'ideale, che non la fa il sindaco? Però la regione, te fa la commedia.
8: Qualsiasi previsione è assolutamente prematura da ogni punto di vista, sia per, come ha detto giustamente il sindaco,
9: tocca la regione. Abbiamo deciso, ma se fossi il sindaco vuoi farlo, non capito.
8: Io no. Allora ripeto, qualsiasi previsione in questo senso o decisione è assolutamente prematura, sia per quella del sindaco, dell'assessore, del semplice consigliere comunale.
9: No, ma tu godi di una buona letteratura, tranquilla, lavora, sta sempre sopra, se sono i civili, insomma, non crea problemi alla giunta, credo, quindi alla maggioranza, però ogni tanto dice che sei divisiva. Che ti
8: chi lo dice che sono divisiva?
9: Fonde, ma
11: non aspetta, mai
9: naturalmente.
8: Vabbè, adesso farò un sondaggio, cercherò di capire chi dice che sono divisiva. Vabbè, ma allora, direttore, non è che sono divisiva, è che io esprimo il mio pensiero, cioè mi sembra anche lecito. Mi sembra anche lecito esprimerlo.
9: Probabilmente sarà Fratelli d'Italia.
8: Ce n'ha tre. Però, insomma, almeno il gruppo politico esterno, chiaramente al Consiglio Comunale, sta crescendo, è entrato da poco anche l'ex assessore Gian Piero Di Candido.
9: Che viene trascurato da questa amministrazione, perché sono dei suoi progetti ancora validi, come la ristrutturazione del Lungomare Sud, per esempio.
8: Sì. E il belvedere del santuario.
11: La prima intervista che abbiamo fatto a questa amministrazione a Di Candido sul belvedere del santuario che non è stato toccato.
9: Perché hai toccato questo argomento?
8: No, perché Di Candido se n'era occupato.
9: Perché lo insisti?
8: Sì, ma insomma l'assessore, il vice sindaco Francioni, anche lui se ne sta occupando.
9: Quindi chiaramente noi possiamo invitare anche Di Candido in trasmissione. Sì, che vuole.
8: Io non, nessuno vieta.
9: No, devi chiedere il permesso.
8: Ah no, ma ci mancherebbe. Cioè, però mi piacerebbe comunque, direttore, a parte Di Candido, mi piacerebbe davvero se lei invitasse i giovani. Perché
9: gli altri, però.
8: I giovani, diciamo, impegnati in politica non sono moltissimi, invece noi ne abbiamo. Al momento a Giulianova abbiamo un bel gruppetto. Beh, chiaramente chi è più attivo e chi meno, e mi farebbe piacere se la città, insomma, li conoscesse attraverso la sua radio.
9: Ma ti dico, in effetti l'Albania è l'ideale per la regione. Tu hai voto?
11: Sì, come no?
9: Ce le liberiamo, se può fare qualcosa. Va bene, allora grazie all'assessore Albani.
8: Grazie a voi, grazie a voi.
9: E anche perché ci permette di chiamare l'assessore, perché dall'altra è portellato, quindi...
8: L'assessore va benissimo.
9: Grazie, buona giornata, buon lavoro e complimenti.
8: Grazie, allora, grazie, perché... buona giornata.
9: Però prenoto il centro che domanda tocca un altro letto. Grazie.
2: Allora, passiamo al malacco del giorno a cura di Vincenzo Ghedoni, che si è fatta una certa pure. Allora, buongiorno, e oggi è martedì 15 settembre.
9: Grazie.
2: Allora, c'è la, la fase da Platone.
9: Platone.
2: Questa scoperta.
9: Nel Fedro, sì.
2: Questa scoperta creerà dimenticanza nell'animo dei viventi, perché fidandosi della scrittura cesseranno di esercitare la memoria. Hai trovato un rimedio per ricordare, non per la memoria. Nel Fedro, Platone racconta il mito di Teut, che presenta al re Tamus l'invenzione della scrittura. Il re critica l'invenzione, sostenendo che quando si arriva alla nuova tecnologia è sempre il vecchio che non vuole mantenere le sue posizioni.
9: Vabbè,
2: è normale.
9: Perché lo critica?
2: Critica i segni scritti. No, critica l'invenzione, sostenendo che i segni scritti indeboliscono la memoria viva e producono solo l'apparenza del disapienza. La scrittura conserva ma non insegna, offre ricordo, non conoscenza.
9: Che accade?
2: È un ammonimento antico sul rischio di confondere l'accumulo di informazioni con la comprensione reale.
9: Ma il problema qual è? Poi l'ha recuperata la scrittura, spero di sì.
2: Sì, ma è un richiamo, Vincenzo, all'attuale dibattito sull'intelligenza artificiale, che è un accumulo di informazioni per il momento e non crea ancora ulteriori conoscenze.
9: Ogni volta,
2: in realtà sta anche
9: ogni
2: facendo...
9: Ogni volta che chiediamo una cosa...
2: Ci risponde.
9: Ma come fa? Cioè, chi ha messo dentro tutte queste informazioni?
2: Noi.
9: Io. No, ho chiamato. Parlami dell'arbitro veloce, metto tutto quando è nato.
2: Tutte le notizie che sono online e che ha acquisito le usa
9: tutto, cioè, sì. Però io non me la do, la do solo per quelli che mi faccio fare gli articoli, non ve lo dico di fare.
2: E quello ancora anche tutti. Giornata internazionale della democrazia, ricorrenza ONU istituita nel 2007 per promuovere istituzioni trasparenti, partecipazione civica e tutela dei diritti. Ricorda che la democrazia non è un sistema acquisito, ma un processo continuo che richiede vigilanza, libertà di espressione e responsabilità pubblica. E anche la giornata internazionale del punto. Ricorrenza dedicata alla creatività e all'espressione artistica, ispirato al libro The Dot di Peter I. H.
9: Dovresti
2: Reynolds.
9: Dovresti leggerlo qua.
2: Che? The Dot e il punto. Mi informo il punto, perché lo devi leggere?
9: Per vedere che dici.
2: Celebra il gesto minimo che dà inizio a un percorso creativo e invita scuola e comunità a valorizzare talento, immaginazione e capacità di sperimentare.
9: E anche questo leggo io, perché purtroppo riguardo la sanità. È la giornata mondiale della consapevolezza del linfoma, ricorrente internazionale del 2024, promossa da associazioni mediche, mira a diffondere conoscenze sui linfomi, che sono tumori del sistema linfatico, a favorire diagnosi precoce, ricerca clinica e sostegno alle persone in trattamento. Ricorda l'importanza dei sintomi iniziali e della prevenzione specialistica. Fermo. Sintomi iniziali del linfoma.
2: No, non si dice, no, non lo devi chiedere, queste sono cose che non si chiedono assolutamente all'intelligenza artificiale. Andate dal medico e vi fate fare la diagnosi. Non esistono
9: generiche.
2: Perché generica uguale a cloro raffreddore, magari.
9: Chi è quello, Flavio Braga? Chi è Valeria Petrella?
2: Siamo salutati, cioè. Franco Balestieri, c'era che dice buongiorno all'assessora Albano.
9: È andata via l'assessore.
2: L'aveva già scritto prima.
9: E Rita Lanale è intervenuta ancora.
2: Angelini, per il fatto del dottore. Forse non si va, per la medicina non ci si va sull'intelligenza artificiale.
9: Io perché non ho il telefonino, non vogliamo una dissertazione.
2: Per la medicina dovete andare dal medico.
9: Sì, ma
2: dovete andare dal medico.
9: Il problema è i sindaci che sono comuni a volte.
2: Ma comuni anche magari al raffreddore e al callo.
9: Nel dubbio tu vai.
2: Appunto, non chiedere
9: all'intelligenza. No, ma se non capisci quali sono i sindomi, non va.
2: Vai tranquillo, tu appena c'è un sindomo.
9: Stanno i medici?
2: No. Oggi lo sciopero.
9: Oggi e domani sciopero di medici generici.
2: Perché per aprire le case comunità sposteranno i medici generici. Dove, e lo sapete tutti se ci andate, minimo alle 8 trovate 9 persone già in fila.
9: Sì, è vero.
2: Quindi quelli altre 6 ore se ne vanno nelle case di comunità, quindi quelle 6 ore saranno coperte e diventeranno 18 le persone che aspetteranno davanti al medico. Quindi proprio una pensata di quelle geniali. L'almanacco nel dettaglio. la temperatura a 22,2 gradi, l'umidità 69%, il clima temperato piacevole, il vento a 6 orari, la massima sarà di 26 gradi.
9: L'indice, sole nel frattempo.
2: L'indice di qualità dell'aria è 38 e la qualità è considerata buona. Sole sorto alle 6.43, tramonto alle 19.16, culmine alle 12.59, la durata del giorno è 12 ore 33 minuti. La luna è sorta alle 11.29, tramonta alle 20.55, lunare crescente è visibile al 29%. 15 settembre 1921, 105 anni fa, nasceva Sergio Bruni, cantante.
9: E la luna rossa, ma parlete, questo sul terreno, io ne
2: voglio pezzo. 15 settembre.
9: Allora, cambiamo, il mare.
2: Vabbè. 15 settembre 1926, 100 anni fa, Anacleto Verrecchia, non credo, no, filosofo germanista questo, studioso del pensiero di Schopenhauer, non è sicuramente.
9: Non
2: credo
9: che lui sappia nulla di tutto ciò.
2: 15 settembre 1946, 80 anni fa, Oliver Stone, regista e sceneggiatore, tre volte premio Oscar.
9: Se mi devi qualcosa di Schopenhauer.
2: I fatti nella storia. 15 settembre 1616, 410 anni fa, prendono avvio le lezioni delle scuole pie di Frascati, la prima scuola pubblica, gratuita e non aristocratica, fuori Roma. L'istituto è fondato da padre Giuseppe Calasanzio, su richiesta di Papa Paolo V, che aveva riconosciuto l'efficacia del lavoro svolto nella parrocchia di Santa Dorotea a Trastevere, trasformata in scuola per i poveri con 1200 alunni. L'apertura di Frascati segna l'inizio del stabile dell'istruzione popolare organizzata, modello destinato a diffondersi in tutta Europa.
9: Andando quella a dare i soldi ai tuoi cardinali.
2: Ai preti.
9: Ai preti, no?
2: Preti il 10, cardinali l'8%. 15 settembre 1821, 205 anni fa, a Città del Guatemala viene proclamata l'indipendenza per Costa Rica, Guatemala, Honduras ed El Salvador, territori dell'ex Capitania Generale de Guatemala. La riunione stabilisce che le elezioni dei deputati nelle varie province per formare assemblee incaricate di definire indipendenza generale, governo e costituzione. L'atto segna l'avvio del processo politico che porterà alla nascita degli stati centroamericani moderni. 15 settembre 1971, 12 attivisti salpano da Vancouver a bordo della Phillips Cormac, diretti verso l'Alaska per fermare i test nucleari statunitensi nell'isola di Amchicta. Da quella missione prende forma Greenpeace, organizzazione ambientalista internazionale che nasce come protesta diretta contro il rischio atomico e si afferma poi nella difesa degli oceani, della biodiversità e dell'ambiente globale.
9: Quelle che fanno scappare
2: le balene. Quindi settembre 1986, 40 anni fa, la Corte d'Appello di Napoli assolve con formula piena il giornalista televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione alla Camorra. Un anno prima, nel primo grado, era stato condannato a 10 anni sulla base di dichiarazioni di rivelatesi infondate. L'assoluzione ribalta completamente il verdetto e segna uno dei casi giudiziari più discussi della storia italiana contemporanea, riportando Tortora alla piena innocenza. Quello da chiedere invece agli intelligenti artificiali in questo caso sarebbe dire: ma poi hanno fatto carriera il pubblico ministero e il giudice che condannarono col torto nel primo grado,
9: esatto,
2: oppure sono stati presi a calci e portati in vita? Frasi famose: il cinema è un'arma e come tutte le armi può essere usata bene o male.
9: L'ha detto Oliver Stone
2: per definire il potere del racconto audiovisivo. Un film non è mai neutrale perché può influenzare opinioni, emozioni e memoria collettiva. L'arma non è violenza ma impatto. Il cinema può illuminare verità scomode, denunciare abusi, dare voce a chi non l'ha mai avuto, oppure manipolare, semplificare, creare miti falsi. Per Stone il regista ha una responsabilità a usare questa forza per interrogare il potere e non per nasconderlo.
9: Ha vinto due volte l'Oscar?
2: Tre volte l'Oscar, credo. William Stone è nato il 15 settembre del 1946 a New York, è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, ha diretto più di 20 pellicole, tra le quali le più note sono Platoon, Wall Street.
9: Hai visto tu? Nato il 4 luglio.
2: Visto JFK, come no, il 4 luglio, ho visto con Tom Cruise, JFK l'ho visto, in casa ancora aperti, Natural Born Killers, sì, l'ho visto pure, Gli Intiri del Potere, questo no. Alexander lo stesso, The Doors e Ogni Maledetta Domenica.
9: Questo è bello, Ogni Maledetta Domenica, recente, vero?
2: Ha vinto due volte l'Oscar al miglior regista per Platoon. È nato il 4 luglio, e una volta l'Oscar al miglior sceneggiatura non originale per Fuga di Mezzanotte. Inoltre ha vinto 4 Golden Globe, l'Orso d'Argento per il miglior regista al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria, Mostra Internazionale d'Arte Dramatica di Venezia, 2 Directors Guild of American Award, il premio BAFTA e 2 Independent Spirit Awards.
9: Si nasce.
2: Sì, ci si lascia.
12: Va
2: bene,
12: bene. Con queste qualità.
2: Allora, salutiamo a questo punto tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook.
12: Potete anche ascoltare la replica di sera, che è andata molto bene, di sera con la seconda puntata, alle 18.30 sulla

0: E questo era il mare, era il mare di Sergio Bruno.
1: Sergio Bruno, il mare, grazie Vincenzo.
0: La scelta Francesco, ci tengo a farvelo sapere. Buona giornata, noi ci sentiamo domattina. Saluto ora, saluti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa a domani non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Bamboo.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.
1: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Asso di Pic. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitore.
2: Andrea Carr, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto, grandi marche.
5: Fino al 13 settembre, nell'ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
5: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Quali sono i principali?
2: Buongiorno intanto.
1: Quali sono i principali? Buongiorno.
2: 15 settembre.
1: Avete visto, allora. L'avete visto la testa di Albano? Ma che moti in guardia.
2: Ma perché?
1: Fatti vedere come si è cambiato.
2: Fatti tutto.
1: Voleva cambiare vita e lavoro, così l'ha massacrato di botte. Vedi quando
2: chi è?
1: Cambia.
2: Ah.
1: Allora ricordiamo che stamattina tocca alla sorellina che viene a trovarci, lui è molto contento, fa qualche domanda pure. L'assessore di Lidia Albani sarà ospite perché ieri ha aperto le scuole, è andata insieme al sindaco e ci racconterà, ci dirà com'è la situazione delle scuole giuliesi, prospettive, quant'altro, quando sarà aperto il polo scolastico. Anzi, preparati Lidia, quando sarà aperto il polo scolastico, poi che ci stanno le scuole? La scuola di via Gobbetti, no, quella del paese,
2: via
1: Bombardi, dici tutti, il sindaco ha annunciato, però no, va bene. Intanto volevo ricordare che chi vuole può telefonare a Toni di Gian Vittorio.
2: Perché?
1: Sì, può telefonare a Toni di Gian Vittorio, che è il sindaco, perché, non l'hai visto perché?
2: No.
1: Vabbè. Andiamo sulla pagina del centro e ci renderemo conto che Vannacci cerca soldati in consiglio regionale e ci sono i possibili futuristi, cioè qualcuno che cambia partito perché dice che quello è sotto la cresta dell'onda, anche se la Svezia ha detto fermi tutti, altri paesi, ma anche in Germania, quello in Sassonia, ma se si votava in nazionale tornavano come l'altra volta.
2: Ma tanto ancora non lo fanno i governi di Sassonia perché non siete d'accordo.
1: Vabbè, a posto, quindi vedete, volete andare a potere, vediamo come cambia la politica. Intanto il sindaco ha confermato, ci vuole qualcuno che vada a livello regionale a rappresentare Giulianova, che non ce l'abbiamo da 100 anni.
2: Non ci sono
1: addirittura
2: più.
1: Nel primo consiglio regionale che vi faccio avevamo Macera, ci avevamo Pio Macera come consigliere, già nel primo, poi a mano non ci consiglia più nessuno politicamente e siamo a questo livello, va bene? Allora puoi andare, puoi procedere.
2: Stangata carburanti e mutui, le imprese batteranno la crisi, l'analisi di Confindustria. Poi Vannacci, abbiamo detto, cerca soldati, il caso appalto Eli Soccorso, ora la proroga vale 21 milioni.
1: A proposito, a Giulianova hanno chiesto, si ricordano, hanno chiesto che non ci abbiamo l'Eli Soccorso, ma non hanno fatto niente, perché là non si può andare più al Gualandi, al porto insomma non è il massimo e quindi vabbè niente.
2: Non si vuole.
1: Però il porto è il ragato. A proposito, Frangioni, il sindaco ha detto che tu glielo devi dire a D'Annunzio, confermi? Sì, ieri mattina.
2: Tu ce l'hai il numero?
1: Di che?
2: Di D'Annunzio?
1: No.
2: Se lo chiamava noi?
1: No. E facciamo, A sorpresa la mattina.
2: Però proviamo. Voleva cambiare vita e lavoro, così la massacrata di botte, dei tagli shock dietro il tentato femminicidio di Trasacco. A Silvi è arrestato un imprenditore per lo stesso motivo. Tollo e quel murales sparito, l'opera rimossa dalla DC, addirittura, non sono accorte, e la cantina che rese liberi i vignaioli.
1: Con calma. Ricordiamo tra l'altro che Falcio e Martello sta ancora nei fondaci del comune di Mondone, che lo rivuole la fondazione Einaudi.
2: L'hanno ripitturato là.
1: Sì. Ma ci sono tutte queste cose dei simboli, esce?
2: Sì, perché non hanno altre cose da fare, si vede? Sono capaci di fare altre cose, è meglio così la frase, funziona a me.
1: Così lo offendiamo.
2: Però. No, mica offendiamo, perché? Maldini, il test antidroga è una giornata da incubo. Vabbè, il figlio di Maldini ha fatto un incidente con la macchina, hanno trovato positivo all'alcol, ha festeggiato troppo. E poi ecco Fiore, l'intelligenza artificiale made in Abruzzo che fa regali e prova emozioni. Mannaggia, non questa è una cosa che non toglieremo più. Mosciano, Castelli, palazzo inagibile, serve unità dei proprietari. Poi Cermignano, il ballottaggio in corona, sindaca, non c'è niente, ma Marchiselli. Teramo, sicurezza, emergenza stranieri, si alza l'allarme e l'opposizione chiede un piano di legalità. E verso il derby, 850 biglietti per i tifosi del Giulianova, poi Tarquini, l'ex pilota, Kimi è unico, ma la Formula 1 oggi è cambiata. Andiamo avanti.
1: C'è raffreddore?
2: Un po', vai.
1: Stanca di accudire le mucche, Ecco perché l'ha massacrata a calci. Questo è l'unico motivo.
2: I dettagli sull'arresto di Cicchinelli alla stazione Termini di Roma è il movente della furia cieca. Cioè, il 52enne accusato del tentato femminicidio.
1: Gli ha malato perché la moglie si era stufata di accudire le mucche, ma credo che sia normale che si possa pure stufare, no? Perché non accudiva lui?
2: Cioè, altro da fare, non so.
1: Tutto il cappello da far west là.
2: E Trasacco vuole tutelare la sua immagine. Il comune affida l'incarico all'avvocato Flammini, la condanna anche dagli altri centri marsicani. Trasacco per lo problema dell'immagine. Vabbè,
1: botta la moglie in hotel e minaccia in ambulanza, c'è un'altra storia.
2: L'imprenditore di Celano, arrestato a Silvi, ti dovrei uccidere, ma ci sono i carabinieri. Per la donna 25 giorni di prognosi, picchiata da tempo, ma ha paura a denunciare.
1: Avremo l'assessora, allora per noi in convento. Tranquilli.
2: Economia, stangata carburanti e mutui, l'Italia dei piccoli ce la farà. Bianchi, big della Confindustria, ora la politica creda nel comparto, 10-100 addetti.
1: Non si è capito come la farà, però se lo dice lui.
2: Hanno fatto un'analisi.
1: Il ginone, vabbè.
2: Patto università imprese tra ricerca e competenze. Andiamo avanti.
1: I bimbi del bosco tornano a Palmoli. Sono tornati?
2: Durante il giorno, la sera se ne andavano.
1: Quel distacco lungo 300 giorni.
2: Vabbè. Incontro con i genitori nell'abitazione del comune. Forse per ora non ci sarà il rientro nella casa di pietra, che è quella su.
1: Perché far congelare la capa?
2: La coppia tenta di trovare sponde istituzionali. No. Ieri il faccia a faccia a Roma con il console australiano.
1: No.
2: Deve vendere
1: la
2: cosa internazionale.
1: La casa di Palmoli, il sindaco ha messo a disposizione da tempo mezzo bilancio per sostenervi.
2: Paga 7.000 euro al mese.
1: Volete tornare nella casa di pietra col cesso alla turca, con la cacca che fate là fuori, con la mucca, la sinella. Dai, ma ragazzi, hai ragione, bisogna intervenire. Ma che durava un anno sicuramente, no, è un anno?
2: 300 giorni, manca poco, 10 mesi. Intelligenza artificiale, Fiore, ecco l'intelligenza artificiale creata in Abruzzo che prova emozioni e fa regali. Progetto sviluppato dal ricercatore Micolucci può aprire nuovi scenari nel rapporto uomo-macchina.
1: La conosci?
2: No.
1: L'hai indicato come...
2: Perché c'è un certo contrasto.
1: Dite quanta gente capisce questo titolo?
2: Nessuno.
1: E a pescare il diritto ecco Vannacci, noi siamo proprio in crisi e
2: perché?
1: Non vediamo da tempo D'Alfonso Castelli,
2: ma pure Castelli, pure Castelli, un po' di ferie devono prendere pure loro,
1: ovviamente nel periodo estivo si è visto di più Giovannelli e seguito da Grimi, allora la nuova destra. Vannacci cerca soldati in consiglio regionale, ti piace qualche nome di quelli che possono, eccoli qua Vannacci, Attori Gian Vittorio, poi Simone Angelo Sand, ex consigliere regionale della Lega, Sabrina Bocchino, era quella del
2: bidet
1: con lo spumante,
2: con lo champagne,
1: e provate tutti i bollicini,
2: può essere bello che
1: ci pensi che Cristian De Sica, no, Cristian Orta, consigliere comunale di Pescara, Valeria Toppetti, consigliere comunale di Pescara, Daniele D'Angelo, consigliere comunale dell'Aquila, e Alessandro Carbone, consigliere comunale di Chieti. Non c'è il Caramano, stanno resistendo.
2: Ci sta Toni, c'è
1: Toni. Lui non ci va, il sindaco ha confermato che non ci va. Le file di Futuro Nazionale si ingrossano sempre di più, ma manca un nome all'emicico, cioè
2: un consigliere regionale. Pure a loro manca un consigliere regionale, come a noi.
1: Marinelli dice... Tajani chiuda le finestre, ma ieri in effetti se l'è tirata.
2: Fatti i droni.
1: No, se l'è tirata, dove ha detto che sono i ciucci, ricorda. Tutti avrebbero potuto dire, tranne lui, e l'ha detto. La risposta del segretario regionale del PD ai commenti del ministro Corno Celeni, Marinelli, ti ricordo che a Giulianova c'è un partito democratico che arriva dal glorioso partito comunista che prendeva 16
2: seggi, tutti 30, socialisti,
1: la maggioranza assoluta, poi si è appurato che qualcuno era socialista,
2: tutti.
1: E a proposito, il socialista, come si chiama? Filipponi, non fa niente per Colleranesco, per fare il mondo, il sindaco non lo fa. Ci siamo scordati questo ieri, quindi a Colleranesco potete andare sotto la macchina, non vi preoccupate, vi ricordiamo qual è l'attraversamento, quello che porta dal parrucchiere Moreno, oppure dal bar di Azzurra, oppure al forno, voi attraversate e avete il 90% di andare sotto la macchina. Questo non hanno fatto niente, mettere una luce, un disfoso, niente. Quindi attenzione. Vabbè. Oh, ve l'ho ricordato, però abbiamo saputo in tutta questa vicenda che Filipponi è, io sono, oh, il comunista Filipponi, diciamo noi quello induciamo per dire sono rimasti pochi, prego, socialista, ti dico Cingelò. Perché?
2: Non lo so. Vabbè, d'altronde rivendica la sua, sua storia, mica.
1: La... Ma l'ho seguito una vita, non l'ha mai detto che era socialista, mai.
2: Ma che vuoi? Sei stato disattento.
1: E perché non ti presentava con la lista e partecipava il partito? Tenermi dell'aglio, con l'ultimo percettore bello.
2: Non lo so. Dai. Marsiglio, l'odio resiste, riemerge l'antisemitismo. Il presidente della regione alla giornata europea della cultura ebraica. Occorrono fermezza ed educazione di fronte alla delegittimazione dell'identità. Sospiri, niente ferie all'emiciclo, il presidente replica al centro, lavoriamo su leggi serie con buon senso politico, perché forse il titolo sulla festa del vino.
1: E di quell'altro là, che
2: degli skate.
1: Palmenti,
2: che non so pure dove sta.
1: Non lo vediamo qua. Voglio prendere il vocabolario, Gabriele, vedere di che cosa ti occupa il PD, ti prego. Ecco il Gingarelli.
2: Disastro.
1: Va bene?
2: Sì.
1: Ma quante parole ci sta qua?
2: 7.000, no, 7.000, lo vedemmo una volta.
1: E ieri ha detto pure resiliente. Ma è una cosa di calcio, l'ha detto.
2: Lo so.
1: Allora, Palmeti.
2: Vediamo che la resilienza si riferisce ai metalli, e basta fino a 10 anni fa, ma poi dopo il Covid è diventata una parola che viene usata un po' per tutto.
1: Ma si può evitare, guarda dove ci sta la parola, guarda. E le stanze? Allora, palmeto.
2: Ma palmento non c'è.
1: Ma palmeto sarebbe piantagioni palme, giustamente. Quello è il palmento, secondo te?
2: Palmento, eccolo qua.
1: Che dice?
2: Macina del mulino, può essere che era sicuro, questo era, scusate, non erano le palme.
1: Macina.
2: Perché era coso, era quello del di Torano. Come si chiama? Aiutami, che viene qua a prendere sempre i voti.
1: Pepe.
2: Voleva tutelare i palmenti. Siccome da Torano può essere macina del mulino, sì.
1: Macina del mulino.
2: Sì, sì, sì. Insieme delle macine e delle attrezzature di un mulino. Quello è un consiglio, vai a fare la farina.
1: Macinare a 2 a 4 palmenti. Sì, mangiare. Sì, lui giustamente essendo abituato come tutti i politici a mangiare a quattro palmenti li vuole
2: tutelare,
1: si è capito tutto, ecco. Prende le palme, stiamo ignorando però.
2: Non abbiamo un problema in
1: veramente. Scusi Pepe, che ti occupi? Mi occupo di macinare.
2: Abbiamo di tutelare i palmenti. E il soccorso in Abruzzo, appalto sempre in proroga, il rinnovo vale 21 milioni, pure qua. Poi aree interne, la solitudine dei sindaci, la richiesta dell'UNCEM alla regione, lasciati senza fondi, si investa nei servizi. Non avete che i borghi da risolvere.
1: In continuazione a risolvere i borghi.
2: L'inaugurazione a Fara San Martino.
1: Martino ha fatto una scuola futura per 110 alunni, dedicata al Cavalier De Cecco. E capito come ha fatto l'inaugurazione secondo te con la porchetta?
2: Con bel piatto di pasta
1: asciutta,
2: realizzata con i fondi PNRR per 4,6 milioni. Il nuovo polo riunisce materne, elementari e medie. Il sindaco Tavani, giardino e aule all'aperto saranno uno spazio di incontro per la comunità.
1: Un vaginone.
2: Vaginone. Andiamo avanti. Non lo so,
1: eccolo un altro.
2: Ecco.
1: Il murales con il Viet Cong e la cortina di ferro di Tollo, la vicenda del graffito che è stato rimosso dalla DC e la cantina che ha liberato i contadini che stavano a fare la macina del graffito.
2: La macina, sì. Con i palmenti.
1: Falce, ecco, ci risiamo. Falce e martello a Montorio, basta guerra alla memoria. Chi è intervenuto?
2: San Giovanni, professore di storia contemporanea all'Università di Teramo. L'opera è un simbolo di valore collettivo per un'intera comunità.
1: Vabbè, bella comunità. Di sinistra, già, vabbè.
2: Il manufatto è resta dei Dem, il segretario del PD di Montorio ne rivendica la proprietà.
1: E quelli ha ragione.
2: Quindi non erano socialisti questi qua.
1: Oh,
2: Maldini, una giornata preso a calci, ma è negativo al test delle droghe. Sì, però all'alcol era positivo. L'attaccante spegne le polemiche con una foto sui social. Il suo procuratore serve essere rispettosi. Il Cagliari condivide una nota. Sarà presente alla ripresa degli allenamenti con tutta la squadra.
1: Il Teresa ha preso posizione. Che dice?
2: Daniel Fenice, risorta dalle ceneri, perché ho avuto una storia un po' tormentata.
1: Condino.
2: Pure Maldini.
1: Condino, la vera.
2: Beh sì, comunque un po' di valla così.
1: Sì.
2: Il
1: vignaiolo d'Alessandro, quello lo sa, la soglia è facile da superare. Oggi lo chiediamo, genera la paura del vino. D'Alessandro, quello di Italia Viva, sì, non è un esperto, è un esperto ma è un politico, è un che politico, dice? Sì.
2: Dice che la soglia di reato per quanto riguarda l'assunzione degli alcolici alla guida
1: molto labile,
2: genera la paura del vino. Il nuovo codice non ha ridotto sensibilmente il numero di incidenti di strada, lo dicono i dati.
1: Cioè, quello vorrebbe bere,
2: la fatta Salvini,
1: quello vorrebbe bere, magari non gli fa male, ma per paura non bere, quindi cala la produzione di vino, perché tutti si imbauriscono soprattutto di sera.
2: Ricordiamo che comunque.
1: E invece che dice il medico, che dice?
2: L'assorbimento dipende dal peso e anche dal sesso. Sì, vabbè, tendenzialmente le donne hanno minore capacità di smaltimento, ma non è una regola ferrea.
1: Quindi le donne sono più a rischio
2: di superare il limite, sì. Comunque ricordiamo sempre che l'alcol è cancerogeno, non in base alla quantità, a prescindere.
1: Sì, vabbè, vanno tantissimo, bicchierino proprio.
2: Tregua energetica.
1: Arriva questo call center.
2: Tregua energetica, l'annuncio e i dubbi. Il tycoon su Kiev e Mosca non colpiranno le rispettive strutture.
1: Ci sta preoccupando di quello là che fa pure bene, perché. Ma che stai perdendo la guerra, non lo sa?
2: Zelensky chiede garanzie, il Financial Times dice che Putin è restio.
1: Ne siamo tutti convinti.
2: Non è che ci fa proprio.
1: Io volavo un giornalone.
2: Pace in bilico, ma l'Unione Europea non molla, pieno sostegno all'Ucraina dopo il raid russo al confine polacco.
1: Gabriele, basta l'artificiale.
2: Trump piomba sull'intelligenza artificiale, come argine ci sono io.
1: Siamo morti
2: tutti. E Mattarella pure entra nel dibattito della tecnologia, il monito del Colle, Mattarella affronta i rischi, possibilità inusitate, ma anche pericoli.
1: Ah sì, quelli lo stanno tirando pure la giacchetta, ci dici qualcosa pure tu. Stabilicum, verso l'ok. Ma scoppia la protesta, qua stanno pensando a come si deve votare per vincere.
2: Il testo finale poi tornerà alla Camera. Acerbo, Conte e Onorato fuori in piazza contro la norma delle 450.000 firme per correre in tutti i collegi.
1: Per Bortolini, vero?
2: No. E intanto si abbassano i toni tra PD e 5 Stelle, circola la voce che Beppe Grillo stia preparando una lista per le elezioni politiche.
1: Ma ci mancava,
2: un circo completo.
1: Felice politica è finita. Il Pirellone
2: nasce il gruppo di Futuro Nazionale Vannacci al Pirellone a Milano, quindi Vitari ha aderito al partito dell'ex generale dopo aver abbandonato le file della Lega. Leone rialza gli stipendi, via il taglio ai cardinali.
1: Ma che problema ti? Pace, scoppia la guerra in tutto il mondo, il problema è ridare i soldi ai cardinali. Che sudore,
2: ragazzi. Quando sta con Dindi cardinale?
1: Ha fatto una foto in cui tutti ridono.
2: Che faccio con Dindi?
1: Altro problema qua, uno parte, Gabriele, così è, uno parte e va a Kiev, uno parte e va a Mosca, uno parte e va a Gerusalemme, uno parte e va in Ucraina, ma così è, Papa, c'è Dio, porti Dio, a parte che quelli si fermano, ma il Papa non bombarda
2: nemmeno. Comunque se si ferma pure avendo un problema. Attenzione a famiglie e imprese, il ministro Giorgetti parla delle misure energetiche nella finanziaria.
1: E allora siamo tranquilli.
2: Sta a posto. Sequestrata e violentata a Milano, i primi contatti sui social, il 26enne aveva adescato la vittima tramite alcune chat su Instagram, l'ha liberata in cambio del silenzio, ma lei ha avuto la forza di denunciare.
1: Ha fatto bene.
2: Andiamo a Teramo, credo. Sto leggendo gli articoli che non volevo leggere. Allora, siamo a Teramo.
1: Nella prima pagina non c'è niente.
2: Eccola qua, risse, spaccio e case occupate. C'è un'emergenza stranieri a Teramo.
1: Sì?
2: Quando, 15 giorni fa ha fatto il tavolo di sicurezza la nuova prefetto.
1: Sì, tutto a posto, ma c'è tutte le parti. Domani ci dovrebbe essere quello di Giulianova.
2: Il fenomeno diffuso, ho affittato un appartamento e dentro ci vivevano in 20, dice Pasquale Tiberi. Non lo so, forse ti affitto da due persone. Verifiche sugli iscritti all'Ateneo. Marroni interroga Università e Comune sugli studenti extraeuropei.
1: Sì, ma... chi è?
2: Quelli sono tutti ricercatori che hanno un po' di te di testa di più di Marroni. Maria Cristina Marroni.
1: Di che?
2: Che è
1: di che
2: centrodestra, centrodestra. Cioè, questo è tutta gente che fa dottorati di ricerca, cioè che c'ha una laurea più. Quindi Marroni so,
1: no,
2: fa la brava.
1: Vuole controllare.
2: Lei controlla.
1: Non quelli di sinistra.
2: No, di destra. Sisma al via i lavori di questura, uffici verso il trasferimento. L'intervento che renderà l'edificio più sicuro si concluderà nel 2030. Ed è iniziato dai locali garage. A te non fa così, bisogna sempre da attaccare pure l'ospedale.
1: Lo piedi.
2: Pure l'ospedale.
1: L'ospedale non se ne parla più, l'ospedale di terra.
2: No, non
1: se ne parla più.
2: Colle Parco.
1: La ferrovia Roma Pescara non se ne parla più. Abbiamo saputo dire ogni mattina.
2: Colle Parco aumenta il dissesto della strada e tratto che collega il quartiere a Villa Mosca appare sempre più provato dai movimenti franosi. Cermignano, il ballottaggio chiude la partita, Marchiselli è la nuova sindaca. La candidata di Insieme Possiamo conquista il 61,3% delle preferenze, dice c'è stata una scelta netta. Lo sfidante del cane, non mi complimenterò con i miei avversari con inutili frasi come di ipocrisia. Mi sti antipatico e te lo converto.
1: Te lo voglio dire. Marchiselli è la nuova sindaca.
2: Sì.
1: Tutti contenti perché la potranno chiamare. Sindaca, buongiorno. E quello che vi dice,
2: Frana di Castelnuovo, scontro in consiglio. Campli, il sindaco riferisce sul progetto. L'opposizione contesta tempi e gestione dell'intervento.
1: Beh.
2: Ma cambia, c'è proprio quel problema delle donne.
1: Eccolo, Castelli!
2: Sul palazzo inagibile, qui sulle colline di Giulianova, Comune Mociano, Castelli, serve unità dei proprietari, dice. Il commissario interviene sull'edificio sgomberato nel 2017 e mai ricostruito. Le risorse a disposizione devono essere impiegate per l'intero immobile.
1: È intervenuto lui?
2: È intervenuto lui. Poi derby, 850 biglietti per i giallorossi, la decisione dalla riunione in questura con i presidenti di Teramo e Giulianova.
1: Ieri c'è stata la riunione, ho visto la dichiarazione del presidente del Teramo.
2: Che ha detto?
1: La trasmissione, noi abbiamo aspettato al terzo posto dopo L'Aquila e Giulianova.
2: Sì, noi abbiamo aspettato più del Teramo.
1: È tenuto a dire che Giulianova ha aspettato più del Teramo, perché più di tutti L'Aquila però secondo voi. E come sta L'Aquila in?
2: Prima. Noi?
1: Oh, Alba Adriatica, la città che cambia, ma ci è tornato questo slogan, ti ricordi la città che cambia? Asfalti il nuovo lungomare, da lunedì ripartono i cantieri. Se il sindaco non glielo dire che fa il lungomare, perché qua subito si rimettono in movimento, il loro ponte sullo stretto.
2: Si parte da Via delle Orchidee con il cronoprogramma che prevede interventi anche in altre strade. Oggi e domani prove nelle pinete per verificare la stabilità di molti alberi per escludere cedimenti.
1: Ma non mi ha visto niente al sindaco, pure questo.
2: Che cosa?
1: Il lungomare nord è in completo abbandono. E tutti quegli
2: c'è un corso di idee che è pronto.
1: Un corso di idee approvato,
2: Angara.
1: Al sud c'è anche un progetto di ristrutturazione di... il povero di Candido subito messo da parte.
2: Sì, ma a sud il più vecchio è quello nord, quello non si deve fare, ma quello sud
1: ma per dire
2: è bellissimo di per sé. Quindi,
1: è bello. Quello centrale è stato fatto e rifatto. Perché ancora là? Come mai ancora lì?
2: Basta là, là basta, perché ogni volta che vengono vuote le levate 3, 4 parcheggi, 5 parcheggi, 7 parcheggi.
1: A proposito, piano urbano del traffico risale al 2008. Qual è l'unica riforma fatta dal 2008?
2: Via Tondorever a doppio senso.
1: Doppio senso di Via Tondorever.
2: Fa fare i frontali la gente che viene da Via Marconi.
1: Siete di coccio?
2: Rimossa l'antenna di Iria da Ancarano dopo il ricorso del comune. Poi...
1: invece qua ancora no, c'è l'antenna che dà sul palco, ha fatto il ricorso l'Iliad perché glielo... cos'era quell'antenna che si vede dal palco dei bambini annunziati? Sta ancora là.
2: E invece a Tortoreto festeggiano perché progetto bloccato, una gioia, comitati e PD esultano dopo la chiusura del piano per la nuova piazza.
1: Ma cosa capito? Poi lei sta a fare i testi, comitati.
2: Ma vittoria, vittoria.
1: Perché dice che è una sconfitta del sindaco Piccioni.
2: Va festeggiato.
1: Mentre come tu sai, uno dei candidati alla regione è assessore al turismo Ripani.
2: Discariche abusive, nuovi controlli a Martinsicuro, poi il comune punta sulle rinnovabili, sempre a Martinsicuro, firmata l'adesione alla fondazione della comunità energetica.
1: Ho portato
2: Caputo.
1: Ma perché lo Caputo? Ci hanno detto che quando faceva, mi raccomando, cercate di mettere foto che riguardano il periodo in cui scrivete l'articolo.
2: Vabbè, si vede che lui c'ha solo sta foto.
1: Lo Caputo, va?
2: C'ha solo sta foto.
1: Il cammello. Chi è lo Caputo, il cammello?
2: Giulianova,
1: abbiamo detto, il sindaco. Legge cambia, io sono pronto per fare il terzo mandato, quindi preparatevi, soprattutto di là, che fate? Di là, ti piace questo di là? Vabbè. Sicurezza, domani tavolo in prefettura e c'è la foto della prefetta. Poi pesca sportiva, secondo posto a Miserocchi, molto bene questo ragazzo che ha vinto, è mondiale per il circolo nautico.
2: Mercato sul lungomare a Roseto, accordo per trasferirlo in via Roma, viale Roma, amministrazione ambulante in linea sul cambio di sede, ma prima bisogna riqualificare il tratto, a breve sarà consegnato il progetto esecutivo. Del Piglio, la nostra idea è stata subito accolta. Dove sta viale Roma? Viale Roseto. Case parcheggio, tre offerte per riqualificare gli alloggi a Casal Taulero, poi nuotata in memoria di Celommi e un libro per ricordare Piscella.
1: Ma avete scelto il sindaco?
2: Chi è?
1: Candidati sindaco.
2: Ci sta quattro a destra, solo a destra quattro. Poi. Pineto, Torre di Cerrano, ancora caos, parcheggi lungo la statale 16.
1: Non c'è niente.
2: Ma perché già
1: demora? La gente.
2: Cocciniglia, Silvi, 60.000 euro per gli interventi, l'assessora al verde pubblico di Marco, siamo stati tra i primi comuni ad attivarsi per tutelare i pini.
1: Dove questo?
2: A Silvi. Ah. Via Zanibelli, però allarme sicurezza ad Atri. Pescara, scontro moto doblò, muore a 36 anni. Poi la vicenda di Camplone, l'ex biancazzurro ora è in terapia intensiva. L'Aquila, il giudice annulla il licenziamento a Magliano De Marsi, discriminata per la sua disabilità. Poi niente pulmino per i figli di un malato di SLA Castellafiume, il grido d'aiuto di un padre di famiglia che si batte per il servizio di trasporto scolastico. Incidente sulla Mausonia, schianto in minicar, sedicenne gravissimo.
1: Tu lo sapevi che c'era la Mausonia?
2: No, mi fa scoprire posti e luoghi dell'Abruzzo, il centro di continuazione. Allora, no, vediamo un po'. Tu mi fermi se c'è qualcosa che ti interessa.
1: Non ti ho fermato.
2: Non mi hai fermato. Quindi andiamo allo sport direttamente. Serie A, la Roma in grana, la quarta manita dell'Inter in rimonta, male Nepisilli piegano il Torino e sabato c'è lo scontro diretto all'Olimpico.
1: Gioca bene bene.
2: Inter Udinese 5-3, Torino Roma 0-2, Como 2, Parma 1, le partite di ieri.
1: Passaggi in area di rigore.
2: Chi è?
1: Un gol dell'Inter, 5 passaggi, che sa pure quello
2: dell'altra squadra. Torna alla Coppa Italia, c'è il derby tutto toscano, Fiorentina e Pisa. Auguri. Poi riparte l'Europa League, Milan e Juventus ai nastri. Zverev si avvicina a Sinner, la vetta è alla portata, dopo gli US Open il tedesco a 1810 punti dall'azzurro che resta numero uno almeno fino al 18 ottobre.
1: E poi succede?
2: Poi se non vince niente lo passa a Zverev. L'intervista al nostro Tarquini che parla di Kimi Raikkonen è unico, però la Formula 1 è cambiata, il direttore Hyundai, l'Abruzzo era una fucina, oggi si soffre. E adesso c'è la pausa prima di Baku. Andiamo alla Serie C. Pescara all'esame Gubbio, in dubbio Merola e Letizia. Il difensore e l'attaccante verranno valutati oggi. Si rivede in gruppo Eletu. Pineto invece attende il Forlì. Rientra Schäfer, il difensore e Lizza per una maglia da titolare. Pronto anche delle Monache. Serie di Antonio, Teramo è forte ma c'è chi ha speso di più, il patron abbiamo mantenuto l'ossatura puntando sul tecnico Pomante. In Lanciano in piazza per il bagno di folla, Rossoneri domani in campo contro il Senigallo, hanno fatto presentazione un po' in ritardo. Giulianova confermata la fiducia a Pergolizzi, giallo rosso è ancora a 0 punti con il Termoli obbligatorio vincere, D'Ercole dice ora ci vogliono i fatti. Gori, L'Aquila
1: l'arbitro è di Frosinone, si chiama Veloci Frosinone, è un quinto anno, in genere si viene promossi al terzo al quarto, il quinto da là. Vabbè.
2: Gori, L'Aquila che sprint, ma ora non ti rilassare, dice
1: giustamente.
2: Mazzocchetti, rivoluzione Notaresco, il tecnico pensa al turno
1: del concerto prima della partita,
2: canta lui Mazzocchetti
1: e verrà l'agenda.
2: La Sant'Egidio si rinforza con la punta ad essi,
1: 3
2: squadre. È fatta per l'ex attaccante, ex Cittadella, domani il derby con Notaresco.
1: E gioca lui è appena arrivato. Si trovano i giocatori ancora
2: pronti,
1: allenato da Giuliese Piccioni, lo insistiamo, guarda tutti dall'alto per dire che sta primo in classifica. Si parla di giro d'Abruzzo.
2: No.

0: quello che non no, per dire che fai il pieno di soldi,
1: sì, sì, ma non
0: tutti
1: ci credo, ma
0: e qua mi pare che abbiamo concluso,
1: sì, ci sarebbe un messaggero a Abruzzo, direttore, se lei vuole.
0: Va bene, allora quali sono, ma io lo chiediamo a lei, quali sono nelle scuole secondo il messaggero
1: i problemi, i nodi.
0: I condizionatori e prof, i nodi della scuola. Domani in classe quasi 155.000 alunni in tutta la regione.
1: Vedi che la temperatura esce tantissimo, quindi necessità di condizionatori.
0: Anche noi non abbiamo. La seconda non la voglio leggere.
1: Va niente, dai.
0: Vai. Scivola con la moto contro un'auto, morto un 36enne. L'incidente è venuto a Sfoltore in via Barco, strada chiusa al traffico per permettere i rilievi. Per il concorso alle grotte di Stiffe ci sono 7 nuove persone indagate.
1: Capito?
0: Sotto la grotta si nascondevano a fare in brui, ma l'hanno scoperto.
1: Così.
0: Poi c'è questa abbazia, cicloturismo e artigianato. Attiva Abruzzo. Così sarà la settima edizione. Vabbè.
1: Troppi rifiuti abbandonati, basta, a Vasto chiudono la strada.
0: Sul mono ovviamente che fa? La chat critica
1: erotica
0: finisce con
1: un ricatto, dammi i soldi.
0: E Iavaroni è andato,
1: sì.
0: Il collega ha scritto.
1: Riduce la moglie in fin di vita, prima fugge, poi si consente.
0: Ma qua è così piccolo,
1: lo so.
0: Si sta completamente al di fuori.
1: Porto, dragaggio in ritardo, sospiri, ristori in arrivo. Oh,
0: no, ma il dragaggio in ritardo, ma l'hanno però deciso. E qua? Niente?
1: No.
0: Dice che stiamo a dicembre le stesse cose. Quali sono i ristori, Gabriele? Leggi tutto il pezzetto.
1: Il dragaggio del Porto Canale rischia un nuovo slittamento. L'obiettivo resta quello di partire entro settembre con la manutenzione dei canali.
0: Come vedete
1: è nazionale.
0: Il porto è nazionale. Vai.
1: È uscita e movimentare circa 8.000 metri cubi di sedimenti, ma dalla riunione di ieri tra ACA, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale, ARPA, una cosa di cervello proprio, è emersa la necessità di un ulteriore approfondimento sugli ormeggi.
0: Quindi non ha fatto niente, vabbè.
1: Un passaggio che, ammette la Presidente ACA, comporterà inevitabilmente un piccolo slittamento dei tempi e l'impiego di ulteriori risorse. Se ne parla ormai a novembre, quindi. Il dossier è approdato anche in commissione cultura, turismo e attività produttive.
0: No, i soldi devono ancora arrivare.
1: Sopparco. L'Aquila intervista, così Pri Italia interagisce con la città. Poi Serie C, Pescara a caccia del riscatto, bomber Parigi vuole sbloccarsi. E il ciclismo, il Giro d'Abruzzo.
0: Aspettiamo l'Albani, noi.
1: Vai.
0: Allora, scuola, tornano in classe quasi 155.000 studenti, ecco tutte le criticità. Tutte? No.
1: Da domani riprendono le lezioni, dai nodi dell'edilizia scolastica agli impianti di condizionamento. Poi il tema dei precari, tanti lavori fatti grazie al PNRR.
0: Di Silvano, l'istituto di Abruzzo, conclusi i lavori
1: Santo nome di Dio.
0: Scivola con la moto, travolto da un'auto, muore a 36 anni.
1: Movida, rumore in calo d'estate, ma il comune va verso la proroga dell'ordinanza Cenerento.
0: C'è mezzanotte. Comunque non abbiamo parlato più di mobile, quindi forse qualche effetto l'avrà avuto. Porto, dragaggio in ritardo, sospiri, in arrivo i ristori, serve subito una soluzione. Su questo siamo d'accordo, ma anche a Giulianova non ci importa nessuno. Nessuno chiama Dandondis per dire, guarda che anche a Giulianova si è arenata perfino la Madonna, niente.
1: Via Milano.
0: Oggi mi faccio dare il numero di Dandondis e Dumas, sorpresa, all'albero.
1: Lo chiamiamo. Screening visivo per le forze dell'ordine, alla ASL visite gratuite a 600 operatori. L'Aquila, 7 nuovi indagati per il concorso alle grotte di Stiffe, 2 posti per accompagnatore turistico, sotto accusa i candidati, 6 donne e un uomo, avrebbero ricevuto informazioni riservate sulle prove della selezione. Dosi di cocaina nascoste nell'ombelico, pusher condannato a 2 anni e 8 mesi.
0: Nell'ombelico
1: ce l'ha. Ospedale, strade dissestate all'Aquila, eliminate rotaie e buche. Ma ce l'hai, Ex Aura, il consigliere Paolo Romano, pensiamo a una prospettiva industriale.
0: Io credo che dobbiamo chiamare Annundis.
1: Ma lo vuoi chiamare? Domani. Ma non ci starà l'albanico, io ma con calma. Per 6:30 chiamo, devo prendere la macchina a Pescara, quindi parte presto.
0: Ma quindi morto è svegliato già?
1: Ma penso di sì. Sul Avezzano, moglie ridotta in fin di vita, arrestato il marito 52enne.

0: La famiglia del Bosco, di
1: Palmoli, la famiglia del Bosco, la lunga attesa è finita, oggi i bimbi.
0: Oddio, oggi Palmoli. Mi 4 pagine, 5 pagine.
1: Che può succedere? Che può succedere a Palmoli?
0: Ma arriva tutte le televisioni, tutti.
1: Milo Infante,
0: tutte arrivano.
1: Aggressioni, allarme dei commercianti, troppi episodi, c'è chi si rifugia nei bar.
0: Direttore.
1: Vasto, la strada chiusa al traffico perché invasa dai rifiuti abbandonati.
0: Addirittura, ecco, per i rifiuti.
1: Mezza maratona dei trabocchi, poi andasse. Già 1600 gli iscritti per la sfida. Teramo, la sicurezza preoccupa, c'è chi propone il controllo di vicinato. L'associazione Teramo Vivi Città vuole gruppi di cittadini in strada per vigilare. Con peperoncino, come. Genitori hanno paura a far uscire i figli, il centro è diventato pericoloso.
0: A Teramo.
1: Picchia la compagna in vacanza, ristoratore marsicano ai domiciliari, prima un morso sulla guancia, poi un pugno, infine il 49enne ha pestato la donna in albergo.
0: Il ladro di confetti
1: terrorizza il borgo, dov'è questo? A Valle San Giovanni, Villa Valle San Giovanni.
0: Residenti
1: in allerta e caccia all'uomo.
0: Devi leggere.
1: Direttore, caccia all'uomo.
0: No, questo i confetti ruba.
1: L'hanno ribattezzato il ladro di confetti, l'uomo che da maggio addirittura tiene sotto scacco un intero borgo, cioè, Arsenio Lupin. Quello di Valle San Giovanni, assieme alla vicina Travazzano.
0: Da mesi
1: non dormiamo più la notte per la paura di essere derubati, asseriscono in coro i residenti.
0: Vuoi spiegare perché lo chiamate così?
1: Ancora bianco colore, il suo solito passamontagna che usa sempre, spiega una nonna, aveva il foro più largo del solito, abbiamo scorto che aveva la pelle chiara o olivastra.
0: Tutte queste cose, eri tu?
1: No, 46 di scarpa, no, dice 43,
0: quindi
1: non sono io.
0: Zambata,
1: mi sa fregate pure di confitte, ha detto una signora, e allora, proprio in dialetto il portato qua. Mi sa fregate pure le confette, una scala di confetti a 8 euro. E quindi a quel punto è diventato famoso alle cronache per il, come il ladro di confetti.
0: Ma là, hai avuto voglia?
1: Vabbè, ma dico occhiello.
0: Deciso, dai.
1: Rientro a scuola per 1225 alunni.
0: Ma la cosa del minore.
1: Pescara con Gubbio e caccia al riscatto. Giro d'Abruzzo, grandi nomi alla partenza, l'Aquila all'esame dell'Atletico Ascoli, Giulianova, dopo tanto tempo riesce, per Golizzi i risultati arriveranno, dice. Volano Provasto, San Salvo e San Giovanni, tre sande, due sande, volano.
0: Nazionale.
1: Vado. Trump, tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, Zelensky, pronti ma vogliono garanzie, i dubbi di Putin.
0: Te ne devi andare.
1: Cina-America, nuova guerra fredda, l'errore sui tempi e la sede di carburanti, poi legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme, le novità. Kranz, ritorno a scuola per i ragazzi feriti, ventilatori e sedie speciali.
0: A Milano.
1: Spari da una finestra vicino al Vaticano, passante ferita. Aumento di stipendio per i cardinali, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio. E andiamo alla fotonotizia, Roma in volo, punteggio pieno. Chi è?
0: Paga la benzina, cardinale.
1: Beh, certo che lo paga, come non perché devo mandarlo?
0: Devo mandarlo.
1: Soppalco, affinati e il viaggio nella memoria cercando il padre. Oasis all'Olimpico il 29 e il 30 luglio e caccia ai biglietti. Parte oggi la possibilità di iscriversi al sito che si chiama oasisnet.com, credo, e potete scrivere per poi comprare i biglietti, sono 350.000 mi sa. Reunion Maneskin al via con le nozze di Damiano David.
0: Nelle la Romi, lette, vai, punteggio pieno.
1: Ah, vabbè.
0: Ma non sapevo.
1: Io andrei a fare qualche stacco pubblicitario.
0: Sì, assolutamente.
1: Così mi fumo la sigaretta.
0: E poi attendiamo la sorellina. Ah.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette,

0: gourmette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Allora, buongiorno.
3: Quelli che ci ascoltano per radio e poi anche adesso nel dettaglio quelli che ci ascoltano attraverso Facebook.
2: Buongiorno ad Antonella Leoni, a Valentina Campeti, buona giornata, buongiorno a Federico, Gaetano Palini, buon lavoro e buongiorno, Lucia Umile, buondì, direttore Luigi Anni, buongiorno a tutti, Lorena Paniciara,
3: ecco,
2: buongiorno,
3: Lorena, ciao.
2: Rita Arnalli, buongiorno a tutti, Gianni, buongiorno a tutti, Max Rastelli, buongiorno, io Re, buondì, buongiorno a Sandro Vagnoni, buongiorno a Paola Ciccone, Andrea Serafini, Bivio, ha detto non se ne parla più?
3: Bivio, entro settembre, noi aspettiamo,
2: ma 15
3: entro
2: giorni.
3: Settembre.
2: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti, Bruno Ruggeri, buongiorno, Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata, Anna Maria Ruggeri, buongiorno, Flavio Braga, buongiorno, buongiorno Giulianova dalla Basilicata.
3: E lui sta sempre girando, beato lui.
2: Buongiorno, buondì a Maria Ida Petrella. Allora, momento del nostro meteorologo.
3: Sì, sentiamolo.
2: Sentiamo Casalena cosa ci dice oggi. C'è un bel sole, ieri è piovuto.
3: Dashboard.
2: Buongiorno, che ci dici?
4: Il tempo è variabile, nuvole che si alternano a schiarite, più schiarite che nuvole, e la situazione tendrà a essere questa fino a domenica. Tra venerdì e domenica avremo più variabilità con nubi che in qualche modo saranno più consistenti, non escluso qualche bagnata di strada come ieri, soprattutto all'interno, però insomma potrebbe arrivare qualcosa anche qui sulla costa, però di piogge vere non se ne vedono ancora per tutta la settimana. Fortunatamente non arriverà più il caldo, le temperature saranno nelle medie del periodo e si starà abbastanza bene, quindi tra il fresco che fa la mattina con le nottate lunghe e insomma l'aria frizzantina da nord che insiste durante la giornata, diciamo che le temperature si mantengono quiete.
2: Meno male. Va bene, lo sport, va bene, l'Inter ha asfaltato l'Udinese.
4: Sì, l'Inter è una squadra che praticamente non è sempre concentrata sulla partita, nel senso anche ieri, nel momento in cui si è trovato sotto 2-0 ha alzato il volume della radio, perché Linder fa così, alza il volume della radio e inizia ad attaccare in massa, poi c'è giocatori che sono ingestibili davanti, almeno in Italia, e la partita la ribalta. Domenica però, sabato però ci vorrà un'altra concentrazione a Roma con la Roma, perché la partita sarà difficile, quindi sarà una partita con le due squadre, due delle tre squadre che secondo me sono più forti del campionato, la Roma, il Como appunto e l'Inter. Più staccate sono le altre, vabbè, la Juventus ha i suoi problemi, il Milan pure, il Napoli e c'ha Allegri che è l'anticalcio, si giocheranno questo il quarto posto, penso. Certo che la sconfitta di Juventus fa clamore, perché insomma è avvenuta una difesa veramente imbarazzante, insomma, vabbè.
2: Succede. Va bene.
4: Canti, poi io non so dove l'ha preso questo qui.
2: Ma passavo per strada. Va bene. buona giornata e buon lavoro, ci sentiamo domattina.
4: Sì,
2: ciao.
4: Grazie.
3: Grazie. No. Grazie, ciao.
2: Allora, gli auguri dobbiamo fare, che come sempre sono offerti da Marcaffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Ricordiamo che gli auguri li trovate i compleanni sulla pagina Facebook di Radio G, dove c'è appunto
2: su radiogiulianova.net, dove c'è Piccola Città.
3: Allora, oggi è 15 settembre, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria della Dolorata, quindi non un santo in particolare, che comunque ci sono questi santi, e sono Albino, non la notaio, facciamo ancora auguri, Nicomede e Geremia. C'è un Geremia, giornale dentista, quale cognome? Come fa di cognome Geremia il dentista di Giulianova?
2: Non lo so, io
3: posso chiedere agli ascoltatori, lui non lo sa. Allora, la memoria della Vergine Addolorata ci chiama a rivivere il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la madre associata alla passione del figlio e vicino a lui innalzato sulla croce. La sua maternità assume sul Calvario dimensioni universali. Questa memoria di origine devozionale fu introdotta nel calendario romano da Papa Pio VII nel 1814.
2: Oh, e facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Carla Massetti, a Davide Raschiatore, a Enrico Falà, a Giulio Montese, a Federico Di Luigi, a Patrizia Torri, a Pina Di Berardino, a Elvira Danesi, Maria Di Bonaventura, Stefania Santuomo, Andrea Temperini, Francesco Cameli, Lino Antonini, Doriano Di Benedetto.
3: Chi ci ascolta è da Prato Selva, da... è un amico di Cappolla. Ma Cappolla, che hai fatto? Sei finito, è scomparso?
2: Tanti auguri a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 085 800 33 66. Non lo so, chiamano, c'è un numero, trovo Geremia.
3: No, c'è il numero di chi lo sa.
2: Allora chiamo.
3: Ma speravo che i radioascoltatori lo conoscessero e ci avvisassero.
2: Evidentemente non sono l'unico che non conosce il dottor Geremia, ma come fa? Può succedere?
3: Tu, c'è la casa vicino a te.
2: Tu perché c'hai una memoria storica?
3: C'è la casa vicino a te, sulla zona tua.
2: Ah.
3: Quella villetta che quella celeste.
2: Vabbè, ma non diamo sempre cose di. Angelini.
3: Hanno risposto?
2: Sì, Rita. Bravo. Ranalli dice che si chiama Rita Ranalli.
3: Rita, è vero, Angelini, vedi come c'è un difficile.
2: Noi la privacy qua punta proprio dove è stata a casa. Allora. proprio paese. Allora, diretta come fa? Dimmi, vai dal manacco, facciamo qualche stacco.
3: No, facciamo il giornalone a sorpresa. Voglio leggere, voglio bombardare con i tre. La Repubblica, la roulette russa dei poli.
2: Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato
3: sabato. Giorgio, vai, finiti. Conte ancora sfida, bene, vai.
2: Oddio.
3: Ma sei secondo rispetto al PD, perché devi decidere tu?
2: Nel frattempo sul Corriere, nuovo balzo di greggio e gas.
3: Trump. Cioè un presidente americano conservatore che ripeto, come tutti i presidenti conservatori, le evita, non le fa. Oh, ha successo l'uragano.
2: Una scanogna allucinante quello. Cospirazione contro l'intelligenza artificiale, dice Trump. Pechino comunque dice noi non ci fermiamo. Poi abbiamo
3: su tutte e tre, dove fa del malissimo. Andiamo come legge la verità. Ruggero resta dentro perché è italiano, lo sapevi tu, te lo dice la verità. Perché invece in contempo un egiziano clandestino viene espulso, ma vince il ricorso in Cassazione e vuole tornare qua. Ovviamente poi si parla di Ranucci che l'hanno gettonato per tutta l'estate.
2: Spunta la Croce Rossa.
3: Sì.
2: Vabbè, dai, no, la verità. Giornale.
3: No, sì, è giornale. Il generale fetecchia ai raggi X i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannaccio e del suo partito. È un'inchiesta che porta avanti sul giornale Lino Abbate, da non perdere.
2: Lirio.
3: Poi, sei di sinistra ambientalista, a Bologna ti regalano la casa. L'ultima follia del comune, appartenente a canone super calmierato, per chi si professa progressista ed ecologista. Ma sicuro che basta qua? Dice solo progressista con la casa. Poi bugie, minacce, codice rosso, le tre donne del caso report, quindi Ranucci, lasciamo stare di qua. Poi Libero, ce l'abbiamo visto Libero.
2: Eccolo qua.
3: Grillo vara il vaffaconte. Beppe pronto a lanciare il nuovo partito. Obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppe, quindi ha a cuore i problemi degli italiani. No, si deve vendicare dell'odiato Giuseppe. I sondaggisti, già te il 3%, guarda, altri partiti andate, perché qua basta fare un partito, uscire e subito salite nei ICO. Vabbè. Ma finite, tutto. Giorgia, vai. Allora Presidente della Repubblica. Me la preferisco alla Russa, ma te lo dico, dovendo scegliere, sì. Allora, dove sta? Uno sportivo? La Fuitina.
2: Gasp, Chivu, da scudetto, la Fuitina. La Roma stende il Torino 0-2, l'Inter ribalta l'Udinese 5-3. Coppia in fuga dopo 4 giornate.
3: Già 7 gol, male.
2: Sabato c'è lo scontro diretto.
3: Dobbiamo fare la partita con Giulianova, una sola, male. Nulla. Segni, sì.
2: Vedi
3: la palla, però.
2: Segni, se non credo che sia in grado di partire dalla porta nostra.
3: È tutto chiaro.
2: Allora, quindi adesso facciamo qualche stacco e dopo torniamo con l'ospite e l'almanacco del giorno.
7: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Buongiorno, proprio adesso ci siamo, l'assessore Albani, l'assessore della protezione, no, va, al sociale e alla scuola, cioè alla pubblica istruzione. Buona giornata, assessore.
8: Buongiorno a tutti.
3: Posso chiamare assessore? Bisogna forse chiamare assessora?
8: No, no, assessore va bene.
3: Grazie, anche perché prego. Ogni tanto dicevano va bene. L'assessore ha fatto e di là una coltellata, questo è così?
8: Ecco, diciamo che non è un buon pezzo.
3: Ritorno un giro per le scuole di competenza del comune, che sono dalle materne alle elementari alle medie. Che situazione abbiamo? Ma non dire che va tutto bene.
8: Dunque, intanto ho trovato i ragazzi contenti di essere rientrati a scuola, le dirigenti cariche per questo nuovo anno scolastico.
3: I ragazzi contenti che cominciano la scuola?
8: Sì, sì, molti erano contenti. Poi magari molti. Non so.
3: Che tra l'altro anche sì. La reggenza dei tipi a
8: sì, quest'anno la preside Sabatino anche la reggenza, perché il preside Valentini è andato in pensione e sarà una sfida sicuramente importante per Cristina, perché insomma non è semplice coordinare due istituti, peraltro uno un comprensivo e un istituto che ha tre scuole.
3: Allora, come stanno gli amicis?
8: Ad Amicis tutto bene, quest'estate abbiamo terminato dei lavori per il certificato di prevenzione incendi e non ci sono altre criticità, diciamo che dal punto di vista strutturale è una scuola che ha completato tutti i lavori necessari, gli interventi necessari. Sono stata chiaramente anche alla scuola di Bio Bellocchio, che speriamo diciamo di chiudere in fretta, perché nel momento in cui aprirà il polo scolastico, sia il plesso Bellocchio che il plesso Vagliacetti, che attualmente si trova, cioè l'altro plesso Vagliacetti, che attualmente si trova di fronte al centro commerciale, verrà trasferito nel nuovo polo scolastico, e chiaramente la scuola dell'Annunziata verrà diciamo restituita al comprensivo 2 come era
3: e
8: prima.
3: E che ci fate il Bio Bellocchio?
8: E questo ancora non lo abbiamo stabilito.
3: Idea?
8: Dovremmo, no, non ne abbiamo ancora parlato. Però adesso, quando avremo diciamo la garanzia che il polo scolastico aprirà a settembre 2027, vediamo un attimo cosa.
3: Apre già un anno.
8: Sì, necessariamente. Adesso con il nuovo bilancio, metteremo i fondi per l'acquisto di tutti gli arredi, così come peraltro accadrà.
3: Quindi vanno a scuola nel 2028, 27
9: stagione
8: 27-28, anno scolastico.
3: Non esatto, ci manca per il primo, tra l'altro. Il primo lotto.
8: Sì, primo lotto, però la scuola, diciamo l'edificio della scuola Pagliaccetti è quasi terminato. Ripeto, in bilancio, cioè il primo edificio, primo adesso stanno costruendo la palazzina dei servizi.
3: Che poi comprende palestra?
8: Palestra e gli uffici.
3: Poi che cosa ci verrà lì?
9: Gli amici se va in blocco?
8: Beh, questo riguarda, cioè, per adesso non è, non sono ancora stati stanziati i soldi per, il, per la seconda parte.
9: Cioè, poi dovete aggiungere altri soldi qua?
8: Sì, sì.
9: Non bastano?
8: No, no, adesso non bastano, perché la, la, la Amici fa parte del secondo lotto. E quindi
9: i soldi servono per il secondo lotto?
8: Sì, dobbiamo trovare i fondi, chiaramente.
9: I soldi per gli arredi del primo,
8: per gli arredi, nel prossimo bilancio comunale metteremo appunto i fondi per l'acquisto.
9: Quindi non bastano meno per completare il primo lotto di, inteso come,
8: no, perché comunque con il PNRR potevamo potevamo finanziare soltanto la, la struttura, mentre per gli arredi chiaramente dobbiamo utilizzare i fondi comunali.
9: E la regione niente?
8: E chiaramente andremo a bussare anche in regione, chiederemo qualche fondo.
9: Non ci dà niente.
8: No, non è vero che non ci dà niente.
9: Chi è il tuo collega della regione?
8: È l'assessore Sant'Angelo, che ha praticamente le mie stesse, anzi, io ho le sue stesse deleghe, quindi pubblica istruzione, sociale. Ma io lo incontro spesso, ci vediamo. Stiamo portando avanti diverse, diverse cose. Dicevo, la stessa cosa accadrà.
9: No, per me della parentesi, per Sant'Angelo, ma sei stata a Pescara?
8: Questo weekend? Sì, sì, assolutamente sì. A Montesilvano, per essere.
9: Vabbè, ci sono le foto, 100 foto, stavolta non ci stai vicino a Tajani.
8: No, non l'ho fatta la foto con Tajani, questa
9: volta.
8: Ma va
9: meglio, secondo me.
8: Non c'è stata occasione. Poi probabilmente ho più foto con Tajani che con i miei nipoti sul telefono, quindi insomma.
9: Ha detto qualcosa che poteva evitarsi, ha attaccato la sinistra dicendo che sono dei ciucci, e oggi quello del PD ha detto lui intanto chiude le finestre per evitare i droni. Ma perché si mette in quelle condizioni?
8: Diciamo che probabilmente
9: sempre lui, non ci sta nessun altro importante di Forza Italia.
8: No, come no, è venuta la ministra Bernini, è venuto il sottosegretario alla giustizia
9: Sisto.
8: Vabbè, sono sempre ministri e sottosegretari.
9: Pure Gaspar.
8: C'era Gaspar, c'era la Craxi, c'era c'era Occhiuto,
9: quel giovane famoso che disse tutte le mani parole alla Lega, a Salvini,
2: di Milano, mi ricordo.
8: Non mi ricordo il nome, e c'era chiaramente Simone Leoni, che è il presidente del gruppo Giovani. C'erano 1200 ragazzi e credo che il movimento giovanile più numeroso sia proprio quello di Forza Italia, e c'era davvero tanto entusiasmo, ragazzi che sono arrivati da tutte le regioni, anche dalla Sicilia e dalla Sardegna. Per loro è una grande festa e per noi è un'occasione, insomma, per incontrare e chiaramente parlare con ministri e sottosegretari. A spese nostre abbiamo mangiato.
9: Ah sì, non c'è nessun pranzo.
8: Per i giovani sì, c'era una arrosticinata per tutti quanti. E noi invece giustamente.
9: Ma mezzi propri c'erano andati anche, sì. Proprio gustavo, no?
8: Mezzi propri, perché, sì, sì.
9: Io infatti ho fatto una domanda, però è importante, perché questo voglio chiedere agli altri. Vorrei fare una trasmissione con i giovani della presidenza, sì, del partito. Perché certo. Noi ce l'abbiamo.
8: Sì, sì.
9: Pianota,
8: sì, sì, certo, certo.
9: Voglio sentire gli altri, che è interessante.
8: Mi fa piacere se.
9: Di che età dipendi che qua possa venire?
8: Allora, il nostro tesserato più giovane, tesserato nel senso tra i giovani, che ha 20 anni.
9: Beh.
8: E che si è candidato praticamente appena poco dopo aver compiuto 18 anni.
9: Noi vediamo tutti gli altri partiti mandarci i ventenni, vediamo che succede. Complimenti, andiamo a noi.
8: Sì, dicevo, stessa cosa riguarda l'asilo nido.
9: Wow.
8: Il nuovo asilo nido di Via Bonpadre. Anche qui in bilancio stanzieremo i fondi per l'acquisto degli arredi. Adesso stiamo invece quest'anno abbiamo previsto i fondi per la sistemazione dell'area esterna, quindi recinzione e giardino. Quindi
9: pure qua pagate voi?
8: Sì, recinzione e giardino.
9: Ma in modo che sono rimasti solo da regioni quelle cose che stiamo parlando?
8: Allora, in realtà, ripeto, i fondi del PNRR sono solo per la struttura, un po' come è accaduto anche
9: per il PNRR per nazionale, europeo.
8: Sì. Come è accaduto poi anche per
9: la regione, che ha dato per le scuole, ecco, chiudiamo.
8: Beh, ci ha dato una grossa mano per fare due nuovi indirizzi al liceo scientifico, che da quest'anno ha lo sportivo e l'artistico.
9: Non è roba vostra.
8: Però è un passaggio che si fa in regione.
9: No, le scuole di mia competenza.
8: Le scuole di mia competenza.
9: Niente,
8: No, in questo momento non mi ricordo, ma no.
9: Ti ricorderesti?
8: Mi ricorderei. Però non è quello il problema, insomma.
9: Albania attacca la regione.
8: No!
9: Albania attacca la regione, zero risorse.
8: Non è vero, non è assolutamente così. No, direttore.
9: La domanda è: che ti ha dato la regione? Hai detto niente, quindi dovresti essere polemica.
8: No, non sono polemica perché comunque stiamo lavorando.

0: C'est la même chose.
1: C'est ça.
0: Ai ragazzi disabili, non dimentichiamo che la regione supporta i centri diurni sempre per i ragazzi disabili e tanti altri servizi.
2: Tutti i centri diurni fa.
0: No, no, perché per gli anziani per esempio sono fondi comunali.
2: Ma detta tocco, ma ormai.
0: No.
2: ci va anche dal punto di vista delle battute.
0: No.
2: Albania attacca la regione, zero risorse per la città.
0: No, no,
3: hanno dato i soldi di skateboard.
2: Hanno dato i soldi di skateboard, lo sai, sì, quando è andato?
3: 1,2 milioni.
0: Non è così, hanno dato anche dei fondi alla nostra protezione civile per l'acquisto dei mezzi, quindi.
2: Questa è un'altra cosa. Allora, la Bindi ti chiedeva.
0: Allora, la Bindi.
2: La Bindi ha detto il sindaco che è uguale che quando ci andava lui.
0: Allora, questo è vero. Questo è vero, però quest'anno abbiamo riqualificato la palestra e abbiamo realizzato, cioè riqualificato anche la piattaforma esterna che a breve la preside inaugurerà e avrete sicuramente modo di vederla, ma di visitare.
2: Si vede che è cambiata?
0: Sì, sì, assolutamente sì. Mancano adesso la rete da pallavolo e i canestri, canestri da basket.
2: E per il basket? Ma che la pallavolo e il basket che si vede ancora
0: tutto. No, no, no, la piattaforma ci sono.
2: Sempre,
0: no, quindi. Ci sono sono state fatte le strisce per e il basket, per
2: la palla. Il Forcellese e poi quello che avete accomodato vicino a Seconde.
3: Dosso sì.
2: Dosso sì e Dosso Forcellese.
0: Vabbè, io
3: quello li fai che passi quando vai a Bindi, per forza.
2: Su Lungomare abbiamo.
3: Su Lungomare abbiamo il dosso del sindaco, quello lì davanti al parco, e poi l'altro dosso di quell'altro che non si può nominare, rinominato davanti al Venere.
2: Allora, dei dossi personalizzati.
0: Non sono di mia competenza. I dossi non sono di mia competenza. Stavo dicendo, la Bindi, sì, avrete modo di verificare, di vedere, di visitare sia la palestra riqualificata che la piattaforma, ma anche il resto delle attrezzature che la scuola ha, diciamo, per incentivare lo sport, cioè il percorso vita esterno e anche chiaramente il campo massi che viene utilizzato quotidianamente dai ragazzi sia della Bindi.
2: Ci vanno i pezzi per il campo massi. Ma poi la pista ci vanno i pezzi.
0: E sia per la scuola della Don Milani.
2: Che fate la Don Milani?
0: No, sto dicendo, il campo massi è utilizzato ogni giorno sia dai ragazzi della primaria sia dai ragazzi della secondaria.
2: Il famoso cancello, quello.
0: È aperto.
2: È aperto.
0: Sì, sì.
2: Non era limitato al Covid. Al periodo del Covid.
0: Ma considerando che è un cancello utile e comodo per le famiglie, è rimasto
2: rimane
0: aperto.
2: Aperto. Mm-hmm. E il traffico che veniva pure contestato, va bene.
0: Allora, la riapertura della strada, cioè la strada alla fine l'abbiamo lasciata aperta, chiaramente c'è un intervento dei vigili diciamo nel momento in cui si crea molto traffico chiudono la strada in direzione di fronte all'ingresso della Don Milani in direzione nord e c'è cioè, quindi la svolta obbligatoria verso la strada che è stata riaperta da poco che poi va sulla statale.
2: Ma sia l'andata che ritorno, uscita e entrata?
0: No, capita di più all'entrata perché all'uscita ci sono uscite scaglionate, hanno orari diversi alla Don Milani. Ci sono
2: uscite prima che rimangono là, sono uscite scaglionate.
0: Sono scaglionate. Che la mattina i ragazzi escono.
2: No, prima rimettete le
3: scaglionate. No, ma la transenna.
0: No, la è di fronte soltanto alla Don Milani, ma per un quarto d'ora, la zona nord, ma per un quarto d'ora e macchine che vengono da sud a girare verso la statale, ma questa cosa è soltanto un quarto d'ora per gestire il flusso degli studenti che escono dalla scuola e anche quelli che devono prendere lo scuolabus.
2: Belle bilanziani. E quelli che vengono da nord?
0: Quelli che vengono da nord vengono aspettano in attesa che gli scuolabus caricano i bimbi.
2: Pensavo che per non passarci.
0: No. Ma questa cosa dura 10 minuti scarsi, quindi un po' di pazienza, d'altronde stiamo diciamo preservando i nostri studenti, che penso che sia un po' la priorità.
3: Ce ne abbiamo pochi, tra l'altro.
0: No, ne abbiamo nei nostri comprensivi.
2: Come siamo con gli studenti?
0: Allora, nei nostri comprensivi ne abbiamo circa 2000, tra comprensivo 1 e 2, e devo dire che le nostre scuole sono state scelte anche da studenti dei comuni limitrofi. Abbiamo molti iscritti sia da Mociano che da Roseto, per, diciamo, della frazione di Colonia. Sì. E ogni anno aumenta il numero di iscritti da parte di studenti dei comuni limitrofi.
2: Come mai?
0: Non lo so, non conosco le scuole di Mociano, però sicuramente le nostre scuole hanno tanti indirizzi, quindi hanno il musicale, entrambe.
2: La sala banda è conservata?
0: Certo, assolutamente sì, la sala banda è ben conservata, oltre la dirigente scolastica, come sapete, l'ha messa a disposizione anche della città, quindi oltre alle lezioni di musica che i ragazzi fanno, ai concerti che fanno di solito a Natale o fine anno, nel pomeriggio della sera viene anche utilizzata dalle varie associazioni che si occupano di musica.
2: Poi c'è l'orchestra da Pagliaccetti.
0: C'è l'orchestra della Pagliaccetti, anche loro, diciamo, che hanno uno spazio un po' ridotto, che sarebbe quello dell'atrio della scuola all'Annunziata, ma anche qui, diciamo, che col polo scolastico,
2: sì, quello di fronte al centro commerciale di Porto,
0: esatto, con il polo scolastico risolveremo anche questo problema di spazio.
2: Poi che c'è? Vedete già?
0: No, ci sono tante altre scuole. C'è Colle Ranesco, dove abbiamo istituito la mensa 3 anni fa, e anche lì quest'anno gli iscritti, anche lì quest'anno sono aumentati gli iscritti, ci sono due sezioni
2: di prima?
0: Sì.
2: Dove sono aumentati? Come numero
0: l'iscrizione al primo anno sono aumentate alla primaria. Sì, alla primaria. E i ragazzi possono usufruire della mensa nel primo e nel secondo anno.
2: Noi siamo intenzionati di mandarla là.
0: Ah sì?
3: I nipotini.
0: È comodo soprattutto per il quartiere, perché in effetti molti raggiungono la scuola a piedi, anche se anche lì c'è il servizio scuola bus, però la maggior parte raggiunge la scuola.
2: Servizio scuola bus, aumentato il costo?
0: Servizio scuola bus no, quest'anno no, è aumentato
2: il
0: costo per il comune 2 anni fa di circa 100.000 euro, invece le tariffe per le famiglie sono rimaste invariate.
2: E poi lo scuola bus.
0: Sì, la mensa stesso discorso, anche qui il costo è aumentato per il comune, ma anche qui le tariffe sono rimaste invariate, e ci tengo a precisare che per i ragazzi che hanno una disabilità grave entrambi i servizi sono gratuiti. Il servizio che è cresciuto in maniera esponenziale è quello del pre e post scuola. Quest'anno abbiamo addirittura 50 iscritti alla scuola.
2: Ma tutte e due oppure un po'?
0: No, per la maggior parte sono iscritti sia al pre che al post. Sì.
2: Li porterò un po' prima perché devono lavorare.
0: Esatto.
2: Non stanno in tutte le scuole, però.
0: No, l'abbiamo. Perché l'attuazione.
2: No, discriminazione.
0: No, non è discriminazione. Nell'avviso erano previste tutte le scuole, ma era necessario raggiungere un minimo di 8 iscritti per attivare il servizio, altrimenti non potevamo attivarlo. E c'è stata una grande risposta da parte della scuola Don Milani, sia per l'infanzia che per la primaria. È un servizio che va incontro alle famiglie, in particolare per quei genitori che magari non lavorano a Giulianova e quindi la mattina
2: vanno fuori il deposito
0: e quindi portano i figli a scuola. Ci sono delle assistenti che stanno con loro, e di solito li impegnano in attività tipo il disegno o altro tipo di attività. Il servizio dura 3/4 d'ora per il pre e 3/4 d'ora per il post. Chiaramente gli orari sono diversi in base alla scuola, agli orari della scuola dell'infanzia e della primaria. Allora, generalmente
2: avete tutti i numeri dei bambini?
0: Assolutamente sì, la scuola ha tutti i contatti. Generalmente c'è un momento in cui magari le assistenti, il personale ATA chiaramente avvisa i genitori e li chiama, insomma, anche per capire se ci sono stati dei problemi. E i bambini non possono uscire da scuola se non c'è un genitore o semplicemente un'altra persona delegata per riportarli a casa.
2: Quindi, complessivamente è positiva la situazione, non ci sono
0: problemi. Sì, è chiaro che, come ha detto il sindaco, ci sono delle situazioni, in particolare la scuola Bindi, da attenzionare e da risolvere, come le finestre, ma anche i bagni. Non possiamo dire
2: quando li fa questi lavori, finestre?
0: Allora, anche qui questi lavori di solito sono finanziati con l'avanzo di amministrazione e dicevamo ieri appunto con il sindaco che dobbiamo prevederli con il prossimo avanzo, sicuramente.
2: Quindi l'avanzo di un altro anno, perché poi
0: fermo restando che possiamo.
3: Quest'anno era 4,2.
0: Fermo restando che possiamo anche, che faremo come ogni anno, la richiesta per la riqualificazione energetica, quindi sono dei fondi del Ministero che vengono erogati proprio per le scuole, per riqualificarle. Con la riqualificazione energetica possiamo sostituire le finestre.
2: Per quanto riguarda l'oro, la scuola con avanzi di bilancio oppure
0: con i fondi della riqualificazione energetica.
2: Le regioni niente, ma l'articolo è
0: così. No.
2: Anche qua non c'è la regione,
0: no, perché sono finanziamenti che arrivano dal Ministero. No, direttore, lei ha esperienza, lo sa come funziona in questo caso.
2: Il lavoro non mi ha detto niente di cose che viene la regione.
0: Per le scuole no, stavo
2: pensando. Ma io arrivavo al fatto che il sindaco ha detto che ci vuole un rappresentante regionale, ne avete parlato?
0: Sì, ne abbiamo parlato, giustamente io sono d'accordo con il sindaco, anche perché Giuliano, insomma, sono tanti anni che non ha un rappresentante in regione.
2: Tu sei l'ideale, che cosa fa il sindaco? Però la regione te fa la commedia.
3: Che
2: fa commedia? Ti insieme alla rossa.
0: Qualsiasi previsione è assolutamente prematura da ogni punto di vista, sia per, come ha detto giustamente il sindaco.
2: Ti tocca la regione. Abbiamo deciso. Ma se fossi sindaco vuoi fare, non capito.
0: Io non. Allora, ripeto, qualsiasi previsione in questo senso o decisione è assolutamente prematura, sia per quella del sindaco, dell'assessore, del semplice consigliere comunale.
2: Godi di una buona letteratura, tranquilla, lavora, sta sempre sopra, se sono i civili, insomma, non crea problemi alla giunta, credo, quindi alla maggioranza, però ogni tanto dice che sei divisiva. Che ti imbocca.
0: Chi lo dice che sono divisiva?
3: Non lo spero mai, probabilmente.
0: Vabbè, adesso farò un sondaggio, cercherò di capire chi dice che sono divisiva. Vabbè, ma allora il direttore, non è che sono divisiva, è che io esprimo il mio pensiero, cioè mi sembra. Però.
2: Probabilmente c'è la Fratelli d'Italia.
0: Ce n'ha tre. Però insomma, almeno il gruppo politico esterno chiaramente al Consiglio Comunale sta crescendo, è entrato da poco anche l'ex assessore Giampiero Di Candido.
2: Che viene trascurato da questa amministrazione, perché sono dei suoi progetti ancora validi, come la ristrutturazione del lungomare sud, per esempio. Tutto.
0: Sì. E il belvedere del santuario.
3: La prima intervista che abbiamo fatto a questa amministrazione a Di Candido sul belvedere del santuario che non è stato toccato.
2: Perché hai toccato questo argomento?
0: No, perché Di Candido se n'era occupato.
2: Perché lo insisti?
0: Sì, ma insomma l'assessore, il vice sindaco Francioni, anche lui se ne sta occupando.
2: Quindi noi possiamo invitare anche Di Candido in trasmissione. Sì, che
0: io non ho nessuno vietato.
2: Ma il permesso?
0: Ma no, ma ci mancherebbe. Cioè, però mi piacerebbe comunque, direttore, a parte Di Candido, mi piacerebbe davvero se lei invitasse i giovani, perché
2: gli altri, però.
0: I giovani, diciamo, impegnati in politica non sono moltissimi, invece noi ne abbiamo al momento a Giulianova abbiamo un bel gruppetto. Chiaramente chi è più attivo e chi meno, mi farebbe piacere se la città, insomma, li conoscesse attraverso la sua radio.
2: Ma ti dico, in effetti l'Albania è l'ideale per la regione. Tu hai voto?
3: Sì, come no?
2: Ce le liberiamo, se può fare qualcosa. Va bene. Allora, grazie all'assessore Albani.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Perché ci permette di chiamare l'assessore, perché dell'altro è curtellato, quindi.
0: L'assessore va benissimo.
2: Grazie, buona giornata, buon lavoro e complimenti.
0: Grazie, allora, grazie, buona giornata.
2: Però prenota il centro che domanda tocca un attimo letto. Grazie.
3: Allora, passiamo alla macro del giorno a cura di Vincenzo Sioni, che si è fatta una certa pure. Allora, buongiorno, e oggi è martedì 15 settembre.
2: Sì.
3: Allora, c'è la fase da Platone.
2: Platone.
3: Questa scoperta.
2: Nel Fedro, sì.
3: Questa scoperta creerà dimenticanza nell'animo dei dicenti, perché fidandosi della scrittura cesseranno di esercitare la memoria. Hai trovato un rimedio per ricordare, non per la memoria. Nel Fedro Platone racconta il mito di Teut che presenta al re Tamus l'invenzione della scrittura. Il re critica l'invenzione sostenendo che quando si arriva la nuova tecnologia è sempre il vecchio che non vuole mantenere le sue posizioni.
2: Vabbè, normale. Perché lo critica?
3: Critica i segni scritti. No, critica l'invenzione sostenendo che i segni scritti indeboliscono la memoria viva e producono solo l'apparenza del di sapienza. La scrittura conserva ma non insegna, offre ricordo, non conoscenza.
2: Che accade?
3: È un ammonimento antico sul rischio di confondere l'accumulo di informazioni con la comprensione reale.
2: Ma il problema qual è? Poi l'ha adoperata la scrittura, spero di sì.
3: Sì, ma è un richiamo, Vincenzo, all'attuale dibattito sull'intelligenza artificiale, che è un accumulo di informazioni per il momento e non crea ancora ulteriori cose. In realtà sta anche
2: facendo. Ogni volta che chiediamo una cosa,
3: ci risponde.
2: Ma come fa? Cioè, chi ha messo dentro tutte queste informazioni?
3: Noi,
2: io. No, ho chiamato, parlami dell'arbitro veloce, metto tutto quando è nato.
3: Tutte le notizie che sono online e che ha acquisito le usa
2: tutto, cioè, però io non me la do, la dopo solo per quelli che mi faccio fare gli articoli, non me la dico di fare.
3: E quello ancora anche tutti. Giornata internazionale della democrazia, ricorrenza ONU istituita nel 2007 per promuovere istituzioni trasparenti, partecipazione civica e tutela dei diritti. Ricorda che la democrazia non è un sistema acquisito ma un processo continuo che richiede vigilanza, libertà di espressione, responsabilità pubblica. E anche la giornata internazionale del punto. Ricorrenza dedicata alla creatività e all'espressione artistica, ispirato al libro The Dot di Peter I. H.
2: Dovrei
3: Reynolds.
2: Dovrei leggerlo qua.
3: Che? The Dot e il punto, proprio il punto, perché lo dovrei leggere?
2: Per vedere che dice.
3: Celebra il gesto minimo che dà inizio a un percorso creativo e invita scuole e comunità a valorizzare talento, immaginazione e capacità di sperimentare.
2: E anche questo leggo io perché purtroppo riguardo la sanità. È la giornata mondiale della consapevolezza del linfoma, ricorrente internazionale del 2024, promossa da associazioni mediche, mira a diffondere conoscenze sui linfomi, che sono tumori del sistema linfatico, a favorire diagnosi precoce, ricerca clinica e sostegno alle persone in trattamento. Ricorda l'importanza dei sintomi iniziali e della prevenzione specialistica. Sintomi iniziali del linfoma.
3: No, non si dice, no, non devi chiedere, queste sono cose che non si chiedono assolutamente all'intelligenza artificiale. Andate dal medico e vi fate fare la diagnosi. Non esistono. Perché generica uguale a quello con raffreddore, magari.
2: Chi è quello, Flavio Braga? Chi è Margherita Petrella?
3: Siamo salutati. Franco Balestieri, c'è che dice buongiorno all'assessora Albano.
2: È andata via l'assessora.
3: L'aveva già scritto prima.
2: E Rita Lanale è intervenuta ancora.
3: Angelini per il fatto del dottore. Forse non si va, per la medicina non ci si va sull'intelligenza artificiale.
2: Io perché non ho il telefoniere, non mi devo una distanza.
3: Per la medicina no, dovete andare dal medico.
2: Sì, ma io. Il problema è i sindaci che sono comuni molte
3: volte. Ma molto comuni anche magari al raffreddore. Appunto, non chiedere l'intelligenza.
2: No, se non capisce quali sono i sindomi, non va.
3: Vai tranquillo, tu appena c'è un sindomo.
2: Stanno i medici?
3: No. Oggi lo sciopero.
2: Oggi e domani sciopero di medici generici.
3: Perché per aprire le case comunità sposteranno i medici generici. Perché tutti se ci andate. Minimo alle 8 trovate un quindi quelli altre 6 ore vanno nelle case di comunità, quindi quelle 6 ore saranno coperte e diventeranno 18 le persone che aspetteranno davanti al medico, quindi proprio una pensata di quel geniale. L'almanacco nel dettaglio, la temperatura a 22,2 gradi, umidità 69%, il clima, temperato piacevole, il vento a 6 orari, la massima sarà di 26 gradi.
2: L'indice, sole nel frattempo.
3: L'indice di qualità dell'aria è 38 e la qualità è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.43, tramonta alle 19.16, culmine alle 12.59, la durata del giorno è 12 ore 33 minuti. La luna è sorta alle 11.29, tramonta alle 20.55, lunare crescente è visibile al 29%. 15 settembre 1921, 105 anni fa, nasceva Sergio Bruni, cantante.
2: La luna rossa, ma parla, te detto sul terreno. Bene. Stavo pezzi.
3: 15 settembre.
2: Allora, cambiamo, il mare.
3: Vabbè. 15 settembre 1926, 100 anni fa, Anacleto Verrecchia, non credo, no. Filosofo germanista questo.
2: Ah, beh.
3: Studioso del pensiero di Schopenhauer, non è sicuramente.
2: Non credo che lui sa nulla di tutto ciò.
3: 15 settembre 1926, 70 anni fa, Oliver Stone, regista e sceneggiatore, tre volte premio Oscar.
2: Se mi devi qualcosa, Schopenhauer.
3: I fatti nella storia. 15 settembre 1616, 410 anni fa, prendono avvio le lezioni delle scuole pie di Frascati, la prima scuola pubblica, gratuita e non aristocratica, fuori Roma. L'istituto è fondato da padre Giuseppe Calasanzio, su richiesta di Papa Paolo V, che aveva riconosciuto l'efficacia del lavoro svolto nella parrocchia di Santa Dorotea a Trastevere, trasformata in scuola per i poveri con 1200 alunni. L'apertura di Frascati segna l'inizio del stabile dell'istruzione popolare organizzata, modello destinato a diffondersi in tutta Europa.
2: Andando quella a dare i soldi ai tuoi cardinali.
3: Ai preti.
2: Preti
3: il 10, cardinali l'8%. 15 settembre 1821, 205 anni fa, a Città del Guatemala viene proclamata l'indipendenza per Costa Rica, Guatemala, Honduras ed El Salvador, territori dell'ex Capitania Generale de Guatemala. La riunione stabilisce che le elezioni dei deputati nelle varie province per formare assemblee incaricate di definire indipendenza generale, governo e costituzione. L'atto segna l'avvio del processo politico che porterà alla nascita degli stati centroamericani moderni. 15 settembre 1971, 12 attivisti salpano da Vancouver a bordo della Phillips Cormac, diretti verso l'Alaska per fermare i test nucleari statunitensi nell'isola di Amchicta. Da quella missione prende forma Greenpeace, organizzazione ambientalista internazionale che nasce come protesta diretta contro il rischio atomico e si afferma poi nella difesa degli oceani, della biodiversità e dell'ambiente globale.
2: Quelle che fa scappare
3: le balene. 15 settembre 1986, 40 anni fa, la Corte d'Appello di Napoli assolve con formula piena il giornalista televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione alla Camorra. Un anno prima, nel primo grado, era stato condannato a 10 anni sulla base di dichiarazioni rivelatesi infondate. L'assoluzione ribalta completamente il verdetto e segna uno dei casi giudiziari più discussi della storia italiana contemporanea, riportando Tortora alla piena innocenza. Quello da chiedere invece ai dirigenti artificiali in questo caso sarebbe dire: ma poi hanno fatto carriera il pubblico ministero e il giudice che condannarono con torto nel primo grado, oppure sono stati presi a calci e portati in vita?
2: Lui si è ammalato di tumore e poi morì.
3: Frasi famose: il cinema è un'arma e come tutte le armi può essere usata bene o male.
2: L'ha detto
3: Oliver Stone per definire il potere del racconto audiovisivo. Un film non è mai neutrale perché può influenzare opinioni, emozioni e memoria collettiva. L'arma non è violenza ma impatto. Il cinema può illuminare verità scomode, denunciare abusi, dare voce a chi non l'ha mai avuto, oppure manipolare, semplificare, creare miti falsi. Per Stone il regista ha una responsabilità a usare questa forza per interrogare il potere e non per nasconderlo.
2: Ha vinto 2 volte l'Oscar?
3: Ah, 3 volte l'Oscar, credo. William Stone è nato qui settembre del 1946 a New York, è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, ha diretto più di 20 pellicole, tra le quali le più note sono Platoon, Wall Street.
2: L'hai visto tu? Tu nato il 4 luglio?
3: Visto JFK, come non il 4 luglio, ho visto
2: con Tom Cruise,
3: JFK l'ho visto, Un caso ancora aperti, Napoleon Bone Killers, sì, l'ho visto pure, Gli Intrighi del Potere, questo no. Alexander lo stesso, The Doors e Ogni Maledetta Domenica.
2: Questo è bello, Ogni Maledetta Domenica, recente, vero?
3: Ha vinto 2 volte l'Oscar al miglior regista per Platoon. È nato il 4 luglio, e 1 volta l'Oscar al miglior sceneggiatura non originale per Fuga di Mezzanotte. Inoltre ha vinto 4 Golden Globe, l'Osso d'Argento per il miglior regista al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria Mostra Internazionale d'Arte Marina di Venezia, 2 Directors Guild of American Award, il premio BAFTA e 2 Independent Spirit Awards.
2: Ci si nasce,
3: Sì, ci si nasce. Va bene.
2: Con queste qualità.
3: Allora, salutiamo appunto tutti gli amici che ci hanno seguito su
2: Facebook. Per ascoltare la replica di sera, che è andata molto bene di sera con la seconda puntata, alle 18.30 sulla radio, mentre sulla pagina ferro potete andare a controllare
3: quando volete.
2: Allora, adesso la canzone che ho scelto io non è Luna Rossa ma Il Mare.
3: Va bene, ce ne faremo una ragione, andiamo subito a cercare Il Mare.
2: Sergio Bruni, Il Mare ti esce subito, che fu la canzone che presentò al Festival di Sanremo. Luna Rossa la cantano tutti, sono centinaia di versioni. Il Mare fu un suo successo. Il Mare, Sergio Bruni.
3: Questo qua, vediamo se è questo.
2: No, questo è tutto, no. Il Mare, Sergio Bruni. Eccolo là, è uscito. Buon ascolto!

0: E questo era il mare, era il mare di Sergio Bruno.
1: Sergio Bruno, il mare, grazie Vincenzo.
0: La scelta Francesco, ci tengo a farvelo sapere. Buona giornata, noi ci sentiamo domattina. Salute ora, salute i canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: I make hits, not the public. I tell the DJs what to play. Honestly.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gustan Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina Bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ogni 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Di nata italiana, gli anni che vanno dal 61 al 66 sono gli anni di Studio 1. Esattamente una grande trasmissione televisiva, uno dei programmi più seguiti, Mina, e la regina incondizionata. Vediamo i brani più noti di quel periodo. Due note.

una puntata di Studio 1, Mina canta un successo che poi divenne internazionale, tante versioni. Il pezzo è Se telefonando, la musica di Morricone.

brani dei grandi successi di Miller su questa fase centrale degli anni 60, e a Studio 1 lei canta anche questo brano intitolato L'ultima occasione.

In quegli anni Mina scopre un altro successo, che è poi una cover di una canzone inglese. Il brano è L'uomo per me, sempre tratta da Studio 1 del 61-66.

siamo, adesso un paio di richieste. Cominciamo con La notte di Adamo per Maria, un gradito ritorno. Eccola qua, la canzone di Adamo. L'hanno successo anche questo degli anni 60.

passato degli anni d'oro di Studio 1 c'erano anche le Kessler, qualcuno deve conoscere le famosissime gemelle tedesche Alice ed Ellen Kessler. Quelli belli come noi era la edizione non di Studio 1 ma di Canzonissima, altro grande

mattinata italiana da Radio G Giulianova, ma anche sulle nostre frequenze su radiogiulianova.net, Radio Giulianova, ricordiamo appunto, in streaming.

tuffo nel periodo, come dire, alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60. Lui è cantante italo-americano, Joe Damiano, il brano Forever.

0: il 59 è uno dei più grandi successi di Mina, quello almeno iniziali. Tintarella di luna.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelle rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

Cristina va anche a prendere canzoni degli anni sua carriera anche fuori Italia. Questa è la canzone di Shenzberg. Il brano si intitola Rhapsody, Rhapsody. Don Estiva.

Notte di Ferragosto, la canzone regina delle classifiche dell'agosto del 1966, la canzone di Johnny Morandi.

grande successo in retro di questo brano, intitolato Si fa sera, che era una specie di gare tra due di località che si affacciavano su due mari diversi, e arrivati quel Tirreno, una gara estiva. Si fa sera, Morandi, con questo chiudiamo la nostra macchina.

0: E la regia abbiamo messo Mattinata Italiana.
1: Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, è tempo di musica, eh sì, è tempo di trascorrere insieme a me un'ora con tutte le novità musicali del momento, dell'estate 2026. Oddio, tutte, non so se ce la faremo a farvele ascoltare, ma sicuramente una buona parte le ritroveremo nel musicante di oggi. Ma come sapete ci piace sempre fare un viaggetto nella musica del passato, addirittura un viaggio di diversi decenni. Andiamo al 1981 con un album di Fabrizio De André che si chiamava L'Indiano, scritto da Fabrizio De André e Massimo Burbola. Il pezzo che ascoltiamo oggi in apertura del nostro musicante si chiama Francisca.

0: Lady Gaga, Shape of a Woman, tratto dall'iconico Il Diavolo Veste Prada 2, che abbiamo seguito al cinema appunto qualche tempo fa e poi in visione su Disney Plus. Torniamo a parlare proprio di loro, delle donne, perché di donne si tratta, di rapporti, di situazioni, di coraggio, di maternità e anche di identità femminile. Perché? Perché proprio ieri è uscito sui canali social della Presentosa Film e il Ciclo Culturale Colibrì il trailer ufficiale del nuovo lavoro della regista Giuliese Cristiana Esposito. Si chiama La Presentosa, il nuovo cortometraggio di Cristiana Esposito, con il Colibrì nel ruolo di produttore esecutivo che ha accompagnato e sostenuto il progetto lungo tutto il percorso di realizzazione. Al centro della storia c'è una presentosa, sappiamo, rappresentativo gioiello della tradizione abruzzese, che diventa il filo attraverso cui passato e presente si incontrano. Un racconto che intreccia, come abbiamo già detto, memoria storica, territorio, maternità, coraggio e soprattutto identità femminile, attraverso luoghi dell'Abruzzo, in particolare meravigliose cornici di Giulianova e Selva Alta. Un progetto nato dall'incontro di un cast artistico, di una squadra tecnica che hanno messo professionalità, passione e dedizione al servizio di questa produzione. Ricordiamo che ci saranno delle date ufficiali per poter vedere in anteprima il cortometraggio e saranno sabato 19 alle ore 21 e domenica 20 settembre alle 18:30 scusate, e alle 21:30. Tutto ciò a Palazzo Cursal. Lo ascoltiamo intanto il trailer della Presentosa.
1: Scendo, vai! Ah!

Era Samurai J con la sua vita estiva, appunto raccontata in Flamenco Pallanoia, con Vito Salamanca, un altro artista che ha collaborato quest'anno anche con Noemi. Tra i primi posti dei pezzi più ascoltati a livello internazionale c'è Martin Garrix, che ci ha riprovato insieme agli U2 con il loro singolo che si chiama Fireflies.

0: Passo di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Passo di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Via Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel?
2: Yes, of course.
1: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, oltre il pressorio e oltre il cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
2: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
1: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
1: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

di qualche anno, lui era Neffa, l'abbiamo riascoltato con Foglie Morte qui su Radio G, la collaborazione con Fabri Fibra. Prima in apertura c'era anche Emma, sempre con lui, e l'antidroga. Torniamo alla musica internazionale. Il re del pop Bruno Mars torna con un pezzo che si chiama Risk It All.

erano gli War Republic insieme ad Alesso con In Your Eyes, li abbiamo ritrovati qui su Radio G. Chiudiamo con un altro pezzo internazionale, un'altra novità di Benson Boone qui su Radio G. Grazie ovviamente per essere stati in nostra compagnia, tanti bei pezzi dell'estate 2026 li abbiamo ritrovati questa mattina e chiudiamo con un'altra novità. Vi ricordo, a seguire ci sarà un piccolo flashback, il meglio della musica suonata da Radio G negli anni 80-90 e nei primi anni del 2000, musica internazionale che è tutta da rivivere. Grazie a tutti e buona giornata.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
2: Quali sono le principali?
3: Buongiorno intanto.
2: Quali sono le principali? Buongiorno.
3: 15 settembre.
2: Avete, allora, visto l'avete visto la testa di Albano? Ma che moti in guardia.
3: Ma perché?
2: Vedere come sei cambiato. Voleva cambiare vita e lavoro, così l'ha massacrato in botte. Vedi quando
3: chi
2: cambia.
3: Ah.
2: Allora ricordiamo che stamattina tra gli ospiti, della mattina, stamattina tocca alla sorellina che viene a trovarci, lui è molto contento, fa qualche domanda. Pure l'assessore Lidia Albani sarà ospite perché ieri ha aperto le scuole, è andata insieme al sindaco e ci racconterà, ci dirà com'è la situazione delle scuole giuliesi, prospettive, quant'altro, quando sarà aperto il polo scolastico. Anzi, preparati Lidia, quando sarà aperto il polo scolastico, poi che ci stanno le scuole? La scuola di Via Gobbetti, no, quella del paese,
4: Via
2: Bombardo, dici tutti, il sindaco ha annunciato, però no, va bene. Intanto volevo ricordare che chi vuole può telefonare a Tony di Gian Vittorio.
4: Perché?
2: Sì, può telefonare a Tony di Gian Vittorio, che è il sindaco, perché, non l'hai visto perché?
4: No.
2: Vabbè. Torniamo sulla pagina del centro e ci renderemo conto che Vannacci cerca soldati in consiglio regionale e ci sono i possibili futuristi, cioè qualcuno che cambia partito perché dice che quello è sotto la cresta dell'onda, anche se la Svezia le fermi tutti, altri paesi, ma anche in Germania, quelli in Sassonia, ma se si votava in nazionale tornavano come l'altra volta.
4: Ma tanto ancora non lo fanno i governi in Sassonia perché non siete d'accordo.
2: Vabbè, a posto, quindi vedete, volete andare a potere, vediamo come cambia la politica. Intanto il sindaco ha confermato, ci vuole qualcuno che vada a livello regionale a rappresentare Giulianova, che non ce l'abbiamo da 100 anni.
4: Non ci sono
2: addirittura nel primo consiglio regionale che mi faccio avevamo Macera, ci avevamo Pio Macera come consigliere, già nel primo, poi a mano non ci considera più nessuno politicamente e siamo a questo livello, va bene? Allora puoi andare, puoi procedere.
4: Stangata carburanti e mutui, le imprese batteranno la crisi, l'analisi di Confindustria. Poi Vannacci, abbiamo detto, cerca soldati, il caso appalto elisoccorso, ora la proroga vale 21 milioni.
2: A proposito, a Giulianova hanno chiesto, si ricordano, hanno chiesto che non ci abbiamo l'elisoccorso, ma non hanno fatto niente, perché là non ci può andare più al Gualandi, al porto insomma non è il massimo e quindi vabbè niente.
4: Si vuole.
2: Però il porto è un ragato. A proposito, Frangioni, il sindaco ha detto che tu glielo devi dire a D'Annunzio, confermi? Sì, ieri mattina.
4: Tu ce l'hai il numero?
2: Di che?
4: Di D'Annunzio?
2: No.
4: Se lo chiamiamo noi?
2: E facciamo, A sorpresa la mattina.
4: Però proviamo. Voleva cambiare vita e lavoro, così la massacrata di botte, dei tagli shock dietro il tentato femminicidio di Trasacco. A Silvi è arrestato un imprenditore per lo stesso motivo. Tollo e quel murales sparito, l'opera rimossa dalla DC, addirittura, non sono accorte, e la cantina che rese liberi i vignaioli.
2: Con calma. Ricordiamo tra l'altro che Falcio e Martello sta ancora nei fondaci del comune di Mordor, che lo rivuole la fondazione Einaudi.
4: L'hanno ripitturato là.
2: Sì. Ma ci sono tutte queste cose dei simboli, esce?
4: Sì, perché non hanno altre cose da fare, si vede? Sono capaci di fare altre cose, è meglio così la frase, funziona a me.
2: Così lo offendiamo.
4: No, mica offendiamo, perché? Maldini, il test antidroga è una giornata da incubo. Vabbè, il figlio di Maldini ha fatto un incidente con la macchina, hanno trovato positivo all'alcol, ha festeggiato troppo. E poi ecco Fiore, l'intelligenza artificiale made in Abruzzo che fa regali e prova emozioni. Mannaggia, forse questa è una cosa che non toglieremo più. Mosciano, Castelli, palazzo inagibile, serve unità dei proprietari. Poi Cermignano, il ballottaggio in corona, sindaca, non c'è niente, Marchiselli. Teramo, sicurezza, emergenza stranieri, si alza l'allarme e l'opposizione chiede un piano di legalità. E verso il derby, 850 biglietti per i tifosi del Giulianova, poi Tarquini, l'ex pilota, Kimi è unico, ma la Formula 1 oggi è cambiata. Andiamo avanti.
2: C'è raffreddore?
4: Un po', vai.
2: Stanca di accudire le mucche, ecco perché l'ha massacrata a calci, questo è l'unico motivo.
4: I dettagli sull'arresto di Cicchinelli alla stazione Termini di Roma è il movente della furia cieca, cioè, il 52enne accusato del tentato femminicidio.
2: Gli ha menato perché la moglie si era stufata di accudire le mucche, ma credo che sia normale che si possa pure stufare, no? Perché non l'accudiva lui?
4: Se c'era altro da fare, non so.
2: Questo è il cappello da far west là?
4: e Trasacco vuole tutelare la sua immagine. Il comune affida l'incarico all'avvocato Flammini, la condanna anche dagli altri centri marsicani. Trasacco per un problema dell'immagine. Vabbè.
2: Vabbè, botta la moglie in hotel e minacci in ambulanza, c'è un'altra storia.
4: L'imprenditore di Celano arrestato a Silvi, ti dovrei uccidere ma ci sono i carabinieri. Per la donna 25 giorni di prognosi, picchiata da tempo ma ha paura a denunciare.
2: Avremo l'assessora, allora però noi convento.
4: Tranquilli. Economia, stangata carburanti e mutui, l'Italia dei piccoli ce la farà. Bianchi, big della Confindustria, ora la politica creda nel comparto, 10-100 addetti.
2: Non si è capito come la farà, però se lo dice lui.
4: Vabbè, questo no, hanno fatto un'analisi.
2: Ginone, vabbè.
4: Patto università imprese tra ricerca e competenze. Andiamo avanti.
2: Si parla.
4: Oh.
2: I bimbi del bosco tornano a Palmoli. Sono tornati?
4: Per un durante il giorno, la sera se ne va.
2: Quel distacco lungo 300 giorni.
4: Vabbè. Incontro con i genitori nell'abitazione del comune.
2: Oh, nell'abitazione del comune.
4: Beh, porta. Oh, forse per ora non ci sarà il rientro nella casa di pietra che è quella su.
2: Perché far congelare la capa?
4: La coppia tenta di trovare sponde istituzionali. No. Ieri faccia a faccia a Roma con il console australiano.
2: No.
4: Deve vendere una cosa internazionale.
2: La casa di Palmoli, il sindaco ha messo a disposizione da tempo mezzo bilancio per sostenervi.
4: Ecco, vuole paga 7.000 euro al mese.
2: Volete tornare nella casa di pietra col cesso alla turca, con la cacca che fate là fuori, con la mucca, la sinella. Dai, ragazzi, hai ragione. Bisognava intervenire. Ma che durava un anno sicuramente, no, è un anno?
4: 300 giorni, manca poco, 2 mesi, 10 mesi. Intelligenza artificiale, Fiore, ecco l'intelligenza artificiale creata in Abruzzo che prova emozioni e fa regali. Progetto sviluppato dal ricercatore Micolucci può aprire nuovi scenari nel rapporto uomo-macchina.
2: La conosci?
4: No.
2: L'hai indicato come...
4: Perché c'è un certo contrasto.
2: Dite quanta gente capisce tutto titolo?
4: Nessuno.
2: E a pescare il diritto ecco Vannacci, ma noi siamo proprio in crisi e
4: perché?
2: Non vediamo da tempo D'Alfonso Castelli,
4: ma pure Castelli, pure Castelli, vabbè, un po' di ferie devono prendere pure loro,
2: ovviamente il periodo estivo si è visto di più Giovannelli seguito da Grimi, però Grimi. Allora la nuova destra, Vannacci cerca soldati in consiglio regionale, vi piace qualche nome di quelli che possono, eccoli qua Vannacci, Attori Gian Vittorio, poi Simone Angelo Sand, ex consigliere regionale della Lega, Sabrina Bocchino, era quella del
4: bidet
2: con lo spumante,
4: con lo champagne,
2: provate, tutti i bollicini,
4: può essere bello che faccio,
2: Cristian De Sica, no, Cristian Orta, consigliere comunale di Pescara, Valeria Toppetti, consigliere comunale di Pescara, Daniele D'Angelo, consigliere comunale dell'Aquila, e Alessandro Carbone, consigliere comunale di Chieti. Non c'è il Caramano, stanno resistendo.
4: Ci sta Toni, c'è Toni.
2: Lui non ci va, il sindaco ha confermato che non ci va. Le file di Futuro Nazionale si ingrossano sempre di più, ma manca un nome all'emicico, cioè
4: un consigliere regionale. Pure a loro manca un consigliere regionale, come a noi.
2: Marinelli dice... Tajani chiuda le finestre, ma ieri in effetti se l'è tirata.
4: Fatta i droni.
2: No, se l'è tirata, dove ha detto che sono i ciucci, ricorda. Tutti avrebbero potuto dire tranne lui, e l'ha detto. La risposta del segretario regionale del PD ai commenti del ministro Corno Celeni, vabbè. Oh, Marinelli, ti ricordo che a Giulianova, cioè un partito democratico che arriva dal glorioso partito comunista che prendeva 16
4: seggi, tutti socialisti,
2: la maggioranza assoluta, poi si è appurato che qualcuno era socialista,
4: tutti.
2: E a proposito, il socialista, come si chiama? Filipponi, non fa niente per Colleranesco, per fare il mondo, il sindaco non lo fa. Ci siamo scordati questo ieri, quindi a Colleranesco potete andare sotto la macchina, non vi preoccupate, vi ricordiamo qual è l'attraversamento, quello che porta dal parrucchiere Moreno, oppure dal bar di Azzurra, oppure al forno. Voi attraversate e avete il 90% di andare sotto la macchina, questi hanno fatto niente, mettere una luce, un disfasso, niente, quindi attenzione. Oh, ve l'ho ricordato, però abbiamo saputo in tutta questa vicenda che Filipponi è. Io sono. Oh, il comunista Filipponi, diciamo noi con l'induziamo per dire sono rimasti pochi. Prego, socialista, ti dico Cingelò. Perché?
4: Non lo so. Vabbè, d'altronde rivendica la sua storia, mica.
2: Ma l'ho seguito una vita, non l'ha mai detto che era socialista.
4: Ma che vuoi? sei stato disattento.
2: E perché non ti presentava con la lista e partecipava il partito? Parliamo dell'Aglio, con l'ultimo partituro bello.
4: Non lo so. Vai. Marsiglio, l'odio resiste, riemerge l'antisemitismo. Il presidente della regione alla giornata europea della cultura ebraica. Occorrono fermezza ed educazione di fronte alla delegittimazione dell'identità. Sospiri, niente ferie all'emiciclo, il presidente replica al centro. Lavoriamo su leggi serie con buon senso politico, perché forse gli è piaciuto il titolo sulla festa del vino.
2: No. E di quell'altro là, che
4: degli skate.
2: I palmenti
4: che non sappiamo dove sta.
2: Non lo vediamo qua. Voglio prendere il vocabolario, Gabriele, di che cosa ti occupa il PD, ti prego. Ecco il Gingarelli.
4: Disastro.
2: Va bene?
4: Sì.
2: Ma quante parole ci sta qua?
4: 7.000, Marco, lo vedemmo una volta.
2: E ieri ha detto pure resiliente. Ma è una cosa di calcio, l'ha detto.
4: Lo so.
2: Allora, Palmeti.
4: Diciamo che la resilienza si riferisce ai metalli, e basta fino a 10 anni fa, ma poi dopo il Covid è diventata una parola che viene usata un po' per tutto.
2: Ma si può evitare, guarda dove ci sta la parola, guarda. E restanza? Allora, palmeto.
4: Ma palmento non c'è.
2: Palmeto sarebbe... piantagioni palme, quello è il palmento secondo te?
4: Palmento, eccolo qua.
2: Che dice?
4: Macina del mulino, può essere che era sicuro, questo era, scusate, non erano le palme.
2: Macina.
4: Perché era coso, era quello di Torano. Come si chiama? Aiutami, che viene qua a prendere sempre i voti. Che...
2: Pepe.
4: Voleva tutelare i palmenti. Siccome da Torano può essere macina del mulino, sì.
2: Macina del mulino.
4: Sì, sì, sì. Insieme delle macine e delle attrezzature di un mulino. Quello è un consiglio, vai
2: mangiare,
4: a fare la farina.
2: Macinare a 2 a 4 palmenti.
4: Sì,
2: mangiare.
4: Sì, sì.
2: Lui giustamente, essendo abituato come tutti i politici a mangiare a 4 palmenti, li vuole
4: tutelare.
2: Si è capito tutto, si sa prendere le palme. Stiamo ignorando però.
4: Non abbiamo un problema in Abruzzo.
2: Veramente. Scusi Pepe, che ti occupi? Mi occupo di macinare.
4: Abbiamo di tutelare i palmenti. E il soccorso in Abruzzo, appalto sempre in proroga, il rinnovo vale 21 milioni, pure qua. Poi aree interne, la solitudine dei sindaci, la richiesta dell'UNCEM alla regione, lasciati senza fondi, si investa nei servizi.
2: Non
4: vedi che i borghi da risolvere.
2: In continuazione a risolvere i borghi.
4: L'inaugurazione a Fara San Martino.
2: Martino ha fatto una scuola futura per 110 alunni dedicata al Cavalier
4: De Cecco.
2: E capito come ha fatto l'inaugurazione secondo te con la porchetta?
4: Con
2: un bel piatto di pasta asciutta, bucatino.
4: Realizzata con i fondi PNRR per 4,6 milioni. Il nuovo polo riunisce materne, elementari e medie. Il sindaco Tavani, giardino e aule all'aperto saranno uno spazio di incontro per la comunità.
2: Un paginone.
4: Baginone. Andiamo avanti.
2: Eccolo un altro.
4: Ecco.
2: Il murales con il Viet Cong e la cortina di ferro di Tollo. La vicenda del graffito che è stato rimosso dalla DC e la cantina che ha liberato i contadini che stavano a fare la macina del graffito.
4: La macina, sì. Con i palmenti.
2: Falcio, ecco, ci risiamo. Falcio e Martello a Montorio, basta guerra alla memoria. Chi è intervenuto?
4: San Giovanni, professore di storia contemporanea all'Università di Teramo. L'opera è un simbolo di valore collettivo per un'intera comunità.
2: Vabbè, bella comunità. Di sinistra, già, vabbè.
4: Il manufatto è resta dei Dem, il segretario del PD di Montorio ne rivendica la proprietà.
2: E quelli da ragione.
4: Perché non erano socialisti questi qua.
2: Oh,
4: Maldini, una giornata preso a calci, ma è negativo al test delle droghe. Sì, però all'alcol era positivo. Insomma. L'attaccante spegne le polemiche con una foto sui social. Il suo procuratore serve essere rispettosi. Il Cagliari condivide una nota. Sarà presente alla ripresa degli allenamenti con tutta la squadra.
2: E Teresa ha preso posizione, che dice?
4: Daniel Fenice, risorta dalle ceneri, perché ha avuto una storia un po' tormentata.
2: E Condino
4: pure Maldini. Beh sì, comunque positivo là così è.
2: Sì.
4: Non scontrata.
2: Il vignaiolo d'Alessandro, quello lo sa, la soglia è facile da superare. Oggi lo chiediamo, genera la paura del vino. D'Alessandro, quello di Italia Viva, sì, non è, non è un esperto, è un esperto, ma è un politico. È un politico.
4: Dice che la soglia di diciamo di reato per quanto riguarda l'assunzione degli alcolici alla guida
2: molto labile,
4: genera la paura del vino. Il nuovo codice non ha ridotto sensibilmente il numero di incidenti di strada, lo dicono i dati.
2: Cioè, quello vorrebbe bere,
4: la parte Salvini,
2: quello vorrebbe bere, magari non gli fa male, ma per paura non bere, quindi cala la produzione di vino perché tutti si imbauriscono tutto di sera.
4: Ricordiamo che comunque.
2: E invece che dice il medico? Che dice?
4: L'assorbimento dipende dal peso e anche dal sesso. Sì, vabbè, tendenzialmente le donne hanno minore capacità di smaltimento, ma non è una regola ferrea.
2: Quindi le donne sono più a rischio
4: di superare il limite, sì. Comunque ricordiamo sempre che l'alcol è cancerogeno, non in base alla quantità, a prescindere.
2: Sì, vabbè, vanno tantissimo, bicchierino poco.
4: Tregua energetica. Tregua energetica, l'annuncio e i dubbi. Il tycoon su Kiev e Mosca non colpiranno le rispettive strutture.
2: Cioè, si sta preoccupando di quello là che fa pure bene, perché. Ma che stai perdendo la guerra, non lo sa?
4: Zelensky chiede garanzie. Il Financial Times dice che Putin.

0: cosa pure tu. Stabilicum verso l'ok. Ma scoppia la protesta, qua siamo, stanno pensando a come si deve votare per vincere.
1: Il testo finale poi tornerà alla Camera. Acerbo, Conte e Onorato fuori in piazza contro la norma delle 450.000 firme per correre in tutti i collegi.
0: È morto l'India, vero?
1: No. E intanto si abbassano i toni tra PD e 5 Stelle, circola la voce che Beppe Grillo stia preparando una lista per le elezioni politiche.
0: Ma ci mancava,
1: un circo completo.
0: Mi mannacci, dai, ferita politica è finita. Il Pirellone
1: nasce il gruppo di Futuro Nazionale Vannacci al Pirellone a Milano, quindi Vitari, vabbè, Vitari ha aderito al partito dell'ex generale dopo aver abbandonato le file della Lega. Leone rialza gli stipendi, via il taglio ai cardinali.
0: Ma che problema ti è? Pace, scoppia la guerra in tutto il mondo, il problema è ridare i soldi ai cardinali. Che sudore,
1: Ma ragazzi, quando sta con dentro il cardinale?
0: Ha fatto una foto in cui tutti ridono.
1: Che fare, che faccio con dentro?
0: Che si fa che ridono? Altro problema qui, Uno parte, Gabriele, così è. Uno parte e va a Kiev, uno parte e va a Mosca, uno parte e va a Gerusalemme, uno parte e va in Ucraina, ma così è. Papa, cioè Dio, porti Dio. A parte che quelli si fermano, ma il Papa non bombarda.
1: E comunque se si ferma pure avendo un problema. Attenzione a famiglie e imprese, il ministro Giorgetti parla delle misure energetiche nella finanziaria.
0: E allora siamo tranquilli.
1: Sta a posto. Sequestrata e violentata a Milano, i primi contatti sui social, il 26enne aveva adescato la vittima tramite alcune chat su Instagram, l'ha liberata in cambio del silenzio, ma lei ha avuto la forza di denunciare.
0: Ha fatto bene.
1: Andiamo a Teramo, credo. Questo sto leggendo gli articoli che non volevo leggere. Allora, siamo a Teramo.
0: Nella prima pagina non c'è niente.
1: Eccola qua: risse, spaccio e case occupate. C'è un'emergenza stranieri a Teramo.
0: Sì.
1: 15 giorni fa ha fatto il tavolo di sicurezza la nuova prefetto.
0: Sì, tutto a posto, mo si aprono palle da tutte le parti. Domani ci dovrebbe essere quello di Giulianova.
1: Il fenomeno diffuso: ho affittato un appartamento e dentro ci vivevano in 20, dice Pasquale Tiberi. Non lo so, forse ti affittato a due persone. Verifiche sugli iscritti all'Ateneo. Marroni interroga Università e Comune sugli studenti extraeuropei.
0: Sì, ma... chi è?
1: Quelli sono tutti ricercatori che hanno un po' di testa di più di Marroni. Maria Cristina Marroni.
0: Di che?
1: Che è
0: di che partito?
1: Centrodestra. Cioè, questo è tutta gente che fa dottorati di ricerca, cioè che c'ha una laurea più. Quindi vuole Marroni, dire, fa la brava.
0: Vuole controllare.
1: Lei controlla.
0: Non è di sinistra.
1: No, di destra. Sisma, al via i lavori di questura, uffici verso il trasferimento, l'intervento che renderà l'edificio più sicuro si concluderà nel 2030. Ed è iniziato dai locali garage. A te non fa così, quindi non sembra da attaccare pure l'ospedale.
0: Lascia a piedi.
1: Pure l'ospedale.
0: L'ospedale non se ne parla più, l'ospedale di Teramo.
1: No, non
0: se ne parla più.
1: Colle Parco.
0: La ferrovia Roma Pescara non se ne parla più. Abbiamo saputo dire ogni mattina.
1: Colle Parco, aumenta il dissesto della strada, il tratto che collega il quartiere a Villa Mosca appare sempre più provato dai movimenti franosi. Cermignano, il ballottaggio chiude la partita, Marchiselli è la nuova sindaca. La candidata di Insieme Possiamo conquista il 61,3% delle preferenze, dice c'è stata una scelta netta. Lo sfidante del cane, non mi complimenterò con i miei avversari con inutili frasi come di ipocrisia. Distintopatico, tu lo confermi.
0: Te lo voglio dire. Marchiselli è la nuova sindaca.
1: Sì.
0: Tutti contenti perché la potranno chiamare sindaca, buongiorno. E quello che vi dice, tac.
1: Frana di Castelnuovo, scontro in consiglio. Campli, il sindaco riferisce sul progetto. L'opposizione contesta tempi e gestione dell'intervento.
0: Beh.
1: Ma cambia, c'è pure quel problema dei milioni.
0: Eccolo, Castelli!
1: Sul palazzo inagibile qui sulle colline di Giulianova, al Comune di Mociano, Castelli, serve unità dei proprietari, dice. Il commissario interviene sull'edificio sgomberato nel 2017 e mai ricostruito. Le risorse a disposizione devono essere impiegate per l'intero immobile.
0: È intervenuto lui.
1: Poi, Derby 800.

0: 150 biglietti per i giallorossi, la decisione dalla riunione in questura con i presidenti di Teramo e Giulianova.
1: Io ci sono alla riunione, ho visto la dichiarazione del presidente del Teramo.
0: Che ha detto?
1: La trasmissione ha detto: noi abbiamo aspettato al terzo posto, sì, dopo sì. L'Aquila e Giulianova.
0: Sì, noi abbiamo aspettato più del Teramo.
1: È tenuto a dire che Giulianova ha aspettato più del Teramo, perché più di tutti l'Aquila, però secondo voi. E come sta l'Aquila in?
0: Prima. Noi.
1: Oh, Alba Adriatica, la città che cambia, ma ci è tornato questo slogan, ti ricordi? No? La città che cambia, asfalti il nuovo lungomare, da lunedì ripartono i cantieri. Senti sindaco, non glielo dire che fai il lungomare, perché qua subito si rimettono in movimento, il loro ponte sullo stretto.
0: Si parte da Via delle Orchidee con il cronoprogramma che prevede interventi anche in altre strade. Oggi e domani prove nelle pinete per verificare la stabilità di molti alberi per escludere cedimenti.
1: Non mi abbiamo visto niente al sindaco, pure questo.
0: Che cosa?
1: Il lungomare nord è in completo abbandono. Tutti quegli
0: c'è un corso di idee che è pronto.
1: Un corso di idee
0: anche
1: al sud c'è anche un progetto di ristrutturazione di... Il povero di Candido subito messo da
0: sì,
1: parte.
0: Sì, ma a sud il più vecchio è quello nord, quello non si deve fare, ma quello sud ma per dire è bellissimo di per sé. Quindi,
1: è bello. Quello centrale è stato fatto e rifatto. Perché ancora là? Come mai ancora lì?
0: Basta là, là basta, perché ogni volta che vi muovete le levate 3, 4 parcheggi, 5 parcheggi, 7 parcheggi.
1: Ma a proposito, piano urbano del traffico risale al 2008. Qual è l'unica riforma fatta dal 2008?
0: Via Down the River a doppio senso.
1: Doppio senso di Via Down the River.
0: Fa fare i frontali la gente che viene da Via Marconi.
1: Siete di coccio?
0: Rimossa l'antenna di Iria da Ancarano dopo il ricorso del comune. Poi...
1: Invece qua ancora no, c'è l'antenna che è andata sul parco, ha fatto il ricorso Liliad, perché glielo... Cos'era quell'antenna che si vede dal parco dei bambini annunziati? Sta ancora là.
0: E invece a Tortoreto festeggiano perché progetto bloccato, una gioia, comitati e PD esultano dopo la chiusura del piano per la nuova piazza.
1: Ma cosa capito? Poi lei sta a fare i testi, comitati,
0: La vittoria, vittoria.
1: Dice che è una sconfitta del sindaco Piccioni.
0: Va festeggiato.
1: Mentre come tu sai, uno dei candidati alla regione è assessore al turismo Ripani.
0: Discariche abusive, nuovi controlli a Martinsicuro, poi il comune punta sulle rinnovabili, sempre a Martinsicuro, firmata l'adesione alla fondazione della comunità energetica.
1: Ma perché lo caputtò? Ci hanno detto che quando faceva, mi raccomando, cercate di mettere foto che riguardano il periodo in cui scrivete l'articolo.
0: Vabbè, si vede che lui c'ha solo sta foto.
1: Lo caputto, va?
0: C'ha solo sta foto.
1: Il cammello. Chi è lo caputto il cammello?
0: Giulianova,
1: abbiamo detto,
0: il
1: se
0: sindaco.
1: La legge cambia, io sono pronto per fare il terzo mandato, quindi preparatevi, soprattutto di là, che fate? Di là, ti piace questo di là? Vabbè. Sicurezza, domani tavolo in prefettura e c'è la foto della prefetta, poi pesca sportiva, secondo posto a Miserocchi, molto bene questo ragazzo che ha vinto, è mondiale per il circolo nautico.
0: Mercato sul lungomare a Roseto, accordo per trasferirlo in via Roma, viale Roma, amministrazione ambulante in linea sul cambio di sede, ma prima bisogna riqualificare il tratto, a breve sarà consegnato il progetto esecutivo del Pidio, la nostra idea è stata subito accolta. Dove sta viale Roma? Viale Roseto? Case parcheggio, tre offerte per riqualificare gli alloggi a Casal Taulero, poi nuotata in memoria di Celommi e un libro per ricordare Piscella.
1: Ma avete scelto il sindaco?
0: Chi è?
1: Candidato sindaco.
0: Ci sta quattro a destra, solo a destra quattro poi. Pineto, Torre di Cerrano, ancora caos, parcheggi lungo la statale 16.
1: Non c'è niente.
0: Ma perché già
1: demora? No, la gente.
0: Cocciniglia, Silvi, 60.000 euro per gli interventi. L'assessora al verde pubblico di Marco. Siamo stati tra i primi comuni ad attivarsi per tutelare i pini.
1: Dove questo?
0: A Silvi. Via Zanibelli però allarme sicurezza ad Atri. Pescara, scontro moto doblò, muore a 36 anni. Poi la vicenda di Camplone, l'ex biancazzurro ora è in terapia intensiva. L'Aquila, il giudice annulla il licenziamento a Magliano De Marsi, discriminata per la sua disabilità. Poi, niente pulmino per i figli di un malato di SLA Castellafiume, il grido d'aiuto di un padre di famiglia che si batte per il servizio di trasporto scolastico. Incidente sulla Mausonia, schianto in minicar, sedicenne gravissimo.
1: Tu lo sapevi che c'era la Mausonia?
0: No, mi fa scoprire posti e luoghi dell'Abruzzo, il centro in continuazione. Allora, no, vediamo un po'. Tu mi fermi se c'è qualcosa che ti interessa.
1: Non ti ho fermato.
0: Non mi hai fermato. Quindi andiamo allo sport direttamente. Serie A, la Roma in grana, la quarta manita dell'Inter in rimonta, male né Pisilli piegano il Torino e sabato c'è lo scontro diretto all'Olimpico.
1: Gioca bene bene, Pirigo.
0: Inter Udinese 5-3, Torino Roma 0-2, Como 2, Parma 1, le partite di ieri.
1: Passaggi in area di rigore.
0: Chi è?
1: Un gol dell'Inter, eh? 5 passaggi, che sa pure quello là
0: dell'altra squadra. Torna alla Coppa Italia, c'è il derby tutto toscano, Fiorentina e Pisa, poi riparte l'Europa League, Milan e Juventus ai nastri. Zverev si avvicina a Sinner, la vetta è alla portata, dopo gli US Open il tedesco a 1810 punti dall'azzurro, che resta numero uno almeno fino al 18 ottobre.
1: E poi succede?
0: Poi se non vince niente lo passa a Zverev. L'intervista al nostro Tarquini, che parla di Kimi Raikkonen, è unico, però la Formula 1 è cambiata. Il direttore Hyundai, l'Abruzzo era una fucina, oggi si soffre. E adesso c'è la pausa prima di Baku. Andiamo alla Serie C, Pescara, all'esame Gubbio, in dubbio Merola e Letizia. Il difensore e l'attaccante verranno valutati oggi, si rivede in gruppo Eletu. Pineto invece attende il Forlì, rientra Schäfer, il difensore Elizza per una maglia da titolare, pronto anche delle Monache. Serie D di Antonio, Teramo è forte ma c'è chi ha speso di più, il patron abbiamo mantenuto l'ossatura puntando sul tecnico Pomante. In Lanciano in piazza per il bagno di folla, Rossoneri domani in campo contro il Senigallia, hanno fatto presentazione un po' in ritardo. Giulianova confermata la fiducia a Pergolizzi, giallorossi ancora a 0 punti con il Termoli obbligatorio vincere. D'Ercole dice ora ci vogliono i fatti. Gori, l'Aquila
1: l'altro è di Frosinone, si chiama Veloci Frosinone, è un quinto anno, in genere si viene promosso al terzo al quarto, il quinto dall'A. Vabbè.
0: Gori, l'Aquila, che sprint, ma ora non ti rilassare, dice.
1: Giustamente.
0: Mazzocchetti, rivoluzione notaresco, il tecnico pensa al turno per il derby.
1: Certo, prima della partita.
0: Canta lui,
1: Mazzocchetti era la leggenda.
0: La Sant'Egidio si rinforza con la punta ad essi,
1: 60
0: tre squadre. È fatta per l'ex attaccante ex Cittadella, domani il derby con notaresco.
1: E gioca lui appena arrivato. Si trovano i giocatori ancora
0: pronti. Calcio dilettanti, il Chieti si coccola Cofini, 80 fame di gol, dice. E poi l'Ovidiana gongola, l'Avezzano stenta a decollare.
1: E la Provasto, che è allenato da Giuliese Piccioni, lo insistiamo, guarda tutti dall'alto per dire che sta prima in classifica. Si parla di giro d'Abruzzo.
0: No,
1: per dire che fa il pieno di soldi.
0: Sì, ma non
1: tutti là.
0: Ci credo,
1: e qua mi pare che abbiamo concluso.
0: Sì, ci sarebbe un messaggero Abruzzo, direttore, se lei vuole.
1: Va bene, allora, quali sono, ma io lo chiediamo a lei, quali sono nelle scuole, secondo il messaggero,
0: i problemi, i nodi.
1: I condizionatori e prof, i nodi della scuola. Domani in classe quasi 155.000 alunni in tutta la regione.
0: Si vede che la temperatura esce tantissimo, quindi necessari condizionatori.
1: Anche noi non abbiamo. La seconda non la voglio leggere.
0: Va niente, dai.
1: Vai. Scivola con la moto contro un'auto, morto un 36enne. L'incidente è venuto a Sfoltore in via Barco, strada chiusa al traffico per permettere i rilievi. Per il concorso alle grotte di Stiffe ci sono 7 nuove persone indagate.
0: Capito?
1: Sotto la grotta si nascondevano a fare in blu, ma l'hanno scoperto. Poi c'è questa abbazia, cicloturismo e artigianato. Attiva Abruzzo. Così sarà la settima edizione. Vabbè.
0: Troppi rifiuti abbandonati, basta, a Vasto chiudono la strada.
1: Sul mono ovviamente che fa? La chat critica
0: erotica
1: finisce
0: con un ricatto, dammi i soldi.
1: E Iavarone è andato,
0: sì.
1: Il collega poi ha scritto.
0: Riduce la moglie in fin di vita, prima fugge poi si consente.
1: Ma qua è così piccolo, si sta completamente al di fuori.
0: Porto, dragaggio in ritardo, sospiri, ristori in arrivo.
1: Ma il dragaggio in ritardo, ma l'hanno però deciso. E qua? Niente?
0: No.
1: Dice che stiamo a dicembre le stesse cose. Quali sono i ristori, Gabriele? Leggi tutto il pezzetto.
0: Il dragaggio del Porto Canale rischia un nuovo slittamento. L'obiettivo resta quello di partire entro settembre con la manutenzione dei canali.
1: Come vedete, è nazionale.
0: È nazionale.
1: Vai.
0: è uscita e movimentare circa 8.000 metri cubi di sedimenti. Ma dalla riunione di ieri tra ACA, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale, ARPA, una cosa di cervello proprio, è emersa la necessità di un ulteriore approfondimento sugli ormeggi.
1: Quindi non ha fatto niente, vabbè.
0: Un passaggio che, ammette la presidente ACA, comporterà inevitabilmente un piccolo slittamento dei tempi e l'impiego di ulteriori risorse. Se ne parla ormai a novembre, quindi. Il dossier è approdato anche in Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive.
1: Però i soldi erano ancora arrivati.
0: Sopparco. L'Aquila intervista, così Pri Italia interagisce con la città. Poi Serie C, Pescara a caccia del riscatto, bomber Parigi vuole sbloccarsi. E il ciclismo, il Giro d'Abruzzo con i grandi
1: nomi. L'Albani, noi. Vai. Allora, scuola, tornano in classe quasi 155.000 studenti, ecco tutte le criticità. Tutte? No.
0: Da domani riprendono le lezioni, dai nodi dell'edilizia scolastica agli impianti di condizionamento. Poi il tema dei precari, tanti lavori fatti grazie al PNRR.
1: Silvano, gli istituti dell'Abruzzo, conclusi i lavori con
0: Orsando nomi di Dio.
1: Immagini te, il Pescara. Scivola con la moto, travolto da un'auto, muore a 36 anni.
0: Movida, rumore in calo d'estate, ma il comune va verso la proroga dell'ordinanza Cenerentola.
1: C'è mezzanotte. Comunque non abbiamo parlato più di Movida, quindi forse qualche effetto l'avrà avuto. Porto, dragaggio in ritardo, sospiri, in arrivo i ristori, serve subito una soluzione. Su questo siamo d'accordo, ma anche a Giulianova non ti importa nessuno. Nessuno chiama da Dannunis per dire guarda che anche a Giulianova si è arenata perfino la Madonna, niente.
0: Via Milano.
1: Oggi mi faccio dare il numero di Dannunis e Dumas, sorpresa, all'albero.
0: Lo chiamiamo. Screening visivo per le forze dell'ordine, all'ASL visite gratuite a 600 operatori. L'Aquila, 7 nuovi indagati per il concorso alle grotte di Stiffe, 2 posti per accompagnatore turistico, sotto accusa i candidati, 6 donne e un uomo, avrebbero ricevuto informazioni riservate sulle prove della selezione. Dosi di cocaina nascoste nell'ombelico, pusher condannato a 2 anni e 8 mesi.
1: Nell'ombelico
0: ce l'ha. Ospedale, strade dissestate all'Aquila, eliminate rotaie e buche. Ma ce l'hai, ma ce l'hai. Ex Aura, il consigliere Paolo Romano, pensiamo a una prospettiva industriale.
1: Io credo che dobbiamo chiamare Dannunis.
0: Ma lo vuoi chiamare? Domani. Ma non ci sta al barico, io ma con calma. Per 6:30 chiamo, devo prendere la macchina per Pescara, quindi parte presto.
1: Ma quindi Morso è svegliato già?
0: Ma penso di sì. Sul Avezzano, moglie ridotta in fin di vita, arrestato il marito 52enne. Apre lo sportello antiviolenza, una rete di aiuto per le donne. Prima la chat erotica e poi il ricatto. Dammi 5.000 euro o pubblico le foto. Ah? Non lo so. Aree interne, sgravi alle imprese, vedete il di Pangrazio tutto sorridente e stop all'IRAP per 5 anni. Ad Avezzano.
1: Si può stare tranquilli ad Avezzano.
0: Chieti, scuola, primo suono della campanella per 2.700 alunni. Scarica rifiuti in campagna, incastrato dal GPS del furgone. Malore in bici, cade sull'asfalto, imprenditore 65enne, in coma.
1: La famiglia del Bosco di Torino.
0: Palmoli, la famiglia del Bosco, la lunga attesa è finita, oggi i bimbi.
1: Oggi, dico 4 pagine, 5 pagine.
0: Che può succedere a Palmoli?
1: Ma arriva tutte le televisioni, tutti.
0: Milo Infante,
1: tutte arrivano.
0: Aggressioni, allarme dei commercianti, troppi episodi, c'è chi si rifugia nei bar.
1: Addirittura.
0: Vasto, la strada chiusa al traffico perché invasa dai rifiuti abbandonati.
1: Addirittura, togliete i rifiuti.
0: Mezza maratona dei trabocchi, poi andasse. Già 1.600 gli iscritti per la sfida. Teramo, la sicurezza preoccupa, c'è chi propone il controllo di vicinato. L'associazione Teramo Vivi Città vuole gruppi di cittadini in strada per vigilare. Con peperoncino, com'è? Genitori hanno paura a far uscire i figli, il centro è diventato pericoloso.
1: A Teramo.
0: Picchia la compagna in vacanza, ristoratore marsicano ai domiciliari, prima un morso sulla guancia, poi un pugno, infine il 49enne ha pestato la donna in albergo.
1: Il ladro di confetti. Ciotti.
0: Terrorizza il borgo. Dov'è questo? A Valle San Giovanni, Villa Valle San Giovanni.
1: Residenti
0: in allerta e caccia all'uomo.
1: Devi leggere.
0: Direttore, so. Caccia all'uomo.
1: No, questo i confetti ruba.
0: L'hanno ribattezzato il ladro di confetti, l'uomo che da maggio addirittura tiene sotto scacco un intero borgo, cioè, Arsenio Lupin, quello di Valle San Giovanni, assieme alla vicina Travazzano.
1: Da mesi
0: non dormiamo più la notte per la paura di essere derubati, asseriscono in coro i residenti.
1: Vuoi spiegare perché lo chiamate
0: ancora
1: così?
0: Bianco colore, il suo solito passamontagna che usa sempre, spiega una nonna, aveva il foro più largo del solito, abbiamo scorto che aveva la pelle chiara o olivastra,
1: tutte queste cose di, eri tu?
0: No, 46 di scarpa, no, dice 43, quindi non sono io,
1: zambata,
0: mi sa fregare pure. Mi sa fregate pure di confitte, ha detto la signora, e allora, proprio in dialetto, portato qua. Mi sa fregate pure di confitte, una scatola di confetti a 8 euro. E quindi a quel punto è diventato famoso alle cronache per il, come il ladro di confetti.
1: Ma là, hai avuto voglia?
0: Vabbè, ma dico occhiello.
1: Ho deciso, dai.
0: Rientro a scuola per 1225 alunni.
1: Vabbè, la cosa è minore.
0: Pescara con Gubbio e caccia al riscatto. Giro d'Abruzzo, grandi nomi la partenza, l'Aquila all'esame dell'Atletico Ascoli, Giulianova, dopo tanto tempo riesce, per Golizzi i risultati arriveranno, dice. Volano Provasto, San Salvo e San Giovanni, volano.
1: Nazionale.
0: Vado. Trump, tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, Zelensky, noi pronti ma vogliono garanzie, i dubbi di Putin.
1: Te ne devi andare.
0: Cina-America, nuova guerra fredda, l'errore sui tempi e la sede di carburanti, poi legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme, le novità. Kranz, ritorno a scuola per i ragazzi feriti, ventilatori e sedie speciali.
1: A Milano.
0: Spari da una finestra vicino al Vaticano, passante ferita. Aumento di stipendio per i cardinali, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio. E andiamo alla fotonotizia, Roma in volo, punteggio pieno. Chi è?
1: Paga la benzina, cardinale.
0: Beh, certo che lo paga, come ne paga? Perché devo mandarlo? No.
1: Devo mandarlo.
0: Soppalco, affinati e il viaggio nella memoria cercando il padre. Resis all'Olimpico il 29 e il 30 luglio e caccia ai biglietti. Parte oggi la possibilità di iscriversi al sito che si chiama oasisnet.com, credo, e potete iscrivervi per poi comprare i biglietti, sono 350.000 mi sa. Reunion Maneskin al via con le nozze di Damiano David. Ma David, vabbè.
1: David. Nei trend, la Romilette, vai, punteggio pieno.
0: Ah, vabbè.
1: Ma non sapevo.
0: Io andrei a fare qualche stacco pubblicitario.
1: Sì, assolutamente.
0: Così mi fumo la sigaretta.
1: E poi attendiamo la sorellina. Ah.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
5: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Allora, buongiorno.
3: Quelli che ci ascoltano per radio e poi anche adesso nel dettaglio quelli che ci ascoltano attraverso Facebook.
2: Buongiorno ad Antonella Leoni, a Valentina Campeti, buona giornata, buongiorno a Freddy Federico, Gaetano Palini, buon lavoro e buongiorno, Lucia Umile, buondì, direttore, sì. Luigi Anni, buongiorno a tutti, Lorena Panicciara,
3: ecco,
2: buongiorno,
3: Lorena, ciao.
2: Rita Arnalli, buongiorno a tutti, Danicione, buongiorno a tutti, Max Rastelli, buongiorno, Io Re, buondì, buongiorno a Sandro Vagnoni, buongiorno a Paola Ciccone, Andrea Serafini, Bivio, ha detto non se ne parla più?
3: Bivio, entro settembre, noi aspettiamo,
2: ma 15
3: entro
2: giorni.
3: Settembre.
2: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti, Bruno Ruggeri, buongiorno, Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata, Anna Maria Ruggeri, buongiorno, Flavio Braga, buongiorno, buongiorno Giulianova dalla Basilicata.
3: E lui sta sempre girando, beato lui.
2: Buongiorno, buondì a Maria Ida Petrella. Allora, momento del nostro meteorologo.
3: Sì, sentiamolo.
2: Sentiamo Casalena cosa ci dice oggi. C'è un bel sole, ieri è piovuto.
3: Dashboard.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, che ci dici?
4: Il tempo è variabile, nuvole che si alternano a schiarite, più schiarite che nuvole. E la situazione tendrà a essere questa fino a domenica. Tra venerdì e domenica avremo più variabilità con nubi che in qualche modo saranno più consistenti, non escluso qualche bagnata di strada come ieri, soprattutto all'interno, però insomma potrebbe arrivare qualcosa anche qui sulla costa. Però di piogge vere non se ne vedono ancora per tutta la settimana. Fortunatamente non arriverà più il caldo, le temperature saranno nelle medie del periodo e si starà abbastanza bene, quindi tra il fresco che fa la mattina con le nottate lunghe e insomma l'aria frizzantina da nord che insiste durante la giornata, diciamo che le temperature si mantengono quiete.
2: Meno male. Va bene, lo sport va bene, l'Inter ha asfaltato l'Udinese.
4: Sì, l'Inter è una squadra che praticamente non è sempre concentrata sulla partita, nel senso anche ieri, nel momento in cui si è trovato sotto 2-0 ha alzato il volume della radio, perché Rinder fa così, alza il volume della radio e inizia ad attaccare in massa, poi c'è giocatori che sono ingestibili davanti, almeno in Italia, e la partita la ribalta. Domenica però, sabato però ci vorrà un'altra concentrazione a Roma con la Roma, perché la partita sarà difficile, quindi sarà una partita con le due squadre, due delle tre squadre che secondo me sono più forti del campionato, la Roma, il Como appunto e l'Inter. Più staccate sono le altre, vabbè, la Juventus ha i suoi problemi, il Milan pure, il Napoli c'ha Allegri che è l'anticalcio, si giocheranno questi il quarto posto, penso. Certo che la sconfitta di Juventus fa clamore, perché insomma è venuta una difesa veramente imbarazzante, insomma, vabbè.
2: Succede. Va bene.
4: Canti poi, io non so dove l'ha preso questo qui.
2: Ma passavo per strada. Va bene. buona giornata e buon lavoro, ci sentiamo domattina.
4: Sì,
2: ciao.
4: Grazie.
3: Grazie. No. Grazie, ciao.
2: Allora, gli auguri dobbiamo fare, che come sempre sono offerti da Marcaffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Ricordiamo che gli auguri li trovate i compleanni sulla pagina Facebook di Radio G, dove c'è appunto
2: su radiogiugranova.net, dove c'è Piccola Città.
3: Allora, oggi è 15 settembre, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria dell'Addolorata, quindi non un santo in particolare, che comunque ci sono questi santi, e sono Albino, non la notaio, facciamo ancora auguri, Nicomede e Geremia. C'è un Geremia, giorno il dentista, quale cognome?
2: No.
3: Senti niente, però uno che... Come fa di cognome Geremia il dentista di Giulianova?
2: Non so io.
3: Posso chiedere agli ascoltatori, lui non lo sa. Allora, la memoria della Vergine Addolorata ci chiama a rivivere il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la madre associata alla passione del figlio e vicino a lui, innalzato sulla croce. La sua maternità assume sul Calvario dimensioni universali. Questa memoria di origine devozionale fu introdotta nel calendario romano da Papa Pio VII nel 1814.
2: Oh, e facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Carla Massetti, a Davide Raschiatore, a Enrico Falà, a Giulio Montese, a Federico Di Luigi, a Patrizia Torri, a Pina Di Berardino, a Elvira Danesi, Maria Di Bonaventura, Stefania Santuomo, Andrea Temperini, Francesco Cameli, Lino Antonini, Doriano Di Benedetto.
3: Chi ci ascolta è da Prato Selva, da... è un amico di Cappolla. Ma Cappolla, che hai fatto? Sei finito, sei scomparso?
2: Tanti auguri a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 085 800.
3: Come fare con i nomi, Geremia?
2: 33 66, non lo so, chiamano, devo un numero, Geremia, trovo Geremia.
3: No, c'è, cioè, il numero di chi lo sa.
2: Allora chiama.
3: Ma speravo che i radioascoltatori lo conoscessero e ci avvisassero.
2: Evidentemente non sono l'unico che non conosce il dottor Geremia, ma come fa? Può succedere?
3: Tu, c'è la casa vicino a te.
2: Tu perché c'hai una memoria storica?
3: C'è la casa vicino a te, sulla zona tua.
2: Ah.
3: Quella villetta che quella celeste.
2: Vabbè, ma non diamo sempre cose di. Angelini. Angelini.
3: Hanno risposto?
2: Sì, Rita. Bravo. Ranalli dice che si chiama. Rita Ranalli.
3: Rita, è vero, Angelini, vedi come siamo in difficoltà.
2: Noi la privacy qua punza proprio dove è stata a casa. Allora. proprio paese. Allora, diretta come fa? Dimmi, vai dall'almanacco, facciamo qualche stacco.
3: Qualche stacco? No, facciamo il giornalone a sorpresa. Voglio leggere, voglio bombardare con i tre. La Repubblica. La roulette russa dei poli.
2: Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato
3: sabato. Giorgia, vai, finito. Conte ancora sfida. Bene, vai,
2: oddio.
3: Ma sei secondo rispetto al PD, perché devi decidere tu?
2: Nel frattempo sul Corriere, nuovo balzo di greggio e gas,
3: Trump. Perché c'è un presidente americano conservatore che ripeto, come tutti i presidenti conservatori, le evita, non le fa. Ha successo l'uragano.
2: Una scanonia allucinante quando... Cospirazione contro l'intelligenza artificiale, dice Trump. Pechino comunque dice noi non ci fermiamo. Poi abbiamo
3: su tutte e tre, dove fa del malissimo. Andiamo come legge la verità. Ruggero resta dentro perché è italiano, lo sapevi tu, te lo dice la verità. Perché invece in contempo un egiziano clandestino viene espulso, ma vince il ricorso in Cassazione e vuole tornare qua. Ovviamente poi si parla di Ranucci, che l'hanno gettonato per tutta l'estate.
2: Spunta la Croce Rossa.
3: Sì.
2: Vabbè, dai, verità. Giornale.
3: Sì, è giornale. Il generale fetecchia ai raggi X i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannaccio e del suo partito. È un'inchiesta che porta avanti sul giornale Lino Abbate, da non perdere.
2: Lirio.
3: Poi, sei di sinistra ambientalista, a Bologna ti regalano la casa. L'ultima follia del comune, appartenente a canone supercalmierato, per chi si professa progressista ed ecologista. Ma sicuro che basta qua? Dicesero progressista con la casa. Poi bugie, minacce, codice rosso, le tre donne del caso report, quindi Ranucci, lasciamo stare di qua. Poi Libero, ce l'abbiamo visto Libero.
2: Eccolo qua.
3: Grillo vara il vaffaconte. Beppe pronto a lanciare il nuovo partito. Obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppe, quindi ha a cuore i problemi degli italiani. No, si deve vendicare dell'odiato Giuseppe. I sondaggisti, già del 3%, guarda, altri partiti andatevene, che qua basta fare un partito, uscire e subito salite nei ICO. Vabbè. Ma finite, tutto. Giorgio, vai. Io la Presidente della Repubblica, me la preferisco alla Russa, ma te lo dico, dovendo scegliere, sì. Allora, dove sta? Uno sportivo? La Fuitina.
2: Gasp, Chivu da scudetto, la Fuitina. La Roma stende il Torino 0-2, l'Inter ribalta l'Udinese 5-3. Coppia in fuga dopo 4 giornate.
3: 17 gol, male.
2: Sabato c'è lo scontro diretto.
3: Per fare la partita con Giulianova, una sola male, segni, sì.
2: Prendi
3: la palla, però.
2: Segni, non credo che sia in grado di partire dalla porta nostra.
3: È tutto chiaro.
2: Allora, quindi adesso faccio qualche stacco e dopo torniamo con l'ospite e il giornalone e l'almanacco del giorno.
7: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, assai io matcha! Ma perché scegliere? Provali entrambi! Li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Buongiorno, proprio adesso ci siamo, l'assessore Albani, l'assessore della protezione, no, va, al sociale e alla scuola, cioè alla pubblica istruzione. Buona giornata, assessore.
8: Buongiorno a tutti.
3: Posso chiamare l'assessore? Bisogna forse chiamare l'assessora?
8: No, oh no, assessore va bene.
3: Grazie, anche perché prego. Ogni tanto dicevano va bene. L'assessore ha fatto e di là una coltellata. Questo è così?
8: Ecco, diciamo che non è un buon
3: ritorno un giro per le scuole di competenza del comune, che sono dalle materne alle elementari alle medie. Che situazione abbiamo? Ma non dire che va tutto bene.
8: Dunque, intanto. Ho trovato i ragazzi contenti di essere rientrati a scuola, le dirigenti cariche per questo nuovo anno scolastico.
3: I ragazzi contenti che col giorno alla scuola.
8: Sì, sì, molti erano contenti. Poi magari molti. Non so.
3: Che tra l'altro anche sì. La reggenza dei DTP a
8: sì, quest'anno la preside Sabatino anche la reggenza, perché il preside Valentini è andato in pensione e sarà una sfida sicuramente importante per Cristina, perché insomma non è semplice coordinare due istituti, peraltro uno
3: scuole,
8: un comprensivo e un istituto che ha tre scuole.
3: Allora, come stanno gli amicis?
8: Ad Amicis tutto bene, quest'estate abbiamo terminato dei lavori per il certificato di prevenzione incendi e non ci sono altre criticità, diciamo che dal punto di vista strutturale è una scuola che ha completato tutti i lavori necessari, gli interventi necessari. Sono stata chiaramente anche alla scuola di Bio e Bellocchio, che speriamo diciamo di chiudere in fretta, perché nel momento in cui aprirà il polo scolastico, sia il plesso Bellocchio che il plesso Vagliacetti, che attualmente si trova, cioè l'altro plesso Vagliacetti che attualmente si trova di fronte al centro commerciale, verrà trasferito nel nuovo polo scolastico e chiaramente la scuola dell'Annunziata verrà diciamo restituita al comprensivo 2 come era
3: e
8: prima.
3: E che ci fa il Bio Bellocchio?
8: E questo ancora non lo abbiamo stabilito.
3: Idea?
8: Dovremmo, no, non ne abbiamo ancora parlato, però adesso quando avremo diciamo la garanzia che il polo scolastico aprirà a settembre 2027, vediamo un attimo cosa...
3: Aprirà un anno?
8: Sì, necessariamente, adesso con nel nuovo bilancio metteremo i fondi per l'acquisto di tutti gli arredi, così come peraltro accadrà.
3: Quindi vanno a scuola nel 2028, 27
9: l'anno
8: 27 e 28, anno scolastico.
3: Non esatto, ci manca anche per il primo, tra l'altro, il primo lotto.
8: Sì, primo lotto, però la scuola, diciamo l'edificio della scuola Pagliaccetti è quasi terminato. Ripeto, in bilancio, cioè il primo edificio, adesso stanno costruendo la palazzina dei servizi.
3: il tuo convento, palestra?
8: Palestra e gli uffici.
3: Poi che cosa ci verrà lì? Gli amici si va in blocco?
8: Beh, questo riguarda, cioè, per adesso non è. Non sono ancora stati stanziati i soldi per la seconda parte.
3: Cioè, poi dovete aggiungere altri soldi qua?
8: Sì, sì.
3: Non bastano?
8: No, no, adesso non bastano, perché la Amicis fa parte del secondo lotto. E quindi
3: i soldi servono per il secondo lotto?
8: Sì, dobbiamo trovare i fondi, chiaramente.
3: I soldi per, gli arredi del primo
8: per lotto? Gli arredi, nel prossimo bilancio comunale metteremo appunto i fondi per l'acquisto.
3: Quindi non bastano meno per completare il primo lotto, inteso come...
8: No, perché comunque con il PNRR potevamo finanziare soltanto la struttura, mentre per gli arredi chiaramente dobbiamo utilizzare i fondi comunali.
3: E la regione niente?
8: E chiaramente andremo a bussare anche in regione, chiederemo qualche fondo.
3: Non ci dà niente regione?
8: No, non è vero, non ci dà niente.
3: Chi è il tuo collega della regione?
8: È l'assessore Sant'Angelo, che ha praticamente le mie stesse, anzi, io ho le sue stesse deleghe, quindi pubblica istruzione, sociale. Ma io lo incontro spesso, ci vediamo. Stiamo portando avanti diverse cose. Dicevo, la stessa cosa accadrà.
3: Della parente, tipo Sant'Angelo, ma sei stata a Pescara?
8: Questo weekend? Sì, sì, assolutamente sì. A Montesilvano, per essere.
3: Vabbè, ci sono le foto, 100 foto, stavolta non ci stai vicino a Tajani.
8: No, perché... non l'ho fatta la foto con Tajani questa volta.
3: Ma va meglio, secondo me.
8: Non c'è stata occasione, poi probabilmente ho più foto con Tajani che con i miei nipoti che sul telefono, quindi insomma.
3: Ha detto qualcosa che poteva evitarsi, ha attaccato la sinistra dicendo che sono dei ciucci, e oggi con il PD ha detto lui intanto chiude le finestre per evitare i droni. Ma perché si mette in quelle condizioni?
8: Diciamo che probabilmente
3: sempre lui, non ci sta nessun altro importante di Forza Italia.
8: No, come no, è venuta la ministra Bernini, è venuto il sottosegretario alla giustizia
3: importante Sisto.
8: Vabbè, sono sempre ministri e sottosegretari. C'era Gaspari, c'era la Craxi, c'era c'era Occhiuto,
3: quel giovane famoso che disse tutte le mani parole alla Lega, a Salvini,
2: di Milano, mi ricordo.
8: Non mi ricordo il nome, e c'era chiaramente Simone Leoni, che è il presidente del gruppo Giovani. C'erano 1200 ragazzi e credo che il movimento giovanile più numeroso sia proprio quello di Forza Italia, e c'era davvero tanto entusiasmo, ragazzi che sono arrivati da tutte le regioni, anche dalla Sicilia e dalla Sardegna. Per loro è una grande festa e per noi è un'occasione, insomma, per incontrare e chiaramente parlare con ministri e sottosegretari. A spese nostre abbiamo mangiato.
3: Ah sì, non c'è nessun pranzo.
8: Per i giovani sì, c'era una arrosticinata per tutti quanti. E noi invece giustamente.
3: Con mezzi propri c'erano andati anche, sì. Proprio gustavo, no?
8: Mezzi propri, sì, sì.
3: Avrei fatto. Io infatti ho fatto una domanda, però è importante, perché adesso voglio chiedere agli altri. Voglio fare una trasmissione con i giovani della presidenza, sì, del partito. Noi certo. Ce l'abbiamo.
8: Sì, sì.
3: Giulianova.
8: Sì, sì, certo.
3: Voglio sentire gli altri, che è interessante.
8: Mi fa piacere se.
3: Di che età pensi che qua possa venire?
8: Allora, il nostro tesserato più giovane, tesserato nel senso tra i giovani, che ha 20 anni.
3: Beh.
8: E che si è candidato praticamente appena poco dopo aver compiuto 18 anni.
3: Noi vediamo tutti gli altri partiti mandarci i ventenni, vediamo che succede. Come detto, andiamo a noi.
8: Sì, dicevo, stessa cosa riguarda l'asilo nido.
3: Wow.
8: Il nuovo asilo nido di Via Bonpadre. Anche qui in bilancio stanzieremo i fondi per l'acquisto degli arredi. Adesso invece quest'anno abbiamo previsto i fondi per la sistemazione dell'area esterna, quindi recinzione e giardino. Quindi
3: pure qua pagate voi?
8: Sì, recinzione e giardino.
3: In modo che sono rimasti solo da regioni quelle cose che stiamo parlando.
8: Allora, in realtà, ripeto, i fondi del PNRR sono solo per la struttura, un po' come è accaduto anche
3: per il PNRR nazionale,
2: europeo.
8: Sì. Come è accaduto poi anche per
3: la regione, che ha dato per le scuole, ecco, chiudiamo.
8: Beh, ci ha dato una grossa mano per fare due nuovi indirizzi al liceo scientifico, che da quest'anno ha lo sportivo e l'artistico.
3: È roba vostra.
8: Però è un passaggio che si fa, è un passaggio che si fa in regione.
9: No, le scuole di mia competenza.
8: Le scuole di mia competenza. No, in questo momento non mi ricordo, ma no.
9: Ti ricorderesti?
8: Mi ricorderei. Però non è quello il problema, insomma.
9: Albania attacca la regione.
8: No.
9: Albania attacca la regione, zero risorse.
8: Non è vero, non è assolutamente così. No, direttore.
9: La domanda è: che ti ha dato la regione? Hai detto niente, quindi dovresti essere polemica.
8: No, non sono polemica perché comunque stiamo lavorando.

0: Non ce la facciamo. Ci sono. Ai ragazzi disabili, non dimentichiamo che la regione supporta i centri diurni sempre per i ragazzi disabili e tanti altri servizi.
1: Tutti i centri diurni fa.
0: No, no, perché per gli anziani per esempio sono fondi comunali.
1: Ma è tocco, ma ormai.
0: No.
1: ci va anche dal punto di vista delle battute.
0: No.
1: Albania attacca la regione, zero risorse per la città.
0: No, no,
2: assolutamente.
1: Hanno bisogno degli skateboard, lo sai, sì, quando
2: è 1.200.000.
1: 1.200.000.
0: Non è così, hanno dato anche dei fondi alla nostra protezione civile per l'acquisto dei mezzi, quindi.
1: Questa è un'altra cosa. Allora, la Bindi ti chiedeva.
0: Allora,
1: la Bindi ha detto il sindaco che è uguale che quando ci andava lui.
0: Allora, questo è vero.
2: Noi,
0: questo è vero, però quest'anno abbiamo riqualificato la palestra e abbiamo realizzato, cioè riqualificato anche la piattaforma esterna che a breve la preside inaugurerà e avrete sicuramente modo di vederla,
1: allora,
0: di visitare.
1: Si vede che è cambiata?
0: Sì, sì, assolutamente sì. Mancano adesso la rete da pallavolo e i canestri, i canestri da basket e per il basket.
1: Ma anche la pallavolo e il basket che si vede è ancora
0: più. No, no, no, la piattaforma ci sono.
1: Sempre,
0: no, quindi. Ci sono sono state fatte le strisce per il basket
1: e
0: per la pallavolo.
1: Forcelletti e poi quello che avete accomodato vicino a Seconde che
2: Dosso sì.
1: Dosso sì e Dosso Forcelletti.
2: Vabbè, li fai che passi quando vai a Bindi, per forza.
1: Su lungomare abbiamo.
2: Abbiamo il dosso del sindaco, quello lì davanti al parco, e poi l'altro dosso di quell'altro che non si può nominare, l'innominato davanti al Venere.
1: Abbiamo dei dossi personalizzati.
0: Non sono di mia competenza. I dossi non sono di mia competenza. Stavo dicendo, la Bindi, sì, avrete modo di verificare, di vedere, di visitare sia la palestra riqualificata che la piattaforma, ma anche il resto delle attrezzature che la scuola ha, diciamo, per incentivare lo sport, cioè il percorso vita esterno e anche chiaramente il campo massi che viene utilizzato quotidianamente dai ragazzi sia della Bindi.
1: Ci sono anche pezzi al campo massi. La pista ci sono anche dei pezzi.
0: E sia per la scuola della primaria Don Milani.
1: Che fate la Don Milani?
0: No, sto dicendo, il campo massi è utilizzato ogni giorno sia dai ragazzi della primaria sia dai ragazzi della secondaria.
1: Il famoso cancello quello.
0: È aperto.
1: Aperto.
0: Sì, sì.
1: Non era limitato al Covid. Al periodo del Covid.
0: Ma considerando che è un cancello utile e comodo per le famiglie, è rimasto aperto.
1: Mm-hmm. E il traffico che veniva pure contestato, va bene.
0: Allora, la riapertura della strada, cioè la strada alla fine l'abbiamo lasciata aperta, chiaramente c'è un intervento dei vigili diciamo nel momento in cui si crea molto traffico chiudono la strada in direzione di fronte all'ingresso della Don Milani in direzione nord e c'è cioè, quindi la svolta obbligatoria verso la strada che è stata riaperta da poco che poi va sulla statale.
1: Ma sia l'andata che ritorno, uscita e entrata?
0: No, capita di più all'entrata perché all'uscita ci sono uscite scaglionate hanno orari diversi alla Don Milani ci sono
1: uscite prima se rimangono là sono uscite scaglionate
0: scaglionate che la mattina i ragazzi escono
1: prima rimettete le transenne
0: la transenna è di fronte soltanto alla Don Milani ma per un quarto d'ora la zona nord ma per un quarto d'ora è macchine che vengono da sud a girare verso la statale, ma questa cosa è soltanto un quarto d'ora per gestire il flusso degli studenti che escono dalla scuola e anche quelli che devono prendere lo scuolabus.
1: Belle bilanziani. E quelli che vengono da nord?
0: Quelli che vengono da nord vengono aspettano in attesa che gli scuolabus caricano i bimbi.
1: Pensavo che per non passarci.
0: No. Ma questa cosa dura 10 minuti scarsi, quindi un po' di pazienza, d'altronde stiamo diciamo preservando i nostri studenti, che penso che sia un po' la priorità.
2: Ce ne abbiamo pochi, tra l'altro.
0: No, ne abbiamo nei nostri comprensivi.
1: Come siamo con gli studenti?
0: Allora, nei nostri comprensivi ne abbiamo circa 2.000. tra comprensivo 1 e 2, e devo dire che le nostre scuole sono state scelte anche da studenti dei comuni limitrofi. Abbiamo molti iscritti sia da Mociano che da Roseto, per, diciamo, della frazione di Cologna. Di Cologna, sì. E ogni anno aumenta il numero di iscritti da parte di studenti dei comuni limitrofi.
1: Come mai?
0: Non lo so, non conosco le scuole di Mociano, però sicuramente le nostre scuole hanno tanti indirizzi, quindi hanno il musicale, entrambe.
1: La sala banda è conservata?
0: Certo, assolutamente sì, la sala banda è ben conservata, oltre la dirigente scolastica, come sapete, l'ha messa a disposizione anche della città, quindi oltre alle lezioni di musica che i ragazzi fanno, ai concerti che fanno di solito a Natale o fine anno, nel pomeriggio della sera viene anche utilizzata dalle varie associazioni che si occupano di musica.
1: Poi c'è l'orchestra da Pagliaccetti.
0: C'è l'orchestra della Pagliaccetti, anche loro, diciamo, che hanno uno spazio un po' ridotto, che sarebbe quello dell'atrio della scuola all'Annunziata, ma anche qui, diciamo, che col polo scolastico,
1: sì, quello di fronte al centro commerciale di Porto.
0: Esatto, con il polo scolastico risolveremo anche questo problema di spazio.
1: Poi che c'è? Vedete già?
0: No, ci sono tante altre scuole. C'è Colleranesco, dove abbiamo istituito la mensa 3 anni fa, e anche lì quest'anno gli iscritti, anche lì quest'anno sono aumentati gli iscritti, ci sono due sezioni
1: di prima? Dov'è che sono aumentate? Come numero
0: le iscrizioni al primo anno sono aumentate alla primaria, alla primaria. E i ragazzi possono usufruire della mensa nel primo e nel secondo anno.
1: Noi siamo intenzionati di mandarla là.
0: Ah sì?
2: Il nipotino.
1: Tutto là di donne, poi ci
0: sì, diciamo che sì, è comodo soprattutto per il quartiere, perché in effetti molti raggiungono la scuola a piedi, anche se anche lì c'è il servizio scuola bus, però la maggior parte raggiunge la scuola.
1: Servizio scuola bus, aumentato il costo?
0: Servizio scuola bus no, quest'anno no, è aumentato
1: il
0: costo per il comune 2 anni fa di circa 100.000 euro, invece le tariffe per le famiglie sono rimaste invariate.
1: E poi lo scuola bus.
0: Sì, la mensa, stesso discorso, anche qui il costo è aumentato per il comune, ma anche qui le tariffe sono rimaste invariate, e ci tengo a precisare che per i ragazzi che hanno una disabilità grave entrambi i servizi sono gratuiti. Il servizio che è cresciuto in maniera esponenziale è quello del pre e post scuola. Quest'anno abbiamo addirittura 50 iscritti alla scuola.
1: Ma tutte e due o solo un po'?
0: No, per la maggior parte sono iscritti sia al pre che al post. Sì.
1: E li porterò un po' prima perché devono lavorare.
0: Esatto.
1: Non stanno in tutte le scuole, però.
0: No, l'abbiamo. Perché l'attivazione.
1: Ma discriminazione.
0: No, non è discriminazione. Nell'avviso erano previste tutte le scuole, ma era necessario raggiungere un minimo di 8 iscritti per attivare il servizio, altrimenti non potevamo attivarlo. E c'è stata una grande risposta da parte della scuola Don Milani, sia per l'infanzia che per la primaria. È un servizio che va incontro alle famiglie, in particolare per quei genitori che magari non lavorano a Giulianova e quindi la mattina
1: vanno fuori il deposito
0: e quindi portano i figli a scuola. Ci sono delle assistenti che stanno con loro, e di solito li impegnano in attività tipo il disegno.

0: uscire da scuola se non c'è un genitore o semplicemente un'altra persona delegata per riportarli a casa.
1: Diciamo complessivamente è positiva la situazione, non ci sono
0: sì problemi, sì è chiaro che come ha detto il sindaco ci sono delle situazioni in particolare alla scuola Bindi da attenzionare e da risolvere, come le finestre ma anche i bagni. Non possiamo dire
1: quando li fate questi lavori, finestre?
0: Allora anche qui questi lavori di solito sono finanziati con l'avanzo di amministrazione e dicevamo ieri appunto con il sindaco che dobbiamo prevederli con il prossimo avanzo, sicuramente.
1: Quindi l'avanzo di un altro anno, perché un po'
0: fermo restando che possiamo.
2: Quest'anno era 4,2.
0: Fermo restando che possiamo anche, che faremo come ogni anno, la richiesta per la riqualificazione energetica, quindi sono dei fondi del Ministero che vengono erogati proprio per le scuole, per riqualificarle. Con la riqualificazione energetica possiamo sostituire le finestre.
1: Per quanto riguarda l'oro, la scuola con avanzi di bilancio oppure
0: con i fondi della riqualificazione energetica.
1: Le regioni niente, ma l'articolo è
0: stato. No.
1: Anche qua non c'è la regione.
0: La regione no, perché sono finanziamenti che arrivano dal ministero. No, direttore, lei ha esperienza, lo sa come funziona in questo caso.
1: Il lavoro non mi ha detto niente di cose che viene dalla regione.
0: Per le scuole no, stavo pensando.
1: Ma io voglio arrivare al fatto che il sindaco ha detto che ci vuole un rappresentante regionale, ne avete parlato?
0: Sì, ne abbiamo parlato, giustamente io sono d'accordo con il sindaco, anche perché Giuliano, insomma, sono tanti anni che non ha un rappresentante in regione.
1: Tu sei l'ideale, che cosa fa il sindaco? Però la regione te fa la commedia.
2: Che
1: il fotografia? Ti chiama la rossa.
0: Qualsiasi previsione è assolutamente prematura da ogni punto di vista, sia per, come ha detto giustamente il sindaco.
1: Ti tocca la regione. Abbiamo deciso. Ma se fossi il sindaco,
0: allora ripeto, qualsiasi previsione in questo senso o decisione è assolutamente prematura, sia per quella del sindaco, dell'assessore o del semplice consigliere comunale.
1: Godi una buona letteratura, tranquilla, lavora, sta sempre sopra, sezioni civili, insomma, non crea problemi alla giunta, credo, quindi alla maggioranza, però ogni tanto dice che sei divisiva. Che ti
0: chi lo dice che sono divisiva?
2: Vabbè,
0: adesso farò un sondaggio, cercherò di capire chi dice che sono divisiva. Vabbè, ma allora il direttore, non è che sono divisiva, è che io esprimo il mio pensiero, cioè mi sembra. Però.
1: Prendi già Fratelli d'Italia.
0: Ce n'ha tre. Però insomma, almeno il gruppo politico esterno chiaramente al Consiglio Comunale sta crescendo, è entrato da poco anche l'ex assessore Gian Piero Di Candido.
1: Viene trascurato da questa amministrazione, perché sono dei suoi progetti ancora validi, come la ristrutturazione del lungomare sud, per esempio.
2: Tutto.
0: Sì. E il belvedere del santuario.
2: La prima intervista che abbiamo fatto a questa amministrazione a Di Candido sul belvedere del santuario non è stato toccato.
1: Perché hai toccato questo argomento?
0: No, perché Di Candido se n'era occupato.
1: Perché lo insisti?
0: Sì, ma insomma l'assessore, il vice sindaco Francioni, anche lui se ne sta occupando.
1: Quindi noi possiamo invitare anche Di Candido in trasmissione. Sì, che voglio.
0: Io non nessuno vieta.
1: No, che hai il permesso,
0: ma no, ma ci mancherebbe. Cioè, però mi piacerebbe comunque, direttore, a parte Di Candido, mi piacerebbe davvero se lei invitasse i giovani, perché i giovani, diciamo, impegnati in politica non sono moltissimi, invece noi ne abbiamo al momento a Giulianova abbiamo un bel gruppetto, chiaramente chi è più attivo e chi meno, e mi farebbe piacere se la città insomma li conoscesse attraverso la sua radio.
1: Ma ti dico, in effetti l'Albania è l'ideale per la regione. Tu hai voto?
2: Sì, come no?
1: Ce le liberiamo, se può fare qualcosa. Va bene. Allora, grazie all'assessore Albani.
0: Grazie a voi. Grazie
1: anche
0: a voi.
1: Ci permette di chiamare l'assessore, perché dell'altro è curtellato.
0: L'assessore va benissimo.
1: Grazie, buona giornata, buon lavoro e complimenti.
0: Grazie, allora, grazie, buona giornata.
1: Però prenota il centro che domanda tocca un altro letto. Grazie.
2: Allora, passiamo alla macro del giorno a cura di Vincenzo Sioni, che si è fatta una certa pure. Allora, buongiorno.

0: oggi è martedì 15 settembre.
1: Sì.
0: Allora, c'è la fase da Platone.
1: Platone.
0: Questa scoperta.
1: Nel Fedro, sì.
0: Questa scoperta creerà dimenticanza nell'animo dei dicenti, perché fidandosi della scrittura cesseranno di esercitare la memoria. Hai trovato un rimedio per ricordare, non per la memoria. Nel Fedro Platone racconta il mito di Teut che presenta al re Tamus l'invenzione della scrittura. Il re critica l'invenzione sostenendo che quando si arriva la nuova tecnologia è sempre il vecchio che non vuole mantenere le sue posizioni.
1: Vabbè, normale. Perché lo critica?
0: Critica i segni scritti. No, critica l'invenzione sostenendo che i segni scritti indeboliscono la memoria viva e producono solo l'apparenza del di sapienza. La scrittura conserva ma non insegna, offre ricordo, non conoscenza.
1: Che accade?
0: È un ammonimento antico sul rischio di confondere l'accumulo di informazioni con la comprensione reale.
1: Ma il problema qual è? Poi è adoperata la scrittura, spero di sì.
0: Sì, ma è un richiamo, Vincenzo, all'attuale dibattito sull'intelligenza artificiale, che è un accumulo di informazioni per il momento e non crea ancora ulteriori cose. In realtà sta anche
1: facendo. Ogni volta che chiediamo una cosa,
0: ci risponde.
1: Ma come fa? Cioè, chi ha messo dentro tutte queste informazioni?
0: Noi,
1: io. No, ho chiamato, parlami dell'arbitro veloce, metto tutto quando è nato.
0: Tutte le notizie che sono online e che ha acquisito le usa
1: tutto, cioè, però io non me la do, la dopo solo per quelli che mi faccio fare gli articoli, cioè, non glielo di poterli fare.
0: E quello ancora anche tutti. Giornata internazionale della democrazia, ricorrenza ONU istituita nel 2007 per promuovere istituzioni trasparenti, partecipazione civica e tutela dei diritti. Ricorda che la democrazia non è un sistema acquisito, ma un processo continuo che richiede vigilanza, libertà di espressione, responsabilità pubblica. E anche la giornata internazionale del punto. Ricorrenza dedicata alla creatività e all'espressione artistica, ispirato al libro The Dot di Peter I. H. Reynolds.
1: Leggerlo qua.
0: Che? The Dot e il punto, proprio il punto, perché lo leggi?
1: Per vedere che dice.
0: Celebra il gesto minimo che dà inizio a un percorso creativo e invita scuole e comunità a valorizzare talento, immaginazione e capacità di sperimentare.
1: E anche questo leggo io perché purtroppo riguardo la sanità. È la giornata mondiale della consapevolezza dell'infoma, ricorrente internazionale del 2024, promossa da associazioni mediche, mira a diffondere conoscenze sugli infomi, che sono tumori del sistema linfatico, a favorire diagnosi precoce, ricerca clinica e sostegno alle persone in trattamento. Ricorda l'importanza dei sintomi iniziali e della prevenzione specialistica. Sintomi iniziali dell'infoma.
0: No, non devi chiedere, queste sono cose che non si chiedono assolutamente all'intelligenza artificiale. Andate dal medico e vi fate fare la diagnosi.
1: No, ma
0: non si fa, no, assolutamente. Non esistono. Perché generica uguale a quello con raffreddore, magari.
1: Chi è quello, Flavio Braga? Chi è Margherita Petrella?
0: Siamo salutati. Franco Balestieri, c'è che dice buongiorno all'assessora Albano.
1: È andata via l'assessora.
0: L'aveva già scritto prima.
1: E Rita Lanale è intervenuta ancora.
0: Angelini per il fatto del dottore. Forse non si va. Per la medicina non ci si va sull'intelligenza artificiale.
1: Io perché non ho il telefonino, non mi devo una distanza.
0: Per la medicina no. Dovete andare dal medico.
1: Sì, ma io. Il problema è i sindaci che sono comuni volte.
0: Ma comuni anche magari al raffreddore. Appunto, non chiedere l'intelligenza.
1: No, se non capisce quali sono i sindomi, non va.
0: Vai tranquillo, tu appena c'è un sindomo.
1: Ci stanno i medici?
0: No, oggi lo sciopero.
1: Oggi e domani sciopero dei medici generici.
0: Perché per aprire le case comunità sposteranno i medici generici. Perché tutti, se ci andate, minimo alle 8 trovate un quindi poi quelli altre 6 ore che vanno nelle case di comunità, quindi quelle 6 ore saranno coperte e diventeranno 18 le persone che aspetteranno davanti al medico, quindi proprio una pensata di quel geniale. L'almanacco nel dettaglio, la temperatura a 22,2 gradi, umidità 69%, il clima, temperato piacevole, il vento a 6 orari, la massima sarà di 26 gradi.
1: E l'indice, sole nel frattempo.
0: L'indice di qualità dell'aria è 38 e la qualità è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.43, tramonta alle 19.16, culmine alle 12.59, la durata del giorno è 12 ore 33 minuti. La luna è sorta alle 11.29, tramonta alle 20.55, lunare crescente è visibile al 29%. 15 settembre 1921, 105 anni fa, nasceva Sergio Bruni, cantante.
1: La luna rossa, ma parla, te questo sul terreno. Io voglio stare a
0: 15 settembre.
1: Cambiamo, il mare.
2: Va bene. 15 settembre 1926, 100 anni fa, Anacleto Verrecchia, non credo, no, filosofo germanista questo, studioso del pensiero di Schopenhauer, non è sicuramente.
1: Non credo che lui sa nulla di tutto ciò.
2: 15 settembre 1926, 70 anni fa, Oliver Stone, regista e sceneggiatore, tre volte premio Oscar.
1: Se mi devi qualcosa di Schopenhauer.
2: I fatti nella storia. 15 settembre 1616, 410 anni fa, prendono avvio le lezioni delle scuole pie di Frascati, la prima scuola pubblica, gratuita e non aristocratica, fuori Roma. L'istituto è fondato da padre Giuseppe Calasanzio su richiesta di Papa Paolo V, che aveva riconosciuto l'efficacia del lavoro svolto nella parrocchia di Santa Dorotea a Trastevere, trasformata in scuola per i poveri con 1200 alunni. L'apertura di Frascati segna l'inizio del stabile dell'istruzione popolare organizzata, modello destinato a diffondersi in tutta Europa.
1: Andando quella a dare i soldi ai tuoi cardinali.
2: Ai preti.
1: I preti, no.
2: Preti il 10, cardinali l'8%. 15 settembre 1821, 205 anni fa, a Città del Guatemala viene proclamata l'indipendenza per Costa Rica, Guatemala, Honduras ed El Salvador, territori dell'ex Capitania Generale de Guatemala. La riunione stabilisce che le elezioni dei deputati nelle varie province per formare assemblee incaricate di definire indipendenza generale, governo e costituzione. L'atto segna l'avvio del processo politico che porterà alla nascita degli stati centroamericani moderni. 15 settembre 1971, 12 attivisti salpano da Vancouver a bordo della Phillips Cormac, diretti verso l'Alaska per fermare i test nucleari statunitensi nell'isola di Amchicta. Da quella missione prende forma Greenpeace, organizzazione ambientalista internazionale che nasce come protesta diretta contro il rischio atomico e si afferma poi nella difesa degli oceani, della biodiversità e dell'ambiente globale.
1: Quelle che fa scappare
2: le balene. 15 settembre 1986, 40 anni fa, la Corte d'Appello di Napoli assolve con formula piena il giornalista televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione alla Camorra. Un anno prima, nel primo grado, era stato condannato a 10 anni sulla base di dichiarazioni rivelatesi infondate. L'assoluzione ribalta completamente il verdetto e segna uno dei casi giudiziari più discussi della storia italiana contemporanea, riportando Tortora alla piena innocenza. Quello da chiedere invece ai dirigenti artificiali in questo caso sarebbe dire: ma poi hanno fatto carriera il pubblico ministero e il giudice che condannarono con Tortora in primo grado, oppure sono stati presi a calci e portati in vita?
1: Lui si ammalò di tumore e poi morì.
2: Frasi famose: il cinema è un'arma e come tutte le armi può essere usata bene o male.
1: L'ha detto
2: Oliver Stone per definire il potere del racconto audiovisivo. Un film non è mai neutrale perché può influenzare opinioni, emozioni e memoria collettiva. L'arma non è violenza ma impatto. Il cinema può illuminare verità scomode, denunciare abusi, dare voce a chi non l'ha mai avuto, oppure manipolare, semplificare, creare miti falsi. Per Stone il regista ha una responsabilità a usare questa forza per interrogare il potere e non per nasconderlo.
1: Ha vinto due volte l'Oscar?
2: Tre volte l'Oscar, credo. William Stone è nato qui settembre del 1946 a New York, è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, ha diretto più di 20 pellicole, tra le quali le più note sono Platoon, Wall Street,
1: Tu hai visto
2: JFK, come non il 4 luglio, ho visto
1: con Tom Cruise,
2: JFK l'ho visto, Il caso ancora aperti, Natural Born Killers, sì, l'ho visto pure, Gli Intigli del Potere, questo no, Nixon, Alexander lo stesso, The Doors e Ogni Maledetta Domenica.
1: Questo è bello, Ogni Maledetta Domenica, recente, vero?
2: Ha vinto due volte l'Oscar al miglior regista per Platoon. È nato il 4 luglio, e una volta l'Oscar al miglior sceneggiatura non originale per Fuga di Mezzanotte. Inoltre ha vinto 4 Golden Globe, l'Osso d'Argento per il miglior regista al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria, Mostra Internazionale d'Arte di Venezia, 2 Directors Guild of American Award, il premio BAFTA e 2 Independent Spirit Awards.
1: Ci si nasce,
2: Sì, ci si nasce. Va bene.
1: Con queste qualità.
2: Allora, salutiamo appunto tutti gli amici che ci hanno seguito su
1: Facebook. Per ascoltare la replica di sera, che è andata molto bene di sera con la seconda puntata, alle 18.30 sulla radio, mentre sulla pagina terra potete andare a controllare
2: quando volete.
1: Allora, adesso la canzone che ho scelto io non è Luna Rossa ma Il Mare.
2: Va bene, ce ne faremo una ragione, andiamo subito a cercare Il Mare.
1: Sergio Bruni, Il Mare ti esce subito, che fu la canzone che presentò al Festival di Sanremo. Luna Rossa la cantano tutti, sono centinaia di versioni. Il Mare fu un suo successo. Il Mare, Sergio Bruni.
2: Questo, vediamo se è questo.
1: No, questo è troppo, no. È il mare Sergio Bruno. Sergio, eccolo là, è uscito. Buon ascolto!

0: E questo era il mare, era il mare di Sergio Bruno.
1: Sergio Bruno, il mare, grazie Vincenzo.
0: La scelta Francesco, ci tengo a farvelo sapere. Buona giornata, noi ci sentiamo domattina. Salute ora, salute i canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Tutti buonasera, eccoci al secondo appuntamento che abbiamo con questa trasmissione che si intitola di sera, aperta al dibattito senza ospiti importanti, cioè senza giocatori e quant'altro, aperto alla tifoseria e aperto anche agli esperti del tifo giallorosso. Abbiamo con noi l'ospite fisso che è l'avvocato Berardo D'Antonio, buonasera.
1: Buonasera.
0: E poi abbiamo con lui Maurizio Franchi che ha scritto tanto su Giulianova Calcio, buonasera.
2: Buonasera.
0: E abbiamo anche Corrado Pericone che non ha scritto, ha molto commentato e detto, e anche a lui. Buonasera,
3: buonasera.
0: A Corrado.
3: Buonasera.
0: Tutto a posto Corrado, stiamo bene? Bene. Allora, Berardo, facciamo il punto. Tu devi dare il punto della situazione dopo due giornate di campionato, com'è la classifica e quant'altro lo sappiamo. Vediamo come i commenti, com'è. Sono arrivati molti commenti dei tifosi sotto le dichiarazioni, le interviste a Pergolizzi, anche sotto il sito della società, ma vediamo detto da te come si può esaminare questa situazione attuale.
1: Beh, è evidente,
0: che non ci aspettavamo.
1: Sì, no, è evidente che insomma, dopo due partite siamo a zero punti, poi non è che abbiamo incontrato anche due squadre che secondo me saranno due squadre impelagate nella retrocessione, che non sono due grandi, assolutamente due grandi squadre, però siamo usciti tutte e due le volte sconfitti dalla gara. È evidente che ci sono delle problematiche che vanno assolte, vanno modificate, perché è chiaro che è un trend che dobbiamo assolutamente cambiare il prima possibile.
0: Vabbè, tu quando dici problematiche, poi però devi metterci qualcosa di concreto. Quali sarebbero attualmente le problematiche della squadra?
1: Allora, intanto anche ieri il gol che abbiamo preso di nuovo su un errore individuale di un calciatore, quindi la concentrazione deve essere massima, perché non è possibile che ogni domenica. Non è che noi facciamo, ci sono degli errori di reparto, quella anche ieri è stata, no, su quel calcio d'angolo, è evidente per chi rivede l'azione o chi l'ha vista in diretta.
0: Per la cronaca l'anno scorso prendemmo in gol sul calcio d'angolo, a porta,
1: sì,
0: porta.
1: Quel tipo di gol ieri anche, no, marcato quel centravanti, da difensore che ha la stessa
0: caratteristica. Bisogna marcare bene quello.
1: Tutto si può fare, però insomma devi cercare di evitare, perché poi si rivede il randy che c'è.
0: Vabbè, quelle non individuali, le problematiche che tu
1: problematiche, hai. Insomma, dopo aver preso il gol, noi si aspettava un po' più di coraggio da parte della squadra, invece è rimasta impelagata alla fine del primo tempo, forse qualche tipo di sostituzione. Da fuori si può vedere che quelli lì, insomma, questa nostra difesa che giochiamo con tre centrali che poi sono tutti e tre strutturati, quindi alla fine loro avevano un giocatore solo davanti, quello che poi ha fatto gol, invece poi avevano due larghi, quindi ci costringeva, oppure i quinti erano costretti ad allargarsi, quindi noi avevamo tre giocatori centrali per un solo giocatore, quindi stavamo in inferiorità numerica. Dopo aver preso il gol, loro non cambiavano, ci si aspettava, no, la sostituzione di un centrale con un centrocampista, con un attaccante che si modifica. Questo non è avvenuto nemmeno al decimo del secondo tempo, quando è stato sostituito, non l'abbiamo fatto alla fine, e questo secondo da tifoso un po' un appunto che uno potrebbe fare, come avrebbe fatto. Poi le transizioni a centrocampo, ci sbagliamo da troppi passaggi. La squadra.
0: Ne parlavamo prima con Maurizio Franchi, che noi abbiamo fatto all'inizio, abbiamo costruito tutto il centrocampo, abbiamo tutti detto che era il centrocampo più forte del mondo, se volete, per dire, e che abbiamo fatto dell'ottimo lavoro, mi pare. Vero, Maurizio, che abbiamo detto questo?
2: Esatto. A microfoni spenti abbiamo detto che un mese fa dicevamo che il nostro centrocampo era forse il migliore i migliori acquisti degli ultimi anni. Non ti nego, Francesco, non vi nego a tutti di essere molto molto preoccupato, e sicuramente non sarò il solo a Giulianova. Questo è il terzo anno consecutivo che partiamo con un settembre nero, e crisi già da settembre. 3 anni fa alla quinta l'esordio di Mosconi, l'anno scorso alla quinta giornata l'esordio di Cappellacci, e quest'anno ci ritroviamo dopo 3 partite ufficiali ad avere
1: quarta quinta, più o meno
2: quelle, penso che tutte e due siano
0: perché
2: Mosconi dopo la partita di Città Sant'Angelo e Cappellacci dopo la partita con Tedesco, che era la quinta giornata. E quest'anno paradossalmente le cose vanno ancora peggio, perché mentre l'anno scorso dopo 2 giornate avevamo 4 punti, 2 anni fa avevamo fatto 2 pareggi, quest'anno ci troviamo a 0 punti, e come ha detto giustamente Berardo, che ha fatto un'analisi perfetta, abbiamo dei problemi evidenti anche all'ultimo dei tifosi, insomma, non ci vuole uno scienziato a capire che i problemi ci sono.
0: Ragazzi, buonasera a tutti, ci dice Fabrizio Donato, vediamo se poi continuerà, poi Antonio Lugrino apre le danze. Secondo me la problematica è l'allenatore, noi non possiamo non toccare questo argomento secondo quello che pensate e secondo quello che accadeva ieri sera. Dottor Pedicone, prego.
1: Allora, partiamo dal 30 luglio. Andiamo, io in intervista.
0: 30 luglio di quest'anno, sì.
1: Siamo stati l'ultima squadra del girone a iniziare la preparazione.
0: Sì.
1: Questa preparazione, alla domanda al mister perché si è iniziato tardi, lui risponde per partire forte all'inizio.
0: Non so cosa
1: intendeva per partire forte, forse dalla forte della contestazione, quello. Sono state fatte scelte sbagliate, iniziando dai portieri inizialmente, e cambiare i portieri dopo 1 mese e mezzo di preparazione.
0: Uno si è infortunato e si è sentito male.
1: Per 1 mese e mezzo avevi tempo e avevi forse anche più scelta nel scegliere gli under in porta. Io ho visto un centrocampo piatto.
0: Un attimo, quando l'abbiamo preso, eri tu d'accordo come
1: sì.
0: Noi che sulla carta?
1: Io sono stato il primo abbonamento.
0: Stirato dal centrocampo.
1: Beh,
0: a te non lo chiediamo, tutti convinti questo centrocampo, eh? Non avevamo detto è piatto, ci sono i doppioni, no, ci sono i doppioni nel senso che più di un giocatore ha lo stesso ruolo, ma non che ci fosse doppione e poi non c'era in qualche altro ruolo, eh. Invece ti ha deluso anche il centrocampo, sì, portiere, centrocampo, le punte
1: attualmente.
0: Se vi dispiace vi interrompo ogni tanto, perché se no mi scorrono via i commenti, non è corretto che non partecipino.
2: Benissimo.
0: Ma perché non dite che il problema dell'allenatore è tanto semplice, dice Antonello Quirino, poi ne parleremo intanto. Solo per Golizzi non vede problemi. Pasquale Ciccone da ben oltre dice, e se fosse la squadra stessa che essersi messa contro l'allenatore, scusiamo qua?
2: Non credo. Io credo proprio di no, sarà una mia idea.
0: Sì, quindi,
2: poi io faccio un ragionamento molto semplicistico. Il ragionamento è questo: se noi vediamo da 3 partite 16 giocatori che giocano male, anzi malissimo, molto probabilmente la colpa non è dei 16. Cioè, è semplice ad arrivare alla conclusione. La conclusione secondo me è questa, che molto probabilmente ancora non si riesce a dare quell'idea di gioco, perché io abbiamo visto migliaia di partite, credo che almeno ci vogliono 2 idee di gioco, quando il campo ti permette di giocare a calcio e quando ci sono delle condizioni atmosferiche, delle condizioni che non ti permettono di giocare. Almeno 2 idee calcistiche bisogna averle. Poi il calcio moderno ci insegna che spesso non si riesce a giocare bene e tanti gol vengono realizzati da calci piazzati.
0: L'anno scorso lo volevamo, quest'anno no, su calcio da pepe, calci laterali, calci d'angolo, abbiamo fatto i gol l'anno scorso.
2: Bisogna prepararci anche nei calci piazzati.
0: Poi torniamo. La verità è che ogni anno si dice, qua su questo è un argomento in cui si può discutere, ogni anno si dice non faremo gli stessi errori, e invece sono 3 anni che smantelliamo la squadra dell'anno prima. Io ho fatto questa domanda precisa a Pergolizzi, gli ho detto ma la squadra aveva raggiunto la salvezza con 6 giornate da dire, una squadra su cui si poteva investire. Dice no, quella è una squadra da 7 che aveva reso 9 e adesso non poteva rendere più quella cifra lì. Questo è quello che mi ha risposto. È strano che smantelliamo, è vero, ma è giusto smantellare oppure...
2: Allora, io con Corrado ne abbiamo parlato 10.000 volte. Noi non abbiamo smantellato nulla. Beh, perché stava nella logica delle cose. Noi avevamo 7 prestiti, ne abbiamo tenuto uno solo, semplicemente perché il Pineto si è privato di Menna e noi
0: l'abbiamo mantenuto,
2: e 6 prestiti sono andati via. Con Oglianose non c'è stato accordo economico.
1: Copertosa,
0: che è successo?
2: Ce ne sono 4-5 che secondo me non erano all'altezza di quello che si è detto fino a ieri, che abbiamo costruito una squadra per cercare di stare nei piani alti della classifica.
0: Si è detto, eh?
2: Io non rimpiango Pertosa.
1: Che l'anno scorso tu avevi una squadra che si doveva salvare, e quindi no, nel momento in cui hai raggiunto la salvezza, quest'anno sono le aspettative sono completamente diverse. Tu hai fatto una squadra andando a prendere i giocatori che sulla carta, da pedigree, da curriculum, sono tutti ottimi.
0: Quindi se giocatori andare avanti su questo,
1: problema è questo.
0: Squadra,
1: o il giocatore non rende, e bisogna vedere perché non rende, o perché quando si assemblano vengono assemblati.
0: Sentiamo un attimo il parlare di un giocatore, è Massimo Africani che parla. Ammesso che il mister in grande confusione non ha dato nessun tipo di gioco ad una squadra che a detta di tutti ha avuto una rosa di valore, ma detto ciò non è detto che metti 11 giocatori bravi e ti esce una squadra. A mio avviso si doveva costruire una rosa con almeno 6 o 7 giocatori della squadra che ha chiuso il campionato precedente. Vedete, si torna su questo argomento. Purtroppo speravo di sbagliarmi, ma la situazione è drammatica calcisticamente parlando, giocatori, allenatore non all'altezza della spesa fatta. L'unico che suda la maglia è a Bagnale. Io aggiungerei ieri sicuramente Misuraca, che ha costo per tutto il campo. Vabbè, allora, sullo smantellamento siete tutti d'accordo che si doveva fare oppure no? Si potete discutere, ditemi.
1: Io l'avrei fatta. Io la brecchevo, non è a me che
0: l'avrebbe fatto anche Maurizio, esatto. ha spiegato anche come.
2: Io ne faccio una questione numerica. Se 6 sono andati via, tutti volevamo Guglielmozzi in rosa quest'anno, ma non è nostro.
0: Chi? Pietro?
2: Guglielmozzi, il terzino della Salernitana, il ragazzo.
0: Guglielmozzi,
2: 2007.
0: Buonasera, per Polizia in forte difficoltà, difesa lentissima e tecnicamente non all'altezza anche il centrocampo che va a una sola velocità, non ha il cambio di passo, l'hai detto, non ha il cambio d'attacco completamente inesistente, insomma, squadra secondo me costruita sbagliata, quindi l'opposto di quello che abbiamo detto finora, con un allenatore che non ha idea di gioco. Tra 2 partite ne riparliamo, speriamo. Questo invece dice che ci sono anche problemi quello che abbiamo detto noi, cioè che forse la rosa non è all'altezza, mette in discussione la campagna qui.
1: Però i calciatori si mettono in discussione da soli. Cioè, tu puoi avere tutte le aspettative che vuoi, se
0: ma quello hai... no, noi abbiamo inseguito Forgione per 3 anni. Pensavamo che fosse quello.
1: Il curriculum, poi se non è paura. Ne sono 4, però il problema è che ne sono più di uno. Quindi...
0: Che dici tu? Corrado, sei stanco, sei tornato a Roma e ti ringraziamo della partecipazione. Per ieri sera mi sembrava più motivato, mi calato, come funziona?
3: No, io quello che ti dico io, abbiamo preso Forgione messo anche in quel contesto, anche messo nel contesto anche del problema generico, rende anche lui poco. Cioè, purtroppo, ripeto, centrocampo molto fermo, vediamo soltanto palle alte dalla difesa che vanno a finire dagli attaccanti. Io ieri quando ho visto lanciare le palle lunghe ad Abbagnale, marcato dal difensore più alto, ho detto ci diciamo un'altra volta, cioè non ci vuole una scienza, non ci vuole chissà che cosa, che ad Abbagnale devi giocare a palla a terra.
0: Sì. Insomma, sul gioco avete da ridire un po' tutti, mi pare.
2: No, sul non gioco.
0: Vabbè, sul non gioco.
2: Sul non gioco abbiamo da ridire, perché ha detto giustamente Berardo, abbiamo, a parte l'Aquila, che tutti ci auguriamo che possa essere la squadra che vinca il campionato.
0: Questo è un altro discorso.
2: Questo è un discorso. Le altre due saranno imperagate sicuramente nella lotta per la retrocessione. Sì. Poi ieri, nella partita con Fossombrone, abbiamo avuto la fortuna che il loro difensore centrale Morganti, forse il difensore centrale più esperto che avevano, dopo 20 minuti ha un problema al naso che poi non è nemmeno rotto perché sabato ha giocato, è dovuto uscire il mister Loro, ha dovuto fare entrare un 2007, perciò hanno giocato tutta la partita con 4 under, non ha potuto fare i cambi perché avevano 3 2009 in panchina. Ieri Pesaresi all'inizio del secondo tempo si è infortunato.
1: Ma era morto già.
2: Il loro difensore centrale, il più bravo di tutti, che non mi ricordo il nome, al 20° del secondo tempo si è infortunato. Perciò abbiamo avuto anche la fortuna, come l'abbiamo avuto in casa col pareggio dopo 2 minuti sul rigore. Ma se tu in tre partite ufficiali crei 2 occasioni da gol e fai 2 gol, uno sul rigore, uno perché si sono dimenticati di Martiniello nella partita con l'Aquila, significa che abbiamo, sì, che abbiamo dei seri problemi.
0: Proprio detto sotto la persona di Abbagnano.
2: Sì, che abbiamo dei seri problemi.
0: L'odio è praticato da Abbagnano e poi qualcuno fa un nome, non dice che perché ma dice Tavkar. Problema c'è?
1: Personalmente, ragazzi, è evidente che ieri ha fatto una partita non buona, no? Poi si è anche sul gol che ha preso innervosito, quindi
2: non ne ha fatti 2 l'errore, ha provocato in modo maldestro il calcio d'angolo e poi
1: e quindi forse, ecco, proprio in virtù di questo andava sostituito alla fine del primo tempo, ma per
0: ma anche perché allora le punte erano sempre
1: una sola, avevamo tre centrali, una punta sola, stavamo in netta inferiorità numerica anche a centrocampo, cioè, ma lo vede, si vedeva, no? Cioè, però poi anche le transizioni, quando facciamo i passaggi al centrocampo, cambiamo gioco, va troppo piano, cioè, devono essere, siccome sono giocatori tecnicamente che sono non male, perché queste poi ne hanno sbagliati parecchi. Quindi come mai alla condizione, non è che uno si scorda a giocare, sono tutti giocatori che hanno 27, 28, 30 anni. Quindi
0: allora, sentiamo Alessandro, solo imbucato i centrali con calciatori spalle alla porta. Ma sulle fasce e quando proviamo a giocare, fermo restando che io di calcio non capisco nulla. Però sulle spalle alla porta me lo dicevi tu oggi?
1: Sì, questo è il Forgione, spesso si è trovato molte volte spalle alla porta, c'era capisco spalle alla porta. Non è che ci è bastato,
0: Bella palla forte.
1: Ho detto, spesso si vedeva il primo tempo, Forgione spalle alla porta, cioè quindi c'è un qualcosa che lì, quando no c'è una fase di dei passaggi non funziona, no? Perché non è quella la posizione con cui lui è un incursore, quindi deve venire da dietro, si va a trovare anche in una posizione diversa. Poi come ho detto, molti passaggi elementari sbagliati, insomma.
0: Allora lui adesso Pasquale Sabatini, non so se lo conoscete, Pasquale è un tifoso, sì. E dice buonasera a tutti, ovviamente incrociamo le dita, ma sono delle ipotesi giustamente che possono anche verificarsi. Lui dice, speriamo di no, ma se non dovessimo fare risultato col Termoli, e puta causa a Termoli perdiamo ancora una volta, che succederà? Noi non lo vogliamo prendere in esame questa situazione, però
1: dopo 4 partite, allora ci capiterà sicuramente questa partita col Teramo, che noi sappiamo quanto è importante per la città.
0: Sì, ma quando è importante il battere gli Termoli, mettiamocelo.
1: Sì,
0: pure,
1: aspetta, quindi è come se fosse una partita a parte, se no dopo un mese, dopo che hai fatto 4 partite, un piccolo, no? Consuntivo di quello che fa bilancino, di quello come sta la squadra, lo devi fare, poi la società si deve rendere conto.
0: Bene, ma come si fa con questa domanda che è diretta a te? Buonasera, vorrei sapere che ne prende il signor Berardo D'Antonio, con tutto il rispetto degli altri ospiti, aggiunge, io non lavoro, non lavoro. Deve dire per favore che cosa ne pende del lavoro fatto attualmente dall'allenatore. E mo rispondi come ti senti? Sì, tranquillo, perché abbiamo detto che parliamo quello che diciamo, se vuole sbagliare, sì, però sì. Beh, Maurizio Franchi si discute sulla sua preparazione, voi tutti. No, quindi potete dire quello che volete.
2: Sì, sì,
0: ma non state
2: Belardi,
0: dice Belardi. Però, per Golizia, che poi ce lo dobbiamo arrivare. Dipende dai giocatori, dipende dal non gioco che diceva Morì, dipende che ancora non si assemblano, dipende che abbiamo dei doppioni, che cosa dipende secondo
1: per
0: te?
1: Per esempio io da dietro non giocherei mai come ha giocato lui, giocherei con quattro difensori e di cui uno di quei tre centrali mi dispiace di fare una scelta, anche perché poi in panchina giochiamo anche il campo, ma è evidente, Esposito avrà la...
0: Morì, questo modulo...
2: Sai che cosa credo? Lo penso da un po' di tempo. Le qualità di Abbagnale hanno creato un problema all'idea di gioco dell'allenatore, che lo dice dall'anno scorso, per lui è 5-3-2, tanto è la stessa identica cosa. Il dover inserire Abbagnale, e aggiungo l'inserire anche D'Arcangelo, che secondo me ha delle grosse qualità,
0: mi fai giocare tutte e due,
2: quando Berardo, che con quello che hai molto probabilmente non puoi fare quel, non puoi giocare con quel modulo, ha tutte le ragioni del mondo, ma noi siamo tifosi.
0: Se ti porti a parlare
2: Berardo fa avvocato,
0: evidente l'intervista passaggio da Angolano.
2: Perciò noi parliamo da tifosi,
0: sì, però tifosi
2: è evidente,
0: ma anche questi che chiamano sono
2: evidente.
0: No, io devo dire che c'è un'intervista fatta dopo due partite bellissime da Bagnale, sì, che benissimo l'allenatore, però bisogna adesso vedere se sa difendere.
1: No.
2: Bagnale è quel tipo di giocatore che gli dai la maglia da
0: titolare.
1: Quinti,
0: i famosi quinti,
1: non ce ne abbiamo alcuni.
2: Esatto,
1: il quinto è quello che fa 60 metri di campo, deve avere un fiato dei,
2: come si dice, deve avere qualità.
1: Ma più da 4-3-3
2: che fa la partita camminando, perché molto probabilmente non è il ruolo suo,
0: però non
1: so, ma lo fa mandare a
2: Bagnale, anzi non lo deve fare, perché le sue qualità lo portano a giocare fra le linee,
0: e questo è il punto. Quindi tu a
2: Bagnale, ecco perché credo hanno un po' travisato le idee della
0: verità. Infatti lui è quasi un problema, per noi è una risorsa, lui li mette un
1: po' reali,
0: dove lo mettiamo?
1: Due reali
0: esterno?
1: Bagnale e Arias, e c'è il Marcellano di Martiniere.
2: Posso dire la mia?
0: Sì.
2: 4-2-3-1 con questi giocatori, fermo restando che dobbiamo ancora vedere Viero e Cangelli. Non li abbiamo visti. Io sono convinto, è D'Arcangelo che abbiamo già nominato, io sono convinto che Viero sia un giocatore molto molto forte,
0: ma in che ruolo?
2: Davanti alla difesa, oppure ci si è sempre giocato da una vita un mediano che costruisce, uno che fa da filtro e rompe.
0: Il centrocampista che si inserisce, vi ricordate l'anno scorso il Remizonaca lo faceva Scarsella molte volte a ratinare, questo non è nessuno, ha fatto pure dei gol, nessun centrocampista si inserisce, mi hai visto entrare in area? No. Arras, come sta andando? Come
2: proprio questo volevo dire, il 4-2-3-1 ci esalta anche le qualità di Arras, che tutto è forse una prima punta, perché si va a cercare e giochi con un centravanti che può essere Martiniello, può essere Giambuschi, può essere poi sceglie l'allenatore,
3: lo stesso lui quando cerca il lancio lungo gli dice chi ha detto un difensore esterno di
1: vantaggio. Scusa, il 4-2-3-1 tu il trequartista non ce l'hai, quello che gioca sotto punta tu non ce l'hai, perciò devi fare qualche, secondo me fai 4-3-3, capito? Bagnale e Arias,
2: ma sono
1: già le partite, e c'hai tre giocatori, tu c'hai tre centrocampisti, centrocampisti di passo. Il problema è che attualmente il passo di questi centrocampisti è un po' lento.
0: Oppure
1: sono monocorde, capito?
0: Senti, se sempre fare i fanatici, ma lo stiamo disegnando quasi la formazione di
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: possiamo
0: che
3: stare,
0: non lo potete fare, lo potete fare
3: di 3-5-2, 5-3-2, 4-2.
2: Abbiamo esagerato a parlare di moduli.
3: Il problema è un altro.
2: Possiamo dire una cosa, scusami, poi mi taccio. Possiamo dire una cosa, che nella partita
0: sono per Golizzi, dice Antonello Quirino.
3: Com'è?
0: E ti cambio la domanda, ma per Golizzi è all'altezza della situazione? Com'è? C'è da lui questo, che cosa sta accadendo? Non abbiamo dato la risposta però, eh?
2: Com'è la domanda, scusa,
0: La domanda era per Golizzi, c'è all'altezza della situazione, cioè diciamo, se le responsabilità sono sue o di altri. Abbiamo dato, ma noi non abbiamo ancora dato una risposta su perché siamo così, l'abbiamo data? Ci bisognerebbe fare, ma esce un'idea, un'anima, non è obbligatorio, che cambiamo, insomma, che gli diciamo all'allenatore volendo essere amici.
3: Non puoi cambiare 22 giocatori.
0: No, ma non li devi cambiare. Ma se Forgione gioca così, come lo cambi?
3: Come?
0: Cioè, che gli fai?
3: In che senso? Deve essere lui che deve cambiare il modo di giocare.
0: Ma Forgione sta giocando male perché il modulo non è adatto alle sue.
3: Deve vedere se ha le prestazioni fisiche, se lo mette in condizione.
0: Ma tu l'hai detto che hai visto Forgione entrare in area, che si andava in
3: partita. Ma è un giocatore che si intende fa sempre 5 secondi a partita.
0: E dov'è?
3: Campionato, no, scusa.
2: Se, magari.
3: Scusa, se sta. Stanno.
2: Capito? Non mettiamo in discussione le qualità dei centrocampisti, perché intanto, come abbiamo detto prima, due ancora non giocano, Cangemi e Viero praticamente non hanno giocato. Ma se noi abbiamo i difensori che forzano la giocata sulle punte, il difensore da fuori, difensore, cioè, e forzano la giocata sulle punte, il centrocampo la palla non la prende.
3: Scusa, le uscite dei difensori glielo devo dire io, come deve uscire.
2: Il difensore appoggia la palla al centrocampista e poi casomai, come fa l'Inter con Bastoni o con Bissek a destra, l'inserimento dei braccetti di destra e di sinistra quando, per creare superiorità numerica in attacco. Ma non il lancio
3: di uscire,
0: allora c'è pure un post di Amedeo Puliti che vi leggo: se con tutto il rispetto per la Bagnara, quindi va bene, e se è lui il migliore, è vero, in campo Zaino e Michele Rimpoli siamo messi male, cioè se, quasi, cioè, perché abbiamo notato che ogni partita Bagnara è così, notiamo lui insomma sempre bene o male, anche ieri meno brillante, però
2: è logico che un ragazzino di 19 anni non bisogna mettergli la croce addosso,
0: di mettersi addosso.
2: Bagnale deve crescere senza dargli troppe responsabilità, questo è normale. Abbiamo solo parlato di moduli. La partita amichevole, che poi amichevole non è stata, contro l'Atletico Ascoli, ci ha fatto vedere una squadra maschia, un Giulianova che ha lottato, che hanno litigato in campo, ha vinto. Nelle tre partite ufficiali al massimo abbiamo preso un giallo a partita. Questo significa che molto probabilmente la squadra non mena nemmeno.
0: Cioè ieri non abbiamo avuto nessun ammonito.
2: Ieri nessun ammonito. È un difetto. La squadra
0: non c'è, è agonismo.
2: Perdo. Prendo il gol al 20esimo. Ho tutto il tempo per recuperare. Ma almeno meno. Così, almeno di così.
3: No, nel senso che anche degli non c'è voglia di lottare sui palloni, certo.
0: Posso leggere una cosa di un interista, questa la posso leggere, Marco D'Agostino, interista targatato: ma all'inizio avevamo dei dubbi nel confermare per Golizzi, si parlava di Cristiano De Grosso, si è parlato, vero?
2: Sì.
0: Aldo Laurenti è intervenuto e dice: ma perché state facendo questioni intorno ai giocatori? Il ritiro non è servito per capire più o meno la squadra? O poco tempo si è avuto? Per la domanda c'è.
3: È il tempo che hanno avuto qualsiasi altra squadra.
0: Però dovevamo partire leggermente in ritardo rispetto agli altri, perché si parlava di questa partenza veloce. Poi scherzavamo con Pergolizzi, perché dice: se perdi le prime due partite, questa a te non ci arriva, oppure te.
2: L'ha detto lui, questa è una piazza dove non si può perdere le prime partite.
0: E non poi abbiamo fatto questa ricerca a 13 anni mai.
3: Il problema è un altro, qua stavamo parlando prima del 3-5-2, 4-2-3-1, qua stiamo parlando della domattina di formazione. Il problema è un altro.
0: E allora dillo.
3: La squadra non gioca. Se non gioca, tu fai gli allenamenti, io ancora non vedo un allenamento dove si parla di schemi, di tattica, di schemi a palla ferma, schemi durante la, la fase di movimento dell'azione. Io venerdì sono passato a vedere l'allenamento, stavano giocando a basket.
0: Ne avete parlato tutti di questo allenamento di
3: venerdì, giocando
0: di a basket.
3: Te venerdì, visto che hai lavorato il martedì, mercoledì e giovedì, hai lavorato
0: sulla forza, diciamo.
3: Come? Sulla corsa. Tu venerdì.
0: Che faticante voleva essere, così l'hanno detto.
3: Tu venerdì
0: a basket, ma non lo so.
3: Sì, sì, a basket. Tu venerdì fai schema, fai tattica. Sembrava un asilo nido, che allora l'ora d'aria.
0: Ricreazione.
3: Come?
0: Ricreazione.
3: Ricreazione. Ognuno faceva quello che voleva. Io cioè,
0: tu spesso sei quelli che seguono gli allenamenti.
3: Ma io spesso ci vado.
0: Giancarlo sembra che a volte Giancarlo no. Gli allenamenti a volte sono più belli della partita, quindi lui ci andava sempre. No?
3: Se allenamenti capisci tante cose.
0: E capite capisci, si fanno queste prove, schemi e quant'altro, punizioni, che ne so.
3: Niente.
4: Per esempio sugli calci piazzati.
0: Alla forte sempre.
4: Sui calci piazzati. Noi abbiamo questi tre, almeno quando li ha messi in campo, questi tre centrali che sono molto forti fisicamente, a fare qualche movimento, qualche blocco, qualcosa.
0: Sì. E famosi blocchi.
4: Oltre che non ho visto calciare bene, perché abbiamo tirato 5 calci rango, calciano male, quindi anche quello, no? Palla da fermo, può darsi che non
2: calciamo lentamente per non sbagliare.
4: I calciatori che sappiano, attenzione, perché qua parliamo delle cose basilari, se dopo cominciamo, no, abbiamo un centrocampista, un giocatore che sa calciare bene il calcio d'angolo.
0: Il Massimo vi prende in giro, è ironico oppure si sta incazzato. Massimo De Angelis, detto? Dice lui, nel caso dovesse essere suonato per Golizzi, l'unico che potrebbe andare in banchina sarebbe il signor Franchi.
2: Signor
0: Franchi con il venditore di vino come secondo e il grande avvocato come direttore sportivo. Massimo, la prossima volta invito te, anzi ti dico che se
2: non siamo d'accordo con Massimo perché non siamo all'altezza.
0: Non siamo all'altezza, quindi non lo farebbero mai. Ma io ti invito, vieni tu venerdì prossimo e vieni a parlare, tra l'altro vieni prima del venerdì prossimo dopo Teramo, quindi sei invitato, perché lui pure dice che non vede gli allenamenti brillanti, vabbè comunque. Come se ne esce allora in questo momento? Perché stamattina il sindaco è andato oltre e parlava, affrontando questo argomento, se ne parla di stadio, di stinghi, allora, ha detto che secondo lui molte responsabilità sarebbero dei giocatori che non si impegnano molto e giunte che vengono anche profumatamente pagati. Sono questi pendi? Sappiamo?
4: No, ma sicuro che sono calciatori che fino all'anno scorso erano dei calciatori da medio alta classifica, non ci vuole niente del calcio a finire gli ultimi 2-3 anni a non valere più quelle posizioni che ci sono.
0: E tutti in una volta!
4: Ce ne accorgiamo bene! Il campo parla, mica parliamo noi. Sì, qui ci sono, prendono inganci da giocatori di medio alta classifica, ma lo devono dimostrare, questo è evidente. Perché non è che alla fine a Pergolizzi gli puoi dire tutto, ma non è che quello gli dice sbagli i passaggi. Sbaglia chi sta più vicino, figlio caro,
0: quindi vedi che
4: devi dare,
0: vedi che non usciamo, che non troviamo
4: niente. Vabbè, non usciamo, questo poi è per
0: aiutiamo,
4: aiutiamo.
0: Scusa, quello che va bene oggi, una donna si chiama Marcella Pompisi, conoscete? Sì, bello Corrado che dice sì.
3: Mia mamma.
0: Vabbè, allora lei non ha dubbi, direttore, per me la colpa è tutta dell'allenatore e di chi l'ha fatti comprare. Ha chiuso qua il discorso, lo potremmo andare. Ecco, si parlava pure di Dercole ieri, ma Dercole ha detto che io ho comprato i giocatori in base al 3-5-2 chiesto all'allenatore. Poi l'allenatore ha detto che ha sempre avallato questi acquisti. Com'è la situazione secondo voi?
2: E non sono d'accordo per quello che ha detto prima Berardo, perché noi i quinti non ce l'abbiamo. Sempre se non si voglia far fare il quinto da Bagnale, che non lo è.
0: Beh, quello ha pensato lui inizialmente, e invece non è così. E nessun giocatore si può adattare a questo ruolo famoso. Facciamo un po' di ripetizione. Cos'è il quinto e a che serve? In campo dove sta, che deve fare? Allora, dicesi quinto, prego.
1: Quindi c'è un giocatore di fascia,
0: giocatore c'è
1: assolutamente di gambe da coprire. Forse la prima cosa ci vuole le gambe, ci vuole la forza.
0: È uno che deve correre molto sulla
1: palla. Ma scherzi, perché mica copre la metà, mica c'ha le distanze in breve, c'è le distanze lunghe.
0: Invece Bagnaro, come lo vedete,
1: per il più lo devi avvicinare più alla posta,
2: la metà si deve avvicinare
1: alla posta.
2: Il quinto deve correre talmente che Gonzaghi all'Inter Di Marco gli faceva fare 60 minuti e poi lo cambiava perché dice tu mi devi correre a 3000, gliela fa per 60
0: 65 minuti, tanto sempre l'Inter.
1: Ma
0: Roma ce l'hai il quinto?
1: Ma vuoi che 3-5 euro fa l'Inter?
0: Perciò lo sapete,
1: il quinto ha preso questa bestia che ancora riusciamo a vedere, Spence, dalla
0: torre. Tu eri contento quando arrivò la notizia, sì. Bravo Berardo, sono d'accordo, vedi? Io non ho visto qualità individuali, spero mi svendiscono al più presto, tranne uno dei due, non di più. Non ha visto qualità individuali dei giocatori, ma almeno non li stanno facendo vedere.
1: Beh, se un po' sbaglio tutti quei passaggi, scusa.
2: Ma poi il 3-5-2 ha bisogno di un play, di un giocatore che dia della al pallone, che gli dia del turno, nel senso uno che fa girare la squadra, uno che sa che giocare. Un allenamento, un giocatore che può avere quelle caratteristiche. Però, ripeto.
1: Poi ci risiamo. Ma perché stando in una posizione, noi intendiamo, no, che questa squadra stesse nelle posizioni alte, quindi fa gioco. Se invece vuoi fare il cosiddetto, no, ti blocco basso, ti metti dietro e poi fai tutte ripartenze, ma anche lì per fare ripartenze ci vuole forza, ci vuole 60 metri di campo.
3: Vedete che le nostre ripartenze sono i lanci lunghi di Penzoli.
0: Pasquale, da questa domanda che fai tu non risulta. La domanda è vero che Scarselli è stato reintegrato? No, non mi risulta. Non risulta. No. S'allena perché avendo un contratto bisogna farlo. Amelia Puliti, Amelia invito pure a te, per recuperare gli amici, no, a turno, non state sempre di là, venite qua. A Bandera ha fatto il quinto, i primi 20 minuti con il Fosso Brolloni, è imbarazzante, non mi ha convinto.

0: capito? Ma altrimenti ci giochiamo.
1: Sono d'accordo, però di quello lo notiamo che gioca bene, che uno su cui si può fare, gli altri sono in difficoltà.
0: L'abbiamo detto prima, mettiamolo in un ruolo, lui può giocare indifferentemente largo sia a destra che a sinistra.
1: Bene, mi fai un esempio di difesa a 4, braccetto esposito?
2: Sì, sì. Gesto.
1: E poi i due centrali uno li fa fuori.
2: Sì. Attualmente
0: Mediamente tre giochi,
2: uno sta bene,
0: un destro e un sinistro,
2: esatto. E l'altro a sinistra può giocare
1: Giorgetti, che è un terzino,
2: pure anche quell'altro
0: Giorgetti, il ragazzo polacco
3: che ha attenzione, c'è anche Cauteluccio,
1: e ancora non lo vediamo, è stato sempre infortunato. Centrocampo, dai Mauri,
0: Viero Origlio Forgione, per esempio, Viero Cangemi Origlio, scusami, perdoni, mi sono dimenticato,
1: rifammi il centrocampo,
0: perciò abbiamo
1: rifammi il centrocampo,
0: Viero Misuraca Origlio, non metto Forgione perché forse forse sono l'unico a dire che è un calciatore che non, sinceramente non mi è mai piaciuto. Io dico se... Quando non fa gol ti fa giocare in 10.
1: Però noi abbiamo indebito per 6 anni, è vero però.
0: Ma questa è un'idea mia su Forgione.
1: Perché non dite che la squadra gioca completamente a casaccio attualmente?
0: L'abbiamo detto. Sai una cosa. Noi potremmo, con quello che dice Berardo, col 4-3-3, potremmo anche giocare col portiere over.
1: Non mi giocare questo tasto. Non mi toccare.
0: Fatto la domanda a te.
1: Io sono demodè.
0: Troviamo un 2008 che gioca in giocato, no?
1: E tutti quelli che hanno il problema hanno, compresi Steramo, che non sarebbe stato brillante nella partita con Notario.
0: Il portiere del Senigallia ieri ci ha provato a regalarci il calcio d'angolo, ma non siamo stati bravi come loro.
1: Tutto, poi ha preso 4 gol. Oh, a proposito, Mauri, tu sai che Curarlo l'abbiamo inseguito, ma non è venuto qua, è andato all'Aquila,
0: lo so perfettamente.
1: Noi l'abbiamo visto due volte col Sola, ragazzo, sì, forte,
0: molto bravo.
1: Allora noi usavamo, siete fermati, Viero davanti alla difesa, poi Meretto, Origlio,
0: Misuraca,
1: e sono i tre,
0: sì. Poi
1: 4-3
0: a Bagnale Martiniello, sull'altra fascia si può mettere l'Arcangelo, Arras, che è uno che va a 3.000, Arras. Arras a sinistra, a Bagnale a destra
1: domani,
0: e Martiniello.
2: Io sarei curioso di vedere, almeno per quello che ho visto nelle partite, l'unico che mi è sembrato che in questo, che ha forza, che ha forse meno tecnicamente ma più, forse è questo Cangemi che non ho visto mai. Per esempio io attualmente, per come stanno le nostre mezze ali, uno di fatica, uno di corsa, almeno uno, questo Cangemi lo proverei, però è chiaro.
0: Cangemi andava messo ieri al primo minuto del secondo tempo al posto di un difensore.
2: Almeno ha dimostrato di essere uno.
1: Per quello d'accordo ieri sulla sostituzione di un difensore, sì.
3: Noi la seconda punta l'abbiamo messa al 30° del secondo tempo e stavi perdendo 1-0 la seconda punta, al 30°.
1: Martinello prima,
0: no, ti sbagli, a 7 minuti alla fine l'abbiamo messo già Busca.
1: No, ma la seconda punta,
2: Martinello
1: è una cosa, c'è Busca un'altra, ma anche l'Arcangelo nel finale si è movimentato un po' tutto,
2: sì, però dopo è stato più un attacco
1: di confusione, di arrembaggio,
0: esatto, c'era tutto il tempo per recuperare il risultato. Abbiamo preso gol al 20° minuto, abbiamo preso gol da una squadra che non ha nulla a che vedere con la nostra rosa, questo è il concetto,
2: certo, semplice. Per esempio mercoledì è una partita difficilissima, sì, anche sotto l'aspetto, sì, emotivo, sì. Quindi

0: calciatori si devono alla fame, che poi, per esempio, se non fai gol la prima mezz'ora, io sono convinto, il pubblico rumoreggia, ti innervosisce, io mi auguro che segniamo subito, ma sai, queste partite sono delicate, il Termoli viene tranquillo, ci ha guadagnato 3 punti. È una squadra che all'Aquila in 10 esatto, quindi sicuramente avrà una difesa buona, si metteranno tutti dietro, quindi devi essere anche paziente, non ti devi innervosire. D'altronde, se sei un calciatore che sei da medio alta squadra, lo devi dimostrare, quindi dopo mercoledì speriamo che questi calciatori lo dimostrano, no? Se poi ti diventi frenetico, ti fai prendere dalla cosa, significa che hai dei limiti, delle lacune, che non è detto che...
1: Ma se tu prevedi che si possa risolvere tutto da qua a mercoledì,
0: no, insomma, no. Va bene, che c'è, poi la partita, se tu la vinci bene, comincia a salire pure un po' di autostima, spesso anche l'entusiasmo, la cosa sì, fa. Poi c'è la partita di domenica è storia a sé, quella fa parte di un'altra. Quella è una partita come sangue arena, cioè c'ha altre rocce che il derby per il Giovanova, capito? Ah, un'altra cosa, non abbiamo uno in Giovanova che affronta la squadra del derby, cioè anche far capire quello che significa per Giulianova il derby, se tu c'avevi un paio di giugliesi dentro, io dico che avrebbero fatto anche comodo.
1: Ma sai che non c'è un giugliesi da Giglio?
0: No, dai del grosso, penso, no?
1: Quelli più... No, ma Giglio.
2: I più
0: sì,
2: Giglio.
0: L'aggressività, ragazzi, i giocatori, diciamo,
2: gli ultimi giochesi che hanno giocato a un certo livello
0: sono vogliamo tornare indietro ai
1: allora sì, ho detto che la trasmissione parliamo anche degli altri, allora esattamente questo fatto il tema l'ha allentato e l'Aquila invece ha fatto 4 gol a Fossombrone e non si capiva meglio, non era data la costituzione. E poi ancora questa sconfitta.
0: No, vabbè, ma ancora dici problemi societari. Invece si dice che il Foligno molto
1: il Foligno di Federi,
0: esatto, Federi. Può darsi, può fare una squadra.
2: Prima che Federi faccia i macelli può darsi che possa fare una squadra.
0: Per esempio il Lanciano che si diceva bene,
2: io ero convintissimo che
1: pure noi
2: l'esatto contrario, il Lanciano partirà a 3.000 e poi si ferma,
1: per non parlare della Sant'Egidiese che come era data sta a 4 punti,
0: quindi amore Dio, senza fare però
1: come si sarebbe dice? Vista la Sante?
3: Io sì,
1: no dico anche dopo
3: sabato
1: è sabato la vista? Com'è?
3: Non dove. Ha gli stessi problemi nostri, faccio tornare.
1: Che però vince, o so, pareggi.
2: Ma non ha la nostra rosa, se tu vai a vedere la rosa.
1: Non credo che ce l'ha.
3: No, io parlo degli stessi problemi. La rosa nostra, io la metto al quarto posto, terzo, quarto posto.
2: Allora,
3: continuo a dirlo.
2: Apriamo parentesi. Non è che pretendiamo che in Serie D si veda il gioco spumeggiante, la D è fatta di cattiveria, di aggressività, di lottare no, fino all'ultimo.
1: Ma non ho fatto pure squadre in Serie D che giocavano bene.
2: Beh sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
1: Ti vorrebbe anche giocare bene, però la maggior parte delle squadre giocano con
2: squadre, non è che l'anno scorso l'Ancona che è arrivata seconda, molto probabilmente 2 passaggi di seguito, non li ha fatti in nessuna partita. La nostra partita ad Ancona, se avessimo vinto 2-0 non avevamo rubato niente.
1: Mi ricordo quello, secondo oggi che non mi ricordo, si fecero fuori Odianosa e quell'altro che poi è rimasto.
2: Vitali da 2 minuti. E poi restammo in 10 l'espulsione di Agostini
1: nel finale.
2: All'inizio del secondo tempo, poi ci fecero gol alla fine.
1: Giocava Agostini o stava in panchina?
3: Stava in tribuna.
1: Non gioca.
3: Giocava perché gli ho anche chiesto ad Andrea. Mi ha detto che doveva mettere gli under sulla fascia destra.
2: Che parli di
3: Agostini.
1: E come sta la Boccanera? La tua parte recuperata?
3: Chi è?
1: Boccanera.
3: Non conosco.
1: Boccanera è il portiere della Recanatese. Te lo sto ricordando,
3: Sono in porto.
1: Ce l'hai con lui?
3: Continua. Ho un mio pensiero verso quel giocatore. Ma mi arriveranno sicuramente qualcuno che mi scriverà, che mi parlerà, mi dirà conto, ma non fa niente.
1: No vabbè, ma facciamo finta che non ci sono cose successo
3: niente. Che era per importo.
1: Lo sì, ma tu lo avresti voluto ancora il Giulianova? La domanda non è per Boccanere, voglio arrivare al portiere over io, perché arrivo sempre lo avresti voluto. Intanto il portiere.
3: Come no?
1: Mori non ce la prendi tu, il Boccanere è forte, intanto non prendo gol, poi vediamo o no?
2: Io posso dire tranquillamente, perché sono due anni che lo dico, io avrei fatto un contratto decennale a Boccanere. lo dico in radio. Io e Corrado andiamo molto d'accordo calcisticamente su questa cosa, la pensiamo al contrario, ma sta nella logica delle cose.
1: No, ma sarebbe per motivi personali oppure per il giocatore in sé o per l'over?
0: Dici che non è, siccome è rimasto male che non è
3: tornato. Sono rimasto male che non è tornato.
0: Cioè dopo notare escono.
1: Ok, sì, però mi sa che abbiamo letto le messo da quelle soglie.
3: Ma
1: questo figlio poi è nato in realtà. Questo figlio è nato poi, cioè quindi sta là.
3: Vicino. È nato esattamente, se non erro, due giorni prima del ritiro.
2: Boccanera aveva un problema grosso, che viaggiava.
1: Non voleva viaggiare.
2: Un calciatore non deve.
1: A me l'ha detto, lascia il figlio che
2: ti porti la famiglia.
1: Poi come seconda cosa e poi sta vicino.
2: Ti porti la famiglia, se vuoi fare il calciatore, quello è un grossa lacuna.
1: Quindi, ma io non capisco, Antonello, chi è questo FG? Che mi dici, me lo stai citando, ma con la lettera non riesco a capire. Parole di FG, non si può guardare sta squadra come Yok, vabbè, però chi è questo che citi? FG? Non lo so.
2: Francesco Giorgino.
1: No, non lo so. Vabbè. Allora, questa partita è fondamentale, cioè non vinciamo col tempo.
3: È troppo importante questa partita mercoledì.
1: Cioè, non ci so. Difficile però, diceva Belardo.
0: Sicuramente difficile.
2: Questo tutti ci auguriamo che la prossima trasmissione che farai lunedì, chi gli
1: allora,

0: migliore.
1: Sì,
0: ma a me dispiace, non l'abbiamo citata per niente fino adesso, a me dispiace per i tifosi, io sono uno di quelli, ma dispiace soprattutto per la società, perché questa è una società importante, una società che fa le cose per bene, una società di persone che spende i soldini, che ci mettono voglia, tempo, professionalità, ci mettono un po' di tutto, e ritrovarsi, come ho detto all'inizio, per il terzo anno consecutivo ad avere dei problemoni a settembre, la cosa dispiace, perché
1: questa volta sembrava veramente che
0: a tutti possiamo dare un demerito, anche ai tifosi, perché secondo me ieri a Semigallia ne eravamo pochi, troppo pochi. A tutti possiamo dare un demerito, ad eccezione della società, che va sempre applaudita, sempre.
1: Appunto, era convinta per fare tutte le cose per bene quest'anno.
0: No, io per dirlo in trasmissione, per ribadire quello che penso. No, nessuno è criticato.
1: No, tutt'altro, mi pare di no. Cioè, la società era convinta di aver fatto le cose per bene. Guardi, va bene?
2: Speriamo mercoledì.
1: Quindi mercoledì c'è questo termine che non sappiamo com'è, sappiamo soltanto che una partita l'ha persa, però.
2: Ma l'ha persa all'Aquila, l'ha persa all'Aquila, ha problemi societari.
1: 10 contro 11. Non fu una bella partita quello dell'Aquila, dicono.
0: Dicono che abbia un allenatore molto preparato, molto attento,
1: molto preparato
0: alla fase difensiva.
2: Quindi si mettono tutti.
1: Che è quella che ci preoccupa, perché noi
0: abbiamo il nostro caso è piccolino
2: e siamo fatica. Minuto, la palla in mezzo, in gol e la partita si apre, capito? È diverso. Quindi l'importante è che ci vadano determinati, aggressivi, grintosi, che diano il massimo. Non pensino alla partita di terra. Dalla partita di terra si deve partire giovedì mattina.
1: Io credo che mai come questa volta mi interessa proprio a vincere col Termoli, poi come va
2: dopo la partita di te, di Termoli va da solo,
1: da morale, da tutto, da qualche arrivare su che non hai vinto,
2: oppure la mente bagata, ma io ho paura di farmi male perché
1: no,
2: poi
1: puoi farti male, non so.
2: Ma
1: la partita di ogni costo è questa qua, no? Terra.
2: Poi Termo, lo so,
1: per la rivalità. Tutto quale si sblocca, la nostra mentalità, forse che abbiamo trovato la formazione giusta, che noi abbiamo molto umilmente indicato, ma non per scherzare,
2: assolutamente da tifo
1: si può fare, no?
2: Anche se la sentirci la deve prendere assolutamente le cose dei tifo, ma
1: no, perché Maurizio ha detto sono cose che io dico qua, ma che dicono normalmente al bar, poi le dico per radio,
0: no, bar no, perché non frequento, però sai, ma quando vediamo il nostro posto, allora sono chiacchiere da stadio, niente.
2: Sai qual è il problema? Se i tifosi non si interessano, non hanno questo hobby, non vanno alla partita. E quindi e dopo giochi senza nessuno. Se invece ne parlano,
1: ma è meglio.
0: Vedi che ne facciamo quasi una questione di vita.
2: Il gusto sta là.
3: Anche se la squadra sta giocando male, critichiamo l'allenatore, perché critichiamo l'allenatore, ma mercoledì sono la prima persona che si prende mezza giornata di lavoro quando vedo la partita.
1: Così è.
3: Eh?
1: È così.
3: Capito? Perché perciò, cioè pure i giocatori stessi, mettiamo da parte un attimo il mister, pure i giocatori stessi, no? Ma quando gli dicono viene Giulianova, Giuliano non la devono conoscere per allontana pugni topo e così non il colore. Il giocatore la deve conoscere per la storia e per la tradizione della madre.
1: Che c'è.
3: Perché Giulianova per un giocatore, quando vedi comunque tu vai a lungomare, vedi il bambino che non porta la maglia dell'Inter, ma porta la maglia del Giulianova, lì capisci quando la gente.
1: Sei della Juve tu?
3: Come?
1: Sei della Juve?
3: Io sono romanista.
1: Pure tu?
3: Sì.
1: Buonasera. Nella faccia la rosa è molto piccola, Champion e campionato no, non caccio niente il romano, l'americano, ma è di Trump, sarà chissà, nessuno sta mettendo in dubbio la società e il nostro presidente, ma certe cose sono la luce del sole e si deve cambiare. Voi sapete che cosa che vuole cambiare, ma per il nostro Giovanova, che io seguo da sempre, vabbè, da 40 anni lo seguo. Tu da quando, Mauri? A parte che hai scritto i libri pure di
0: prima. 58.
1: 58. Berardo?
4: Un po' di più vecchio di me.
1: No, quanti anni, Mauri, tu?
0: Io 66.
1: Ma no, quanti anni segui?
0: 58.
1: Perché che anni che fa?
0: 8 anni, nel 68 stavo a fare di papà.
1: Papà. Berardo? Ti ricordo che scappavo un pomeriggio, c'era il rientro, non c'è andato, c'era un recupero di mercoledì, andaste a Farini e tuo padre se ne accorse. Da quanti anni tu?
2: Lo stesso che 66, era 65. Facciamo l'elementare nel 59.
1: Corrà, che dici? Con te?
3: Come?
1: Tu, da quando segui?
3: 32 anni, cioè 12 anni.
0: È una questione anagrafica, però.
1: Anche io, il primo articolo su Giornale l'ho fatto nel 1967, fatti conto, da quanti anni è?
0: Perciò noi tre stiamo sulla stessa barca.
1: Capito?
2: C'è un problema, sta l'età.
1: Ho capito, però possiamo dire, ma non per fanatici, perché forse per esperienza molte cose le abbiamo viste e abbiamo capito.
0: Quando hai detto abbiamo visto squadre di Serie D che giocavano benissimo, noi le abbiamo viste.
1: Ma certo che le abbiamo viste, maledizione. Vabbè. Allora, quindi noi chiudiamo qua, abbiamo avuto qui, che è molto alto, la media di 85-90, 85-90 su Facebook, questo la radio non li posso misurare, quindi la trasmissione è stata molto seguita, e quindi perché facciamo parlare senza op, senza giocatori, senza allenatore, quello è venerdì, con il super ospite,
2: per lì diciamo che là c'è diplomazia, giusto, no? Per il
1: diplomazia, possiamo,
2: possiamo allargare.
1: Quindi sto pensando già alla trasmissione di lunedì, a meno che io ho un'idea che se facciamo in tempo la facciamo pure, se va bene, mercoledì sera, si potrebbe fare un'edizione speciale, la facciamo se vinciamo, anzi dedicati tutti, senza nessun altro, vabbè?
0: No, non ci sono.
1: Ma la partita?
0: Nemmeno la partita, purtroppo.
1: E questo è grave. Quando, come fai?
0: Domani si va per i e non sarò nemmeno a Teramo, per mia fortuna, perché soffro troppo la partita a Teramo.
1: Ma in vacanza? Ma ora vai in vacanza?
0: No, vado fuori per impegni.
1: Così lontano, tutto su
0: impegni
1: 78 giorni. Tu invece Teramo, vabbè, domenica. Invece mercoledì prendi mezza giornata. Bernardo può via quello che vuole e noi.
2: Io c'ho due impegni. Sabato.
1: Allora, si ripeti perché? Sabato.
2: Sabato siamo a Roma.
1: A Roma l'Inter, sì.
2: E poi domenica siamo a Teramo.
1: Allora, come ha vinto poi?
2: Ah, questi vince tutti e due, sia la Roma che...
3: Come sto vincendo 2-0?
2: Sia il Roma.
1: Invece c'è Torino-Roma e Inter?
2: Stasera c'è Inter.
0: Inter-Udinese.
1: A Milano? È più facile di Torino-Roma, o sono uguali?
2: Di Torino.
0: Il Como ha vinto 2-1, la Roma ha vinto 2-0.
1: Ma perché? Ma non giocava alle 22?
0: No, 18:30. Tutte e due 18.
1: Mi dai per favore i marcatori, ti dispiace?
3: Malen Pisilli.
0: Malen Pisilli per la Roma.
2: Beh, no, sabato dovrebbe essere una bella partita.
1: Sabato è una bella partita.
3: Il Parma è come segnato Ramon e
1: però,
3: Chichi.
1: Ti faccio una domanda assurda, ma tu rispondi in maniera giusta. Ovviamente se uno dice deve vendere l'Indo il Giulianova, Giulianova, almeno
2: questo
1: caso sì. Solo in quel caso.
2: Perché poi sono convinto che vi riprendiamo anche col circolo.
1: Allora, grazie a tutti voi che ci hanno seguito per la seconda puntata di Sei. Ripetiamo, se va bene ce la facciamo, voi venite però.
2: Ma io sì sì.
1: Tu che resto hai preso, e poi vediamo Mario Puliti e Massimo Patacco, in attesa di Teramo. Grazie a Maurizio Franchi,
0: grazie.
1: E grazie all'avvocato Antonio che è ospite fisso.
2: Va bene.
1: Il suo contraltare di là è Giorgini. Ospite fisso Giorgini. Una volta lo porteremo pure qua, se arriveranno i momenti d'oro dove potremo anche scherzare.
2: Siamo positivi.
1: Esatto. Grazie, buona serata a tutti. Buonasera.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Ero io che ero convinto.

0: a tutti, buonasera. C'è una tradizione nella prima puntata di Quella del Via, che giunge, ve lo ricordo per la cronaca, alla 43esima edizione, che il presidente inaugura le trasmissioni appunto di Prima del Via. Lo vedete inquadrato. Buonasera al presidente Alessandro Mucciconi.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Dovrebbe raggiungersi tra poco anche qua, secondo tradizione, il vicepresidente, che è Carlo Di Carlo, speriamo di averlo, e poi c'è l'allenatore per sempre Francesco Giorgini. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Tutto bene? Voi avete bene? Non
2: sì,
0: so
2: sì.
0: Che sono due personaggi molto amati. Tu non hai nessuna intenzione di fare politica, eh?
1: Assolutamente no, poi lunge da me.
0: Perché non resti bene?
1: No, io sono una partitico e una politica.
0: Assessore allo sport. Vabbè, allora, intanto, in attesa di parlare di questioni tecniche, so che l'amministratore comunale ha stanziato i soldi per rifare manto e boso.
1: Sì, un primo step, sì, quello saranno due fondi, perché quest'anno si dovrà rifare un bel lavoro anche in previsione dell'anno prossimo, però già rispetto agli altri anni secondo me il manto è in ottime condizioni.
0: Alcune partite c'era la paglia, sembrava.
1: No, lì era successo che c'era stato un problema con l'irrigazione, perché non arrivava proprio l'acqua ai serbatoi, ma diciamo, vi ricordate, io sono abituato a vedere le cose in base a da dove sono cominciate, perché tante volte poi è uso comune, non è che lo fa il giugliese, lo fa proprio la mente umana, no? Si dimentica sempre da dove si è partiti, da come erano le situazioni, e magari poi si va a sottolineare delle cose che magari anni a prima erano già cose bellissime, no? Che potevano essere le persone paragonali. Io penso che l'amministrazione si sta dando tanto da fare, e per questo la ringrazio, l'ho sempre detto, lo sto ribadendo, sono il primo che quando c'era da dire qualcosa che non andava l'ho sempre esternato. Oggi devo dire che c'è una bella sinergia tra il comune di Giulianova, la città di Giulianova e la società di Giulianova Calcio.
0: Ha detto il sindaco nella serata della presentazione però che tu hai fatto anche altre cose che non ti erano dovute e che hai fatto spontaneamente.
1: Vabbè, Fredde, ma io per me tornare a ridire cose che sono state fatte, io sono contento che l'abbia rimarcato, perché comunque è sempre un piacere rimarcare, ecco, quando qualcuno fa qualcosa per la città. Io l'ho fatto per Giulianova, l'ho fatto per il Giulianova Calcio e sono onorato di averlo fatto, ma non serve ribadirlo o osannarmi per cose che sono state fatte. Adesso dobbiamo pensare al presente e soprattutto al futuro del Giulianova Calcio.
0: Quindi presente vuol dire che c'è lavori che si faranno che riguardano il Mando del Bosco, ma poi hai detto che entro l'anno
1: il Mando del Bosco cominceranno, allora, purtroppo le temperature ci hanno un po' penalizzato, perché quando la semina con queste temperature diciamo è un po' avventata, però quest'anno si faranno tre semine, quindi è già una cosa importante. Vedrete che quest'anno, nonostante saranno due le società le società a giocarci, vedrete che il Mando del Bosco sarà migliore degli altri anni,
0: perché non si può
1: a ripristinare anche la possibilità della dei distinti.
2: Ma
1: nello stesso tempo si andrà anche a fare lo sbottaggio della curva.
2: Ma le due società adesso chi sono?
1: Noi era sempre Cinese Calcio.
2: E quando capita?
1: No, sono stati già fatti i gironi opposti, e quindi giocheremo entrambe, lì. Anche perché, ti ripeto, tra le società c'è un'armonia storica.
2: Sì, sì.
1: Con il presidente Fanini abbiamo un rapporto speciale che va contraccambiato nei momenti di bisogno.
0: Scusa, non è che poi quando ci giochiamo San Di Gigliese e Genova ci danno 300 biglietti perché siamo agli ospiti?
1: Guarda, sono stati. Guarda, già da lì vi posso garantire che la curva rimarrà per noi quella del Giulianova Calcio, che i biglietti saranno per chi prenderà, non ci sarà, verrà divisa la tribuna. Quindi tutto nella norma tra due società che si vogliono bene, che si rispettano.
0: Il giorno della partita, anche se era stato il gioco in casa, la curva è giallorossa.
1: Sempre rimarrà invariata. E io penso che bisogna creare queste sinergie, perché poi da cosa nasce cosa, in futuro potranno nascere cose ancora più importanti.
0: Allora, caro vicepresidente, ma abbiamo visto un po' di amichevoli, abbiamo visto la Coppa Italia. la squadra secondo te è quella che voi avete pensato di fare, anche se ovviamente ci vuole un po' di tempo di rodaggio, ma nelle linee essenziali è quella che vi aspettavate?
3: Sì, è quella. Intanto buonasera a tutti, scusate il ritardo.
0: No, ma di pochi minuti ci vediamo.
3: Sono dovuto andare a fare una doccia che ero...
0: Non c'è problema.
3: Niente, sì, era quella che volevamo insieme allo staff tecnico, perché il mister ha fatto le sue scelte, a partire dal portiere di cui immagino si parlerà, e quindi secondo me è una squadra sempre sulla carta molto molto forte, più forte dello scorso anno.
0: Mi espongo a dire questo. Non siete a farne due per la verità.
3: Sì, però quest'anno l'abbiamo fatta, penso, una e buona, speriamo.
0: Speriamo.
3: Perché ogni reparto ha il doppione, abbiamo un centrocampo che sulla carta potrebbe fare invidia.
0: Che deve migliorare perché sono tutti bravi.
3: La prima domenica sicuramente abbiamo faticato in quella zona di campo, però forse il caldo, forse la prima partita, non lo so, però lì ci sono tanti interpreti importanti.
0: Tutti quanti, tutti all'altezza. Bisogna però farli suonare insieme come l'orchestra
3: appunto.
0: Francesco Giorgini, eravamo prima di portieri, prima che arrivasse tutti, che è stato un po' uno dei motivi di tutti questi ultimi giorni. Tu cosa pensi sul fatto del portiere under? Perché un po' tutti gli allenatori fanno così, e quindi saranno portieri under e si troverà anche, come dire, una lunga serie di portieri over che stanno a spasso e che magari sono bravi. Intanto Corrado Pedicone, un abbraccio a tutti, mitico Alessandro.
1: Saluto a Corrado, che poi è un tifoso di quelli veri.
0: Beh, secondo me, allora, portiere, quanto portiere, come la pensi tu? Ai tuoi tempi non c'era il problema di avere ansia?
4: Sì, sì. Uno ce n'era. Noi giocavamo a giocare Merletta. È normale, avevamo una super. Aspetta, Merletta. I due gol, quello che fece l'Aquila e quello che ha fatto Martinello, con un portiere esperto può darsi pure che non le prende, perché quello dell'Aquila ha fatto l'euro gol, se lo fa
0: all'angolino.
4: Ah, la parte versa meno. La stessa. Guida, ma giocatore, noi siamo Mourinho, il bravo portiere.

0: tutto il manoso che... Sì, però ti posso dire la verità, il mio pensiero personale. Io quello che ho visto, io lo vedo più la difesa a 3 che a 4. Quello di domenica.
1: Sì, però anche che domenica c'eravamo in due punti, una con influenza, una con...
0: No,

0: Innanzitutto ci dice Francesco Tribuiano, un ringraziamento per gli sforzi che Alessandro e Carlo hanno fatto anche quest'anno. Una domanda, Wilhelmo, se non si poteva riprendere visto che 2007 è andato in via d'Imperia?
1: Era quello che volevamo fare.
2: Ci ho parlato perché c'è un buon rapporto con il ragazzo, lui ha dovuto aspettare che gli hanno fatto il contratto di 3 anni con la Salernitana.
0: Quindi lui era contento che avrebbe giocato lì?
2: Lui ha... La Salernitana insieme al suo procuratore l'ha mandato a giocare ad Assi, che è un po' più vicino a casa, perché gli ha fatto fare un altro anno di D. Il ragazzo che anche aveva o ha la ragazza Giulianova avrebbe avuto piacere di tornare qua.
0: E poi?
2: Però essendo un soldatino fa quello che gli dice la società, lui è molto impostato.
1: Quindi... Non è mai una regola esatta, però diciamo che scusate, come fuori quota non siamo male.
0: Mi pare che siamo i migliori under di tutte le
1: fa fatto un buon lavoro. Come ripetevo, il discorso portieri, purtroppo abbiamo avuto un portiere che doveva essere il titolare e che comunque ha avuto un problema di pericardite, si diceva che era uno dei portieri più forti della Serie D, anzi lo volevano in Serie C. Poi succedono tante cose, io quello che a volte dispiace che si punta il dito, capito, come se uno lo volesse fare apposta, ma ci sono tante concause che purtroppo portano a situazioni che uno non vorrebbe mai che si verificassero. Però che nessuno mi possa smentire che quando c'è stato il bisogno di intervenire che è quello di avere un Giulianova sempre migliore e sempre più competitivo.
3: Lo sai che c'è? Allora ti dico, io ti parlo del Giuliese,
1: certo.
3: Senso, voi avete un grande merito come società, perché avete riportato l'entusiasmo a Giulianova, ma più

0: dovremmo ecco cominciarlo ad organizzare.
1: Ma quello ci sta.
0: Vediamo a fare questo. Non si ha...

poi devo ringraziare veramente, lo faccio pubblicamente, tutti i nuovi ingressi societari, perché veramente, veramente stanno dando veramente tanto, e ne avevamo veramente tanto bisogno, perché io e Carlo eravamo arrivati, noi eravamo stati veramente strizzati come più non posso, ma non parlo. I nuovi Gianluca Conte, Federico Taralli, Santoianni, Massimo Rosso, Federico Vallese, di Felice Antonio, mi dimentico.

che lo faccia con compassione e con tanta serietà che ci ha sempre contraddistinto. Io li ringrazio pubblicamente perché adesso mi sento presidente, lo voglio dire in maniera che fino abbiamo veramente fatto i salti mortali e sono orgoglioso, siamo orgogliosi di quello che abbiamo portato avanti, ma perché ricordiamo

tengo a dirlo perché non è merito di niente. Noi abbiamo scelto di dare il settore giovanile a delle persone competenti, perché per esempio c'è Beppe Giglio che si sta facendo in quattro per riunire tante situazioni, tutti i giugliesi, da Mario a Luigi, tutti. Cioè, ognuno si fa un pezzo, perché da soli è impossibile, e lo fa

0: Luigi, che pensa sia di proprietà del Genova, che ha fatto molto bene a Lanciano.
1: L'avevamo dato in prestito
0: al
1: Lanciano, quindi il campionato giù, essendo il 2007, si era puntato sul portiere 2008, perché avevamo già tre 2007 bravi, e volete, per necessità serve un 2008 in campo, e quindi se non sbaglio è andato a giocare in un'altra eccellenza a vincere.
0: Eccellenza
1: a vincere, mi sembra.
0: Allora, lui ha lavorato molto, ci avete molto scommesso, ci avete molto sofferto per il recupero di Martiniello. Sta andando come?
1: Sta andando che si sta impegnando. Mi fa, posso usare incazzare, mi fa arrabbiare tantissimo. Perché lui, se vuole, è sprecato pure per la C.
0: Ma siamo d'accordo?
1: Perché ha delle doti tecniche veramente importanti. Se riesce a mettersi a posto personalmente, lui quest'anno ci fa divertire.
0: Credo che qualche progresso l'abbia fatto.
1: Sta migliorando, ma deve...
2: Quindi secondo me non sta nemmeno al 50%. Martiniello è un giocatore che se... rifà pace col cervello e si rimette a posto come deve fare, e io glielo dico, io lo prenderei pure a cazzotti certe volte. Beh, lui fa in questo momento,
0: per prenderci scommettiamo,
2: guarda, è stata una scommessa, non è una scommessa.

0: 2020 annoveranno, però non è più che vieni qua e vieni a fare il galletto, perché Giuliano oggi, secondo me, siamo sempre puntati, l'abbiamo sempre voluto, poi non sempre ci si riesce, ma abbiamo uomini, quindi per stare con degli uomini bisogna fare l'uomo, bisogna fare l'uomo, e secondo me si sta quindi non deve perdere la concentrazione, deve recuperare quello che non ha fatto nei momenti di pausa, ma io penso che questa volta, mi auguro, più che penso che abbia capito, abbia capito, ma io penso, perché è un ragazzo speciale, è un ragazzo.
1: Aperto 3-1, sembra chissà che è successo, ma se andiamo a vedere, sono i tre tiri che hanno fatto, di cui tra l'altro uno sul rigore e l'altro l'Eurogol, e poi l'errore del portiere. Se no il portiere non ha fatto il sopra,
2: cioè noi davanti a
1: quindi
2: noi
1: la difesa era tenuto bene.
2: Primo tempo che non abbiamo affrontato bene. Del fatto che non riuscivano a passare il centrocampo, cioè non che non tiravano, secondo tempo non riuscivano a passare il centrocampo, e dopo loro hanno fatto il gol su un rinvio, cioè,
1: sì.
2: Quindi no.

0: buone cose, tante da migliorare, qualcuno l'atteggiamento deve cambiare, però cioè, perché sennò è facile andare negli spogliatoi quando si vince, cioè, noi la società è contenta di quello che stiamo facendo, è ovvio che adesso si inizia, ragazzi, adesso.
1: Modigio Uga Avezzano, mi dice Federico Tavalli, mi auguro di dire
2: che Federico Tavalli. Sì, hanno la storia di eccellenza che lotta per sé.
1: Dovrebbe lottare per
2: sé. Sì. Che dici Giorgio, allora tu hai visto complessivamente questa storia del 2000, per parlare di centrocampo, che è fatto di grandi uomini, cioè di forti giocatori, ma che ancora non...
3: Ma no, comunque, nel senso, come dice Carlo, allora con 5 sostituzioni, adesso le squadre spesso poi cambiano la partita. Non è come una volta il tredicesimo, adesso ragazzi ci sta la competizione, durante quanto giochi devi giocare, se no ci sta.

0: questo è lo stesso livello, perché sennò non vinceva.
1: Sì.
0: Giuliano.
2: Capite che voglio dire? Ma no.

0: un questore.
1: Sulla rosa ufficiale della prima squadra ci saranno sempre quattro juniores aggregati.
2: Giustamente insomma.
1: Nostro che al torneo delle juniores ha preso il miglior giocatore a Teramo adesso.
3: Chi è?

0: Parliamo già dal primo mese. Quindi.
1: Allora, il mister come è arrivato rispetto all'anno scorso?
2: Io seria, preparata, un aziendalista. È normale che fa lo mister ma è giusto che sia così, il massimo sia dalla società che dai direttori sportivi che dai giocatori, che è normale, è scontato ed è giusto che sia così. Io sono stato la persona più contenta quando abbiamo trovato l'accordo per continuare un altro anno insieme, ma soprattutto perché Francesco così, ecco, abbiamo ridato, ecco, un minimo di fondamenta per ripartire
1: un po' più.
2: Abbiamo sempre dovuto funzionare più con gli allenatori e con quant'altro, e quest'anno ti ripeto, con il fatto che abbiamo avuto lo stesso mister, direttore sportivo, team manager, sono subentrate nuove figure, ti dico che un anno per noi, io ti dico come gestione societaria, secondo me è il migliore di quelli che abbiamo fatto in questi 5 anni passati. Poi

0: è uguale.
1: Beh, hai fatto due squadre.
2: Sì, se togliamo...
3: Che si è preso anche degli impegni personali importanti, cioè gli devo fare i complimenti da tifoso.
1: Non era rovinato.
3: Contano le idee, contano i ragazzi, perché tu puoi prendere uno, noi ce l'abbiamo avuto, io ho rivisto un video contro Biagioni, quando giocava Mister Miliardo, non ha nonostante prendeva 330 milioni l'anno, non ha reso come magari poteva rendere un ragazzo alle prime armi che c'ha voglia, quindi non è solo il budget, sono le idee, però è...
2: Canzigliere, lo vedo da chi sta vicino alla squadra, lo vedo, io voglio fare un plauso e lo faccio pubblicamente perché noi abbiamo un team manager, se si può chiamare solo team manager, che è Matteo Bianchini, che io veramente non finirò mai di ringraziare, oltre che è un nostro dipendente,

considerando che un percorso di positivo, quindi dal magazziniere a parsimonia, con quale organizzativi, io penso che poi piano piano.

0: comprato un altro centrale in più, che poi è andato via per motivi familiari, ma non l'abbiamo sostituito.
1: Guarda, io giro.
2: Familiare,
0: ma non è...
2: visto che abbiamo preso un centrale.

tu sei un ottimo giornalista come sono bravi tanti altri giornalisti, però cioè io mi sono dell'ora, mezza ce l'ho, grazie, scusatemi.

0: quali, i primi risultati che pensate di ottenere, quali sono i primi, quelli più?
1: Allora, secondo me, quando uno mi parla Giulia Roma, proprio tra l'altro sociale, io
2: prendo.

attirato da andare a fare. Adesso è successo oggi, Peppe mi è venuto a fare prendere due kit completi per due ragazzi giugliesi che erano andati in due di queste società e hanno fatto di tutto per tornare da noi, perché hanno visto che ero, che cioè quest'anno è organizzato.

0: signore.
1: Allora, noi abbiamo detto che ospiteremo, oltre alla Sant'Egidiese, anche in merito al Castrum.
0: Sì.
1: Abbiamo bisogno di impianti per il settore giovanile. Volevo sapere se c'è qualche speranza finalmente di poter contare su quel, in quel campo abbandonato di fronte al Castrum. Ci potrebbe
0: io
1: essere.
0: No, non lo so.
2: Poi si farà qualcosa per quel campetto che è di fronte.
1: Grimboi della cosa, non so.
2: Grimboi della, però se qualcuno che potrebbe prendersi Grimboi potrebbe anche avere, non lo so, perché non ci siamo noi, affidamento di quel campetto, e magari si dovrebbe anche vedere il Castrum per la gestione del Castrum, perché anche il Castrum ha tante piccole problematiche.
1: Sì.
2: Io spero che si riesca a fare questo, perché avere tre possibilità aiuterebbe il settore giovanile.
1: Perché
2: e anche la prima squadra
1: al Castrum,
2: tante. Tante, quest'anno nasce anche la nuova terza categoria, Giulianova è nata,
1: qualche impianto in più. Come non potete farlo, non potete chiederlo voi di quel campo lì?
2: Ne dovremmo parlare, adesso se ne parlerà.
1: Vediamo. Abbiamo bisogno però, che c'è?
0: Ma guarda, c'è sempre bisogno di tutto, poi bisogna accontentarsi con le questioni.
1: No, il settore giovanile è importante poter contare sui impianti. Tu quanto settore giovanile hai fatto? Quante squadre?
3: Da giocatore, due titoli italiani e Beretti.
1: Com'è la situazione? Cioè, dove arrivavano?
3: Noi ci facevamo i sordomuti, i problemi c'è stato. Anzi, adesso prima non c'era giù il prima... L'unica cosa proprio stava la materia prima. titolare, Pagliaccetto, vabbè, Manare, Pagliaccetto, De Bari, per dire, vabbè, se no non potevano fare più una, perché alla base di tutto per vincere ci vuole giocatore.
2: Sì,
3: no,
2: sì.
3: Prima

0: Qui parleremo di chiaro, sappiamo. Il campo scuola potrebbe essere utilizzato in qualche modo?
1: Questo anno siamo andati a guardarlo.
2: Mi sa che è difficile. Il terreno,
0: Thank you.

0: benissimo.
1: Stato.
0: Che è giusto che si faccia, perché tutti gli sport devono essere come si pubblicizzati e devono tutti avere la possibilità di poterlo praticare. Però se quello si sposta, noi possiamo.

0: Yo no pego los codos, que chica, yo como hasta puesto más.
1: Pero
0: ahora... Sí, bueno.
1: Abbandonato, che è quello dei sordomuti.
0: No, quello non è quello, quello dicono che non è mai stato, solamente una volta quando c'era della penna che gli dava per fare la scuola calcio, mi ricordo, perché io cominciai lì la scuola calcio, quindi mi ricordo che andavamo lì.
2: Quando eri con l'Eranesca aggiustammo tutto.
1: Non sarebbe utile per fare l'allenamento, non sarebbe utile fare.
0: Ma sarebbe, come non sarebbe utile? Sarebbe perfetto.
1: Però non lo danno?
0: No, ma abbiamo già. Ci siamo interfacciati più e più volte.
1: Su quello del Lazio si può lavorare invece per quanto riguarda i
0: quello del Lazio, secondo me
1: allora l'altro di domenica è Di Escolano, non lo conosco, è nuovo, primo anno, quindi viene a girare in Serie D.
0: Domenica si ricorda
1: della sconfitta con la vedetta.
0: Io personalmente non sono, a me non me ne frega di niente, però mi dire penso a questa sconfitta, anzi secondo me abbiamo disputato una buona partita, non abbiamo fatto, dovremmo fare su quello non c'era ombra di dubbio, sicuramente non potevamo vincere noi, ma nemmeno loro.

0: messo l'indebito, si riaprirà la nuova ospitality che stiamo mettendo a posto, vedrete che sarà un angoletto molto carino. Abbiamo fatto tutti gli anni dopo un miliardo circa, qualcosina di più forse, qualcosina di più, perché dopo
1: l'anno scorso
0: 1200. Però l'anno scorso arrivavamo alla seconda, alla quarta di campionato,
2: perché
0: no, fino a
2: non posso assegnare, possono fare fino a sala,
3: quello ma che detto lavoro dietro sta qua a quella di
0: la compagna. È stato deliberato, poi ci vuole tutto il leadership. Settimana prossima si comincerà lo smontaggio. Poi risistemeremo tutto l'esterno degli spogliatoi, ma fatto come Dio comanda.
3: Ma quindi quello è da
0: sicuramente.

L'intendimento è quello di fare una platea che possa con dei plinti in cemento armato, e su questi plinti sagomati verrà poi poggiata una struttura in prefabbricato che è modulabile, quindi si può cominciare con una struttura di 400-500 posti fino a una struttura di 1200 posti. Delle stanze mediche, delle sale riunioni, quindi c'è un po' di attenzione. Secondo me demolire tutto, compreso la palestra dietro, la casa a fiamme, là verrebbe, allora si può. Però secondo me prima o poi, io mi auguro sempre poi, perché io del Fatini sono non innamorato, ma sono stregato. Per quell'anno pensavo che fra un progetto di uno stadio nuovo.

che stiamo fa, però pensare. Allora far crescere anche come se di questo tipo.

0: Sintetico non ci pensate per niente.
1: Sintetico là sopra dobbiamo fare, secondo me. Allora, no, bisogna capire due cose. No, bisogna capire quello che si vuole. Che oggi abbiamo un manto bellissimo, però non lo puoi utilizzare. Oggi è un manto bellissimo che non puoi utilizzare. Ci sono tanti discorsi da fare, intanto così teniamo i distinti. Intanto sistemiamo la curva, rendiamo uno stadio da 5.000 posti, ok? Quello ci serve, 100.000
0: posti, no, ok? No.
1: Qua allora facciamo questo, poi sicuramente e fare il sintetico, punto. Perché se tu non settore giovanile e tante altre situazioni e l'altro stadio con
0: tutti, no?
1: Sì, come voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi,

0: dice no, giù un pallone, non si può fare più, è inutile che mo se vogliamo già fare pallone di un certo livello, questo è il discorso.
1: Ma poi vi dico un po' di saluti, poi vi chiedo una cosa, è importante. Loredana Ciaffoni, buonasera a tutti, ovviamente grande tifosa, e a Mister Joe sempre in particolare.
2: Grazie.
1: Poi Corrado Pedicone un po' ironizza, ma il lancio del pesce è uno sport, come dire, se non si fa non va niente, però Pasquale Sabatini, parole sante, presidente, Genova merita uno stadio adeguato con tutto il rispetto del glorioso Fadini, come abbiamo capito si può arrivare a fare tutte e due le cose. Io stavo notando una cosa molto importante, l'entusiasmo con cui parlate di programmazione. Cioè quindi è stata, ma facciamo, però ancora sempre con

0: discutere, per vedere i progetti, per parlare con
1: allora,
0: gli
1: altri. Io mi sento.

0: potevamo felicissimi, ma io vivo di sogni, la mia vita è stata sempre, ho fatto sempre più di quello che avevo mai potuto immaginare di riuscire a fare, e penso che insieme si possa riuscire. Poi
1: le idee sono concrete, non sono giusto per parlare, sono dovrei stare in piedi, ma la necessità di uno stadio più grande per la crescita e soprattutto per far sì che con l'entusiasmo di uno stadio nuovo si avvicinano più persone alla società, cioè che l'entusiasmo generale, no? Lo stadio,
0: si passa. Guarda, per me sono due punti adesso, la terra romana che arrivi a dove darle va.
1: Perché no? Perché ci penso?
0: Perché è importantissimo. No, per un futuro stadio la
2: guarda,

0: Pavuta nendo scusiamo.
1: Fondamentale.
0: Ma siamo più forti del terra, ma uguale.
1: Noi siamo una società bella, sana, sorridente, divertente, abbiamo un pubblico unico, io non mi devo paragonare o a nessuno.

0: dell'ordine pubblico, Golo di Martiniere, del presidente sulla rete. Pronto a rifarlo?
1: Io vado, andrò, io, se il questore e il prefetto non cambieranno, e mi auguro di no, abbiamo un questore che è un fuoriclasse.
0: No, tu insisti dopo con partite con il pubblico,
1: ma che facciamo, scherzando? Ma secondo me con le giuste situazioni che devono essere preventivate si può venire anche Giulianova, certo. Io sono certo di questo, ma Giulianova non è mai successo in incidente. Giulianova, se si chiude via Cuba in una certa maniera,

0: da un amico di questo.
1: Entusiasmo abbiamo riportato, perché io, a me piangeva il cuore, ti dico la verità, piangeva. Noi facevamo 700-800 spettatori a Castrum e a Giuliano ci andavano 300 persone. Io, a me veramente dispiaceva, veramente, io ci dicevo, e il fatto che abbiamo riportato così tanto entusiasmo e così tanta serietà, a me tu non immagini quando mi fa piacere, e te lo dico veramente con il profondo del cuore, quando vedo i bambini piccoli con le magliette, con le bandiere, io guarda, io mi sciolgo, perché secondo me fa rivivere queste, anche le scuole, gli asili che fanno i disegni, si era perso questo. Giuliano ha vissuto sempre di calcio. Io mi ricordo che da bambino mi facevo riprendere a Bruno Mazzocchi, cose, diciamo, cittadine, a me la rabbia, io la volta si è sempre di uno stadio, e io quando mi veniva a prendere me, io sono più felice del mondo, e io mi
0: allora qualcosa di importante abbiamo ottenuto in questo spostamento di un'ora alle 4, perché insomma le 3 a parte la squadra, ma anche per i tifosi,
1: ma qua devo fare calda ancora,
2: se no le 3 si gioca
1: alle 3, poi abbiamo richiesto alle 4, che se no è pure alle 18.
2: Io non mi dici che

0: alle 16 perché esatto. Dice che non si poteva fare.
1: Cioè Fossombrone non ha avuto dubbi, vero?
0: No, no.
1: È vero che potremmo chiedere anche un anticipo di Senigallia?
0: Volevamo farlo perché poi c'era l'impresa settimanale.
1: Per un giorno più di.
0: Perché c'era l'impresa settimanale. La partita che poi
1: ci sarà una settimana prima. Col Termoli
2: sì.
0: Probabilmente facciamo una richiesta, non so se verrà
1: accettata. Vabbè, chiaro, basta che le due società sono d'accordo, si può fare.
0: Vediamo che dice il Senigallia.
1: Però per dire una bella partita in notturna, bella come,
3: no, il,
0: come, come il Barletta che
3: io.
1: Pubblico squadra, tanti cose accadde quello che accadde,
3: però secondo me quest'anno se si trovava la formula con le società che hanno
1: in mano.
3: Non lo so.
1: Vabbè, tu lo dici,
3: ma non lo so.
0: Gero a Biagino. Medori che purtroppo lunedì ci ha lasciato, un saluto alla famiglia, ai figli, che
3: a tutti Biagino che è stato con noi dall'inizio della trafila, se non proprio all'inizio, ma è stato veramente
0: un amico con il quale giocavo tutti,
3: una persona che secondo me come pochi come lui innamorato del calcio, innamorato dello sport, una persona che non ho mai sentito parlare, persone che purtroppo ce ne vorrebbero tantissime come lui, che ci ha lasciato così velocemente,
0: precocemente, che è andato via facendo quello,
3: facendo quello che più
1: amava.
3: Quindi facciamo un abbraccio affettuoso veramente a lui.
1: Curva, di sgolarmi in curva per il mio magico Giulianova. Diamo il via con la Giulia Rosso, presidente, saremo sempre con voi, poi c'è, fa capire qualcosa nel finale quando scrive crediamoci con la C grande. Tu ti è stata fatta questa domanda, hai detto un triennio?
3: No, io ho detto un triennio che continuava a passare a Giulianova, io mi auguro.
1: È uscito
3: il

0: non sogniamo, e allora che stiamo a fare? Cioè, non è che parola. Però è quello che chiedo anche meno critici, perché veramente ci stiamo veramente dannando l'anima per fare sempre meglio, per fare sempre le cose con la massima
1: sicurezza. Giuliano,

0: pronti, non abbiamo difficoltà a mantenere un cammino di Serie C. Voi scuola lo posso sottoscrivere.
1: Se lo vendessimo quest'anno se ne può.
0: Noi siamo prontissimi a fare anche un cammino di Serie C, perché no?
1: Va bene.
0: Tanto non è che sbaglia che cagni tanto.

Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.

0: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
1: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
2: Prima del via. Rotocalco sportivo di Radio G Giulianova. Il venerdì alle 18:30. Con ospiti in studio. Opinionista Francesco Giorgini. Conduce Francesco Marcozzi. Prima del via.
0: Sta per partire Radio G Flashback.
3: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: baba.
1: Oh, dieses, die, die. Mm-hmm.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Baba. Mm-hmm. Aha.
1: Oh, dieses, die, die.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: aspettano, cercate di non farvi fucilar.
1: Questa storia è stata scritta

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Di canti sulla vita ce ne sono tonnellate, molti sembrano poemi, altri sono buffonate. Io non voglio fare il guru e riempirvi di cazzate, per cantare quel che penso uso rime improvvisate.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

andata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così.

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.